0: dimenticato e sconosciuto, dove il fare per gli altri dice qualcosa di noi
1: Che dà
0: che
1: senso
0: ci
1: anche
0: riempie.
1: alle nostre
0: Esatto.
1: azioni, al nostro stare al mondo, diciamo. E ecco, faccio un passo indietro. Mi hai citato lo scorso weekend, perché appunto Cremona si è tenuta la 29ª giornata nazionale della colletta alimentare. A livello regionale i dati sono molto buoni. Si parla di, leggo per non sbagliare, 1950 tonnellate di alimenti donati, quindi pari al 5,4% in più rispetto all'anno scorso, dove comunque i numeri erano decisamente alti. Buon traguardo regionale, su Cremona com'è andata?
0: Su Cremona è andato bene, segue il dato, il trend che hai citato. Per la precisione abbiamo raccolto quasi 39 tonnellate di alimenti, che corrisponde a
1: Tantissime.
0: un più 6% in più,
1: Più 6%, quindi
0: sì, di
1: superiore alla media regionale. Di
0: qualche
1: poco, di
0: centesimo,
1: qualche
0: però, se vogliamo
1: zerovirgola,
0: dirlo,
1: vabbè.
0: sì, abbiamo superato la media regionale e questo è sorprendente perché è un gesto che ormai da un lato è sì nelle corde della cittadinanza, perché molto spesso quasi non bisogna spiegare
1: Vi
0: che
1: cercano
0: cosa si
1: loro
0: stiamo
1: quasi,
0: facendo,
1: sanno chi
0: esatto,
1: siete, sanno cosa
0: sanno cosa
1: fate.
0: facciamo, anche se è un gesto che va sempre riguadagnato, perché non è mai scontato, come dire, muovere quasi 800 volontari tra adulti e bambini
1: Parliamo della tua zona in questo
0: della
1: caso?
0: zona, sì,
1: Ok.
0: qui di Cremona. E non è mai scontato ricevere dei sì, eppure è così attrattivo e così semplice partecipare a questo gesto che non mancano mai le centinaia di incontri e le centinaia di sì che vengono detti quel giorno.
1: E che senso ha oggi il dono silenzioso, quello in cui siamo molto abituati a essere esposti anche quando facciamo qualcosa di bello? Il dono della corretta alimentare è un dono appunto invisibile, perché la persona offre del cibo che arriverà a una persona che non conosce. Che senso ha oggi questo e come è cambiato l'approccio delle persone a questo gesto?
0: Ma io posso dirti quello che significa per me. Io credo che in un contesto sociale dove siamo invitati, diciamo, immersi nell'individualismo, no? Dove siamo invitati a pensare per lo più a noi stessi, a realizzarci da soli, a pensare solo a se
1: All'individualismo,
0: stessi.
1: quindi siamo molto orientati al
0: Esatto.
1: sé.
0: Questo gesto spacca questa misura e anche per me va sempre rivissuto perché non è banale e non è scontato rendersi conto che da soli siamo
1: Siamo
0: perduti.
1: soli.
0: Esatto. E, grazie, per questo è anche un gesto, mi piace dire, educativo, no? Perché racchiude un significato, appunto, che alla fine riempie il cuore, perché, se posso dire semplicemente, ogni volta che vado a letto il sabato sera della colletta alimentare, mi ritrovo contento. Con tutto l'impegno, con tutta la
1: La stanchezza
0: fatica e la stanchezza, non mi
1: dell'organizzazione
0: sono
1: della
0: ancora
1: giornata.
0: ripreso, ma è veramente geniale perché c'entra qualcosa in noi però abbiamo bisogno di qualcuno che ce lo proponga. Ecco, io ho la fortuna e la grazia di avere qualcuno che mi propone di fare cose che mi fanno del bene.
1: E a tua volta fai un po' la scintilla, cerchi di essere catalizzatore di questa energia che poi appunto arriva a destinazione, ma ogni volta rilancia questa possibilità anche per chi dona e per chi
0: Ci
1: accoglie.
0: proviamo, sì.
1: E chiudo con una domanda un po' più personale. Ti è mai capitato di ricevere di avere diciamo, un momento particolare con una persona che dona, con un volontario che ha espresso quanto fosse importante per lui o per lei la possibilità di fare questo?
0: Allora, personale sì, è successo sabato mattina presto, nel senso che noi con un gruppo di amici ci piace. Desideriamo iniziare insieme la giornata con la messa presso i frati cappuccini. Al termine di questa messa ho incontrato, prima di partire per le 700 appuntamenti della giornata, ho incontrato un ragazzo, un africano, che ho conosciuto proprio lì quando chiedeva l'elemosina, no? E chiacchierando, come stai, come non stai, insieme ad altri amici abbiamo detto: oh, ma oggi c'è la corletta alimentare, ti ricordi, vieni a farla con noi. Lui, senza battere ciglio, ha detto, con il suo italiano impacciato, assolutamente sì, e si è coinvolto per quello che poteva. Non poteva donare perché non ha di che dare, ma questo poco conta, perché ha dato qualcosa di se stesso. È venuto con noi in un supermercato. Lui ha detto poteva dalle 10 alle 15:30, lui ha preso la sua bicicletta, l'ha caricata sul treno, è venuto qua, ha fatto il suo turno.
1: Quindi è diventato un volontario.
0: È diventato un volontario e con gli amici nigeriani che entravano nel supermercato si spendeva per spiegare che cosa stesse succedendo, ed è bellissimo perché questo conferma che questo è un gesto dove tutt'altro che borghese, no? Dove chi può permetterselo dà del proprio superfluo a chi invece è svantaggiato. Alla colletta alimentare ciascuno può dare qualcosa, nessuno è privato dell'esperienza del dono.
1: E in questo caso può essere anche il tempo.
0: Può essere anche il tempo. Se vogliamo fare un ultimo esempio materiale, in un altro supermercato della città, la classica signora che alla fine si presenta al nostro punto di raccolta con un carrello pieno e dice: questo è per voi, venuta apposta per fare unicamente
1: un'intera spesa per la
0: colletta. Al momento dei ringraziamenti lei ha risposto: è dovere. Ora, quando si ascoltano queste testimonianze, non ci sono parole da aggiungere, come no.
1: Sì, devo dire che ha riassunto tutto.
0: È così.
1: E ultimo appuntamento? Prossimo appuntamento?
0: Prossimo appuntamento, noi dobbiamo correre per consegnare quello che ci spetta. Fondazione va avanti tutto l'anno. Prossimo appuntamento, novembre 2026. Non so ancora il giorno, ma ci sarò.
1: Grazie mille a Francesco Bruschi per aver raccontato la sua esperienza, per averci ricordato quanto è importante il dono e quanto sia un gesto spontaneo che si rigenera anche attraverso la partecipazione. Grazie davvero.
0: Grazie, è stato un piacere.
1: E grazie per essere stati con noi. Trovate queste e altre interviste su riflessimag.it, su YouTube, su Spotify e anche su Instagram. Alla prossima!
2: RCN Radio Città Nova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

L'utile e il dilettevole. Cose da fare e cose da sapere. Amici e animali, in studio Betty Cattaneo. Per amico una tenera palla di pelo. Due lunghe orecchie, un immacolato mantello morbido e setoso, il coniglio d'angora può diventare un simpatico compagno che volendo può fornire una pregiata lana. Un grosso batuffolo di pelo bianco, lungo e morbido, due orecchie diritte, portate a V e due occhietti rossi che spiccano sul mantello immacolato. È il coniglio d'angora, originario della Turchia e importato in Europa agli inizi del Settecento. La razza comprende anche varietà a tinte colorate, nera, grigia, beige, ma la più pregiata è quella albina. Soprattutto in Francia il suo allevamento si diffuse nelle campagne dove le famiglie dei contadini selezionarono la varietà bianca per la produzione di bei filati pregiati. Questa attività rurale si è mantenuta nel tempo poiché le proprietà del pelo d'angora, vale a dire la sua lunghezza, sericità, morbidezza e resistenza, hanno tenuto testa alla concorrenza delle fibre sintetiche e il commercio del pelo d'angora si è diffuso in tutto il mondo. Per chi vive in campagna e ha lo spazio per avviare un piccolo allevamento di conigli d'angora, ecco alcune semplici regole da seguire scrupolosamente. Innanzitutto, per conservare un pelame candido e senza difetti, ogni coniglio d'angora deve vivere da solo, in una gabbia facile da pulire e abbastanza grande da permettergli di muoversi liberamente. La dieta a base di erba medica e di avena segue il ciclo della raccolta e della crescita del pelo. Le esigenze alimentari aumentano subito dopo la tosatura, quando cioè l'animale è nudo e consuma più calorie. Una volta alla settimana invece il coniglio deve rimanere a digiuno per permettere al suo stomaco di svuotarsi, evitando così l'accumulo di pelo ingerito durante la toilette. Sono le coniglie femmine a fornire il pelo migliore. La raccolta si effettua circa ogni 14 settimane, quando il pelo ha finito di crescere e si stacca facilmente dalla pelle. Non tutti però hanno la possibilità o l'interesse ad avviare un allevamento vero e proprio. Ciò non toglie che qualcuno desideri la compagnia di questo soffice animale. Una bella gabbia e un'alimentazione adatta è quanto serve per ospitare un magnifico coniglio d'angora.

Amici animali, la colomba diamante. Basta una mini voliera, qualche raggio di sole e un nido piccolo piccolo, a patto di poterli condividere con un compagno. Per la colomba diamante la solitudine significa una condanna all'infelicità. Una minuscola pallina di piume grigie, con una spruzzata di puntini bianchi sulle ali e un anello rosso che circonda due occhi vivacissimi. È la colomba diamante. Vive in Australia, nei boschetti di acacia, ma gli esemplari in commercio sono nati prevalentemente in cattività. È infatti una specie facile da allevare, che ha bisogno soltanto di due cose: una gabbia spaziosa o una piccola voliera sistemata in un angolo soleggiato e la compagnia di un consorte. Un uccellino da solo si ridurrebbe in uno stato di estrema tristezza e inquietudine. Comprata la coppia, si provvede in tempo utile alla cova. Una cassetta nido aperta è la soluzione più appropriata alle loro esigenze. La stagione riproduttiva ha inizio in primavera e si manifesta con le bellissime esibizioni di corteggiamento del maschio, che con la coda a ruota fa la sua parata nuziale intorno alla femmina. Di solito vengono deposte due sole uova, dalle quali nascono due pulcini di sesso diverso. Durante 13 giorni i genitori si alternano alla cova. Soprattutto in questo periodo va curata l'alimentazione, la dieta base è costituita da semi. Agli uccelli granivori bisognerebbe anche mettere a disposizione un po' di ghiaino per facilitare la digestione. Nessuna meraviglia sull'appetito dei pulcini, che arrivano addirittura a ingurgitare una quantità di cibo maggiore del loro peso. Quindi le mangiatoie devono sempre essere ben rifornite, con in più un po' di pastoncino all'uovo. Dopo 10 giorni dalla nascita, i giovani abbandonano il nido e in 2 mesi raggiungono la colorazione degli adulti, ormai indipendenti.

Amici animali, l'illusione dei tropici con uno scorfano di lusso. Forse non sarà bellissimo, ma è uno dei pochi pesci di mare che sanno adattarsi molto bene all'acquario di casa. Un predatore un po' pigro, velenoso ma non pericoloso, che si affeziona al padrone e gioca con lui.

Come deve essere il pesce marino ideale per l'acquario domestico? Difficile dirlo. A chi è nato in mare le pareti di una vasca vanno sempre strette e anche con un buon filtraggio l'acqua è comunque quella fatta con le polveri e riciclata per mesi. Deve quindi trattarsi di un pesce non troppo grande, che si muova poco, sporchi poco e tolleri bene l'inquinamento. Poi deve essere robusto e divertente e meglio ancora se, riconoscendo il padrone a prima vista, lo gratifica con atletici guizzi per il cibo e lo fa sentire importante, magari anche un tantino speciale agli occhi degli amici. Per tutte queste belle doti brilla il pesce cobra, uno scorfano di lusso, comune lungo le coste tropicali dell'Indo-Pacifico. Lungo circa 30 cm in natura, ma meno di 15 in acquario, è abituato alle acque non certo cristalline dei porti e, pur essendo un abile predatore, non si dà in genere molto da fare. A differenza della maggior parte dei pesci d'acquario, ogni pasto lo sazia per un bel po', un gran pregio per chi non ha molto tempo da dedicargli. Il che non vuol dire che i pesci cobra dormano perennemente a occhi aperti o siano quasi dei soprammobili. Spiano dal vetro la vita intorno e fanno volteggi maestosi per sgranchirsi le pinne da un lato all'altro della vasca. Bastano due madrepore rosse ben messe, con una candida sabbia e un fondo blu per creare con uno solo di questi cobra l'illusione dei tropici. Ma perché pesci cobra? Perché, e qui il padrone rischia anche la parte del coraggioso, le pinne dorsali di questi pesci recano degli aculei intrisi di veleno. Ne sanno qualcosa i pescatori, ma niente paura, attraverso un vetro non hanno mai punto nessuno e un retino basta a scongiurare incidenti. Trattandosi di predatori, debbono naturalmente stare soli o con animali di grossa taglia. Si nutrono di gamberetti, peoci e frammenti di pesce crudo. Ma se volete farli contenti e tenerli in forma, regalategli una volta alla settimana un'alborella viva, reperibile per 4 soldi nei negozi di caccia e pesca.

A proposito di acquario, ecco come mantenere gli abitanti del vostro mare di casa sani come pesci, appunto. Occhio alla dieta e ricordate che le abbuffate fanno male anche a loro. In natura i pesci non mangiano cibi liofilizzati o in scaglie e costringere gli amici che vivono nel nostro acquario a questa dieta sarebbe come pretendere che qualcuno di noi passi tutta la sua esistenza nutrendosi, per comodità, di pillole vitaminiche e cibi precotti sigillati nella plastica. Nelle profondità dell'oceano o nelle acque trasparenti di un lago la loro dieta è molto varia, carnivora, onnivora o anche erbivora. Perciò, senza scartare in blocco le comode scaglie multicolori, le pastiglie ad attaccare i vetri e soprattutto le larve disidratate di insetti e crostacei, conviene gettare di tanto in tanto uno sguardo oltre la siepe. E in particolare, con poca spesa, in cucina. Riso e zucchine bollite, spinaci e lattuga scottati o crudi sono il sogno d'ogni erbivoro d'acquario. E pezzettini di carne magra, pesce, peoci, fegato e cervella crudi, l'equivalente di gustosi vermetti e piccole prede. Prima di cuocere una bistecca, pensate per un attimo anche ai vostri ospiti più piccoli. Raschiandola un paio di volte con un coltello, raccoglierete facilmente sulla lama alcuni mini frammenti di carne. Li farete felici. Un altro metodo molto comodo consiste nel porre in freezer alcuni gamberetti ben puliti da grattugiare surgelati a volontà per delle plankton artificiale. Ciò non toglie che disponendo di una barca potete anche divertirvi a pescarne del vero, basta un retino. È infine importante, specie quando l'acquario non ospita pulitori di fondo come le chiocciole acquatiche o quei pesciolini come i Corydoras che esplorano senza sosta il ghiaietto, che gli alimenti forniti vengano consumati subito, in pochi secondi, per evitare avanzi di cibo in putrefazione. Infatti, come i loro padroni, più che di fame, spesso i pesci d'acquario muoiono di indigestione o avvelenati dall'ambiente. Meglio quindi tante piccole somministrazioni che poche, ma troppo abbondanti. Amici animali, il riccio, sotto gli aculei, nasconde un cuore innamorato. Piccolo, timido, pauroso, si difende sfoderando una poderosa, pungente corazza di aculei. La sua stagione migliore è l'estate, il grande periodo del corteggiamento. Il riccio è timidissimo, l'uomo lo spaventa terribilmente, ma non è difficile addomesticarlo. In questo caso dimentica tutta la sua innata diffidenza e arriva addirittura a prendere cibo dalle mani del suo padrone. Vive tranquillamente in giardino o sul terrazzo di casa. Il riccio è un piccolo, simpatico animaletto, non più lungo di 30 cm, con la testa e il corpo completamente rivestiti da aculei grigi di 2-3 cm, che creano, incrociandosi, una sorta di rete acuminata, super protettiva. Infatti, quando il riccio si sente minacciato, si raggomitola, chiudendosi in una palla spinosa, e resta in questa posizione di difesa finché il pericolo non è scomparso. Gli aculei lo proteggono dalle aggressioni di animali nocivi e in campagna scoraggia le invasioni indesiderate di predatori di pollai e campi seminati. Sotto la corazza spinosa si nasconde un animaletto di discreta intelligenza, con un temperamento docile e tranquillo. Nonostante la sua flemma, si muove lentamente con passi incerti, in caso di necessità diventa veloce. Olfatto e udito sono sviluppatissimi, non altrettanto le capacità visive. In marzo esce dal letargo, ha passato l'inverno in un nido scavato nel terreno su un soffice letto di foglie asciutte. Si prepara ad un'estate d'amore. La cerimonia dell'accoppiamento è preceduta da una sorta di parata nuziale con un serrato corteggiamento sottolineato da soffi simili a grandi sospiri. Dopo una quarantina di giorni nasceranno 6 piccoli ricci. Mamma riccio li allatterà con la massima cura e dopo un paio di settimane, portata a termine la muta degli aculei, saranno in grado di appallottolarsi. A 2 mesi saranno indipendenti. Il riccio domestico avrà una sua cassettina collocata sul balcone o in un angolo del giardino. Frutta e verdura crude non dovranno mai mancargli. Un insetto ogni tanto per variare la dieta e acqua fresca sempre a disposizione. Sarà felice e in buona salute.

0: estate è tempo di vacanza anche per gli animali, che non vuol dire abbandonarli per strada o lasciarli in giardino da soli per giorni e giorni. Portarli con voi non è impossibile, a patto che osserviate scrupolosamente alcune regole e mettiate in pratica qualche accorgimento. Questo vale in modo particolare per cani e gatti. Se avete deciso di portare in vacanza con voi il vostro animale, cane o gatto che sia, assicuratevi di poter soddisfare le sue esigenze anche in questo periodo. Già il viaggio è per molti animali una situazione stressante. I disturbi causati dal movimento del veicolo vanno dall'agitazione più o meno accentuata fino alla salivazione e anche al vomito. È indispensabile in questi casi intervenire con appositi farmaci consigliati dal veterinario e far viaggiare l'animale a digiuno, facendo ogni tanto delle soste per i suoi bisogni e per bere. I cani vanno trasportati nelle cosiddette cassette da viaggio, gabbie spaziose e areate, da porre sui sedili posteriori o nel bagagliaio quando quest'ultimo fa parte dell'abitacolo della macchina, mentre i gatti devono viaggiare chiusi nel loro cestino. Non lasciate gli animali chiusi nell'autovettura parcheggiata al sole neanche per il tempo di un caffè. Le conseguenze del colpo di calore sono mortali e si manifestano con grande rapidità. Le stesse tragiche conclusioni si hanno con il colpo di sole, perciò se volete trascorrere la giornata sulla spiaggia, assicurate al vostro cane un posto all'ombra e una ciotola d'acqua. Il gatto sarà molto più contento di aspettarvi in camera.
1: Quando tutto tace su nel cielo la luna fa, col mio più dolce caro miau, chiamo Maramau.
0: Se trascorrete le vacanze in una casa con uscite su spazi aperti, fate attenzione al gatto. Attirato dalla presenza di suoi simili, potrebbe allontanarsi e non essere più in grado di ritornare. Se amate fare escursioni in montagna con il cane al seguito, munitevi di siero antivipera, nel caso in cui il cane venga morso, eventualità che per il vostro amico è ancora più probabile che per l'uomo, per il suo continuo frugare ovunque con il muso. Se durante le vacanze dovete adottare un nuovo tipo di alimentazione, magari un mangime secco già pronto, abituate l'animale al nuovo cibo già prima della partenza, per evitare problemi digestivi da improvviso cambio di alimento. Per viaggi all'estero ricordatevi che sia il cane sia il gatto devono essere muniti del certificato internazionale che attesti stato di salute e vaccinazione antirabbica.

Ecco invece le regole per viaggiare tranquillamente in treno, in nave, in aereo con cani e gatti. In treno cani e gatti viaggiano in seconda classe e pagano una tariffa inferiore al 40% del costo del biglietto. I cani di piccola taglia possono stare con il padrone. Se di taglia grossa vanno consegnati 2 ore prima della partenza al settore gestione merci. Per i gatti nessun problema, a patto che siano chiusi nell'apposita cestina. In nave di solito gli esemplari di grossa taglia vengono rinchiusi nel canile di bordo, mentre il proprietario può tenere al guinzaglio quelli piccoli che possono dormire in cabina, con il permesso del commissario di bordo. In aereo bisogna prenotare con anticipo perché sull'aereo non si trovino troppi animali. Le compagnie aeree dispongono di canili volanti, contenitori di cartone dove sistemare il cane di piccola taglia e metterlo sotto il sedile.

Eccola l'arcobaleno, la colomba lo accompagna, scorre limpido e contento il ruscello di montagna, sotto il velo trasparente della pioggia inargentata brilla il sole allegramente dal torrente alla cascata.

0: Avete ascoltato
1: L'utile e il dilettevole.
2: Cose da fare e cose da sapere.
0: Amici animali. Testi di Laura Maraglino, Giuseppe Mazza, Maria Schiavina, Mia Schubert. Adattamento e voce di Betty Cattaneo.

0: Restate in Italia con Giacomo Avanzi.
1: Continua l'estate, continuano i viaggi di Restate in Italia. Ogni sera a quest'ora una regione d'Italia che mettiamo sotto la nostra lente di ingrandimento, mia e di Livio Cosentini alla parte tecnica. Quest'oggi, caro Livio, non ci spostiamo tantissimo, rimaniamo nel nostro caro e splendido Lazio. Ce ne andiamo a 40 km da Roma, a 763 metri sul livello del mare, e andiamo a scoprire Castel San Pietro Romano, con una storia che, lo vedremo, va dall'età del bronzo fino all'età dell'oro del cinema italiano. Ad accompagnarci il primo cittadino, il sindaco Giampaolo Nardi. Buonasera, sindaco.
2: Buonasera a voi e a tutti i radioascoltatori, grazie dell'invito.
1: Grazie a lei per essere con noi e perché ci sta per accompagnare in uno scrigno che contiene un sacco di cose. E avvicinandoci proprio a Castel San Pietro Romano, vediamo, ci perdiamo innanzitutto proprio nel giardino panoramico che ci dà sfoggio di sé e che ci fa già assaporare quello che troveremo dentro.
2: Sì, noi siamo storicamente l'acropoli di Praeneste, quindi sorgiamo sul Monte Ginestro. Un tempo eravamo parte dell'antica città latina di Praeneste. Dalla metà del 1600 siamo diventati comunità autonoma, Castel San Pietro Romano, ma siamo chiaramente storicamente e culturalmente legati a Praeneste Palestrina e a tutti i monti prenestini. Siamo conosciuti come il balcone della provincia di Roma, perché dal nostro belvedere, come avete detto prima, vediamo i due mari di Anzio Nettuno e Fiumicino, vediamo tutta la valle della campagna romana fino all'isola di Palmarola, e invece dal retro, guardando i monti prenestini, arriviamo fino ai monti dell'Abruzzo.

0: tanti film bruini.
1: Una testimonianza della storia che si deposita all'interno del vostro borgo. La fortezza sicuramente è uno dei punti che ci ricordano di una storia passata e anche forse di più momenti di questa storia.
0: Sì, la rocca è proprio l'apice del percorso di fortificazioni di Prenestre, che circoscrive tutto il Monte Ginestro con un percorso di mura poligonali che culminano proprio nella Rocca di Colonna, che ha avuto una funzione molto importante per Prenestre in passato. Lì sono stati prigionieri sull'Acropoli, ad esempio, Fra Jacopone da Todi, dopo la firma del manifesto di lunghezza. San Berardo, il vescovo De Marzi, nel 1109, Corradino di Svevia, ha avuto una funzione feudale importante sia per le famiglie Colonna e poi anche per i Barberini, che alla metà del 1600 acquistarono il feudo di Castel San Pietro Romano. E proprio dagli scavi archeologici che sono stati condotti dalla nostra direzione museale 3 anni fa è riemersa tutta la parte della Rocca dei Barberini, che oggi è visitabile dopo lo scavo archeologico che è stato effettuato, e durante l'inverno viene realizzato, e quindi si valorizza anche in inverno questo bellissimo monumento, un presepe artistico a grandezza naturale che ha superato le 20 edizioni ed anche le 2 giorni di presepe vivente.
1: Quindi il Natale, il periodo natalizio sicuramente è un momento buono per venirvi a visitare, ma tutto l'anno è un momento buono, specialmente perché siete testimonianza di come il cinema riesca a entrare veramente nei borghi, in particolar modo nel vostro borgo. Come mai?
0: Perché nella seconda metà degli anni 50 Castel San Pietro Romano è stato il set dei più importanti film del neorealismo italiano, il neorealismo rosa con Pan Amore e Fantasia nel 53, Pan Amore e Gelosia nel 54, a seguire altri film, l'inizio di Pan Amore e i Due Marescialli, il Federale. Grazie a un mio illustre predecessore, Adolfo Porri Pastorel, inventore del fotogiornalismo italiano, il più grande reporter del Novecento, che venne a rifugiarsi a Castel San Pietro Romano dopo che purtroppo suo figlio morì durante la campagna di Russia. Lui, fotografo affermato, scelse il nostro borgo, che era lontano da Roma, per riposarsi. In realtà invece divenne punto di riferimento per la nostra comunità e fu eletto sindaco nel 52. Aveva un'amicizia molto stretta con Luigi Comencini, il regista di Pan Amore e Fantasia e Vittorio De Sica, e li convinse ad utilizzare il nostro borgo come set per quel film. Ma la scelta più rivoluzionaria fu che l'accordo con la produzione conteneva il fatto che, al di là degli attori principali, tutte le comparse dovevano essere i cittadini di Castel San Pietro, che guadagnavano una paga superiore di 3 volte a quello che prendevano lavorando sui campi, e questo avviò una rigenerazione culturale, sociale ed economica del nostro territorio, sulla quale abbiamo anche costruito l'ultimo bando Borghi PNRR, di cui siamo capofila assieme ai comuni di Capranica, Prenestina e Rocca di Cave sull'attrattività turistica.
1: Immagino che ancora adesso ci possano essere persone che si perdono all'interno del borgo per cercare l'inquadratura, cercare lo scorcio che hanno visto in questi film. Stiamo parlando di film che hanno fatto veramente la storia del cinema, ma non solo italiano, il cinema mondiale, internazionale, ed è, credo che sia anche un bel gioco, un bel divertimento da parte di chi viene lì a cercare, a sbizzarrirsi all'interno di Castel San Pietro Romano, a ricercare le inquadrature preferite.
0: Ci sono, perché dal 2016 abbiamo istituito il Museo Diffuso di Castel San Pietro Romano, a 3 sezioni, la sezione naturalistica, la sezione monumentale e chiaramente il percorso del cinema, che è declinato oltre che all'interno del centro visitatori, dove anche grazie all'aiuto della realtà aumentata si può avere un'inquadratura dell'importanza che ha avuto il film per il nostro borgo. C'è un percorso fatto di 10 tappe all'esterno, quindi all'interno del nostro borgo, e quindi parte integrante del museo diffuso, che si può percorrere, e su ogni tappa c'è un QR code e si può rincontrare l'attore e rivedere la scena che è stata girata in quel posto. Su questo abbiamo costruito, grazie al progetto I Borghi Maestri dei Monti Prenestini che citavo poco fa, il Festival del Cinema, che quest'anno è giunto alla 4ª edizione. Qualche giorno fa abbiamo ospitato Stefano Fresi e la compagnia teatrale dei 101, abbiamo proiettato un mondo a parte con un divano culturale, tra qualche giorno avremo ospite Ettore Bassi, e quindi ancora oggi cerchiamo di capitalizzare quella grande fortuna che ebbe Castel San Piero Romano nella seconda metà degli anni 50, attualizzandola ma rilanciando su quella forte vocazione cinematografica che ha avuto il nostro borgo, uno dei primi casi di turismo cinematografico della nostra regione, che ancora oggi porta tanta fortuna e beneficio al nostro territorio prenestino.
1: E questa è una cosa bellissima, perché se chi ci ascolta va a spulciarsi un po' le presenze degli anni scorsi del vostro Festival del Cinema delle passate edizioni, ne vedrà tantissimi di nomi noti, arci noti al grande pubblico, e questo veramente io credo che sia un fiore all'occhiello vostro, rendere attuale qualcosa che fa parte della vostra storia, dal cinema di Comencini fino ai giorni nostri. Ci prendiamo qualche istante, ascoltiamo la musica di In Blu 2000, ce l'ascoltiamo subito. Questo è un pezzo che ci porta al 1998, Mai come ieri, con Carmen Consoli e Mario Venuti. Ritorniamo nel passato per poi ritornare nel presente nel Lazio.

0: Paesaggio, storia e cinema si fondono fra le vie di Castel San Pietro Romano. Siamo in provincia di Roma, siamo nel Lazio e stiamo scoprendo questo splendido borgo grazie al sindaco Giampaolo Nardi, che ci sta accompagnando e facendo da cicerone fra tutte le sue bellezze. Abbiamo detto, abbiamo parlato del Festival del Cinema e Rassegna Teatrale nei giorni scorsi, Stefano Frisi. Tra l'altro, a proposito di eventi, avete vissuto anche una notte di San Lorenzo con una splendida passeggiata fra le stelle.
1: Sì, Acropolis è giunta all'undicesima edizione, ha superato le 10 edizioni, è un'iniziativa del nostro museo diffuso che portiamo avanti assieme alla città di Palestrina e ripercorriamo il percorso di Freneste, quindi dalle pendici del Monte Ginestro, dal centro di quella che oggi è la città di Palestrina, fino all'Acropolis, percorrendo il sentiero che porta questo nome Acropolis e che è anche parte dell'ottava tappa del cammino naturale dei parchi, il cammino che lega il Circo Massimo con la città di L'Aquila e che è anche oggi un sentiero GAI che è stato riqualificato all'interno del progetto I Borghi Maestri dei Monti Prenestini, in cui è inserita una valorizzazione di tutti i sentieri dei Monti Prenestini, da Castel San Pietro a Capranica Prenestina a Rocca di Cave fino a Monte Guadagnolo, con un intervento che ha toccato 63 chilometri lineari di rete sentieristica e 16 tracciati, e quindi il 10 agosto di ogni anno facciamo questa camminata a cui partecipano oltre 100 persone, la facciamo a numero chiuso per ovvi motivi logistici, certo, anche per consentire a tutti di accedervi in sicurezza e anche di beneficiare, insomma, delle bellezze del nostro territorio.
0: Sono giornate calde queste per voi, non solamente per le temperature naturalmente e non solo da voi ma su tutta Italia, ma calde perché state preparando la festa di San Rocco.
1: Sì, oggi iniziamo con gli spettacoli musicali, è un periodo molto denso, il più attivo dell'anno per il nostro comune, perché il 16 agosto festeggiamo San Rocco, da stasera quindi 13, 14, 15 e 16, tante iniziative, ogni sera c'è uno spettacolo musicale, questa sera una cover band di Achille Lauro, il 15 una cover band di Vasco Rossi, il 16 il tributo a Franco Battiato con una band anche con gli archi, e poi chiaramente ci sono tutte le iniziative culturali e sportive che sono inserite all'interno della programmazione della festa patronale di San Rocco, che si concluderà poi il 22 e il 23 agosto, il 22 con uno spettacolo musicale, questa volta non in piazza ma al Teatro Belvedere di Ponente, e il 23 chiuderemo l'estate, il Festival del Cinema e anche la festa di San Rocco con lo spettacolo sul Sindaco Pescatore, con la presenza di Ettore Bassi, a cui seguirà poi anche un divano culturale a cui parteciperà Città Slow International, perché abbiamo da un anno anche questo certificato internazionale di Città del Buon Vivere, e con il presidente di Avviso Pubblico Lazio, il sindaco di Riano, Luca Pruzzetti.
0: E allora, diciamo, non c'è veramente nient'altro da aggiungere perché avete tantissime cose da vedere, tantissima storia, tantissima socialità, tantissimi eventi, quindi l'appuntamento è a Castel San Pietro Romano. Sindaco, grazie per averci accompagnato allora.
1: Grazie a voi per l'invito, vi aspettiamo a Castel San Pietro.
0: Assolutamente, siamo già pronti sulla strada. Grazie sindaco. State pronti anche voi sulla strada, ma tenete accese le vostre autoradio, tenete accesi i vostri telefonini per sentire in streaming, naturalmente Restate in Italia, e per scoprire insieme tutte le tappe che ancora vi racconteremo. Ciao!
2: Restate in Italia.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Quando apparirà nelle notti di novembre a sud della stella gamma dell'Ariete la cometa di Halley, di ritorno fra noi dopo 75 anni, avrà già sparso sulla Terra le ricorrenti angosce e i presagi di malaugurio che quel corpo celeste suole recare. Si scruteranno gli eventi della politica internazionale del momento, che sarà come sempre sull'orlo di qualche crisi, per capire se si precipitino, auspice la cometa, verso la guerra mondiale. All'astro caudato si attribuiranno i terremoti e gli altri cataclismi che non mancheranno di occorrere mentre quello sarà visibile nei cieli. Si darà un senso funesto a qualche morte improvvisa di grandi personaggi. E ci sarà certo chi corroberà questi presagi di sciagura appoggiandoli all'autorità del più oscuro, lampeggiante e un po' iettatorio profeta che mai il mondo abbia avuto, Monsieur Michel de Notre-Dame, latinamente Nostradamus, medico e astrologo di Provenza, vissuto fra il 1503 e il 1566. E nelle sue centurie di previsioni catastrofiche conseguenti all'apparizione di comete se ne possono trovare a volontà. Una per tutte, la quartina 6. Apparirà a settentrione, non lungi da Cancro, la stella cometa. Susa, Siena, Boezia, Eretria, morirà di Roma un grande, la notte scomparsa. Tocchino ferro i politici romani, ammesso che possano essere chiamati grandi. Nostradamus si concedeva, com'è noto, licenze poetiche.

Eppure, proprio lui, Michel del Notre Dame, potrebbe testimoniare di persona che a volte le comete portano anche fortuna. A lui ne portò parecchia quella che apparve nell'anno 1556. Anche allora i tempi erano infidi e perciò favorevoli alle profezie. L'abdicazione di Carlo V rendeva incerti i destini d'Europa. Il re di Francia Enrico II si preparava all'ennesima guerra contro Filippo II. La tregua accordata agli Ugonotti appariva più che mai precaria. Il duca di Guisa tramava nell'ombra. Fu allora, come attesta uno storico dell'epoca, che si levarono gran rumori intorno a un astrologo matematico de Provenza, Nostradamus di nome, facitore de profezie e talmanacchi, lo qual prediceva numerosi fatti alla cristianità e la desolazione d'essa, e in particolar modo le contrade di Francia e di Lamagna. Caterina de' Medici, superstiziosissima moglie del re francese, volle allora conoscere quel Nostradamus e lo chiamò a Parigi. Non che già allora l'indovino non godesse di una vasta notorietà, cui conseguiva una solida agiatezza, nella sua bella casa di Salon de Provence preparava oroscopi per una clientela di riguardo, compilava almanacchi in tutto simili all'attuale Barbanera, che si vendevano bene nel contado, e soprattutto preparava pozioni miracolose contro tutti i mali. Soprattutto era noto come inventore di fardement et senteur, stiamo parlando in francese arcaico, cioè cosmetici e profumi pour embellir la face, cioè per rendere più bello il viso. E fu, tenetevi forte, anche l'inventore di una insuperata marmellata di bucce di arancia, amara, che gli inglesi poi adotteranno come elemento della loro prima colazione nazionale.

cose, Nostradamus era veramente competente. Lui, discendente da commercianti di granaglie, ebrei convertitisi tiepidamente e forse solo per quieto vivere, aveva imparato l'arte degli intrugli che passavano per medicina alla facoltà medica della prestigiosa Università di Montpellier, cui si era iscritto nel 1521, su per giù cioè al tempo in cui a Montpellier aveva insegnato il grande Teofrasto Bombasto von Hohenheim, detto Paracelso. Aveva interrotto gli studi nel 1526 per correre a Narbona e curare la peste che l'armata di Francesco I aveva importato dalla campagna d'Italia. A questo passo il non ancora dottor Nostradamus pare fosse stato attratto insomma dai soldi e dalla sete di guadagno. I medici della peste, come venivano detti, infatti correvano qualche rischio, per esempio quello di essere bruciati come infetti o come untori, ma lucravano ricchi onorari dagli appestati abbienti. Per Nostradamus il rischio valeva la candela, tanto che lo corse un'altra volta quando la peste scoppiò nel 1546 ad Aix-en-Provence. Anche allora accorse distribuendo un farmaco di sua collaudata invenzione, bulbi di iris, ambra grigia,

Chiodi di garofano, petali di rose, insomma sostanze odorose, ritenute capaci di tenere lontani i miasmi. La cosa funzionava, o il che è lo stesso, i pazienti erano convinti che funzionasse, tanto che il medico provinziale ottenne dai magistrati di Aix, avendolo ben meritato, una pensione alle spese del pubblico. Così Nostradamus, che nel frattempo si era laureato, diventando anche amico e compagno di università di Rabelais, nel 1547 poté sposare una ricca vedova, Anna Ponsardin, che gli portava in dote 400 fiorini d'oro. Alla sua tavola non mancavano vini e selvaggina tali da conservargli il bel colorito, rubicondo a stare ai contemporanei, e da consentirgli di ammalarsi come i ricchi gaudenti del tempo suo, prima di gotta e poi di idropisia, cioè di cirrosi epatiche, il male che lo porterà alla tomba. Era insomma un uomo ricco, felice e arrivato. L'apice della gloria doveva toccarlo con l'invito di Caterina alla corte di Parigi, come si diceva. Anche se l'astrologo provinciale Nostradamus si rese presto conto che a corte non gli mancava una concorrenza pericolosa, Caterina de' Medici era circondata da astrologi italiani, i migliori, da Luca Gaurico a Gabriele Simeoni a Cosma Ruggeri, che la sapevano non lunga, ma lunghissima, e non avevano troppi scrupoli. Il popolino di Parigi, che pur manteneva con la sua superstizione 30.000 fra stregoni e fattucchiere solo in città, per odio alla regina, alla Italienne, raccontava cose da far rizzare i capelli. Diceva che Ruggeri aveva convinto Caterina a tentare un esperimento facendo troncare il capo a un bambino di 5 anni per poi fare predire l'avvenire alla testa spiccata. Questo il clima in cui si trovava Nostradamus all'epoca. In quell'ambiente egli in verità si comportò con consumata accortezza. Per Caterina predisse l'avvenire dei quattro figli leggendolo in uno specchio di acciaio su cui erano scritti in ebraico i nomi delle divinità, e sentenziò che 3 su 4 avrebbero, sono sue parole, portato corona. La profezia poi doveva rivelarsi precisa, anche se Nostradamus si guardò bene dall'aggiungere che 3 dei figli di Caterina sarebbero diventati re l'uno dopo l'altro, perché sarebbero morti l'uno dopo l'altro. Pare proprio in ogni caso che Nostradamus, in fatto di divinazione, sapesse il fatto suo. Nel 1558, in una lettera che ci è rimasta indirizzata al molto potente cristianissimo re Enrico II, fra oscurità e incongruenze di ogni genere, accenna ad un tratto ad una data. L'anno 1792, che si crederà essere una rinnovazione dei tempi. Sbalorditivo. Il 1792, culmine della Rivoluzione francese, sarebbe stata dichiarata, Robespierre era appena stato eletto alla Convenzione, la Repubblica. Era la fine della Corona di Francia, quella data, ma il Nostradamus evitò di essere più preciso, il perché lo ha scritto lui stesso. Meglio oscuro e libero che franco e in prigione. Del resto, che poteva importare a re Enrico II di quella data così lontana? Nostradamus, in data non sospetta, il 1556, aveva veramente già descritto in una famosa quartina la prossima morte del re. Il leone giovane il vecchio supererà in campo bellico per singolar tenzone, nella gabbia d'oro gli occhi, la luce degli occhi toglierà. 2 ferite in una, poi morte, morte crudele. Brrr. C'è veramente da farsi venire la pelle d'oca, perché il presagio si avverò per filo e per segno il 30 giugno del 1559, cioè 3 anni dopo questa infausta profezia. La tragedia insanguinò una giostra, insomma un finto duello alla lancia, in campo bellico e singolar tenzone, come aveva scritto Nostradamus, che si tenne a corte.
Questo è il fatto. Enrico II sfidò quel giorno il giovane conte Gabriel de Montgomery, luogotenente della guardia scozzese, che aveva un leone per emblema. Il giovane leone Montgomery caricò a cavallo con la lancia spuntata da torneo il vecchio re. La lancia si spezzò e il troncone affilato sfondò la cila dorata di Enrico II, la gabbia d'oro della profezia. Entrò da un occhio e uscì dall'altro, due colpi in uno della profezia. E il re agonizzò per giorni, la morte crudele della profezia. Per l'indovino fu un successone. Anche se bisogna pur dirlo, il primo a prevedere la morte di Enrico era stato Luca Guaurico, il quale fin dal 1554 aveva consigliato il re di astenersi da tornei in campo chiuso almeno fino al 1560. Da quel momento tutta la corte, specialmente Caterina e i suoi adulatori, cominciarono a pendere dalla bocca di Nostradamus. E ogni cortigiano, riferiva l'ambasciatore veneziano Soriano e i suoi superiori della Serenissima, commenta a voce bassa e secondo sue passioni i singolari avvertimenti del mago. L'ambasciatore spagnolo Chandonnet, da parte sua, sospirava che Nostradamus non fosse in Spagna, ove la Santa Inquisizione punirebbe questo necromante come merita, anziché lasciarlo vendere le sue profezie, le quali inducono a vane e superstiziose credenze. Ma Nostradamus era troppo accorto per non sentire, accanto al rispetto, anche l'alito dell'invidia e l'ostilità dei cortigiani, tanto più che, già da giovane, aveva dovuto sottrarsi alle scomode attenzioni dell'Inquisizione, che non aveva visto di buon occhio la sua amicizia con Giovanni Scaligero, un medico veronese emigrato in Provenza, il quale aveva fama di mezzo luterano. Gli astrologi poi correvano tanti rischi. Ulrico di Mayenz, celebre divinatore tedesco, era stato in quegli anni scomunicato. Lo stesso Luca Guaurico, per avere predetto in modo veritiero, come si vide poi, l'esilio a Giovanni II Bentivoglio, dittatore di Bologna, era stato da questi ricompensato con 5 giri di ruota che l'avevano storpiato per sempre. E Richard Rousseau, un canonico astrologo, aveva passato i suoi guai con l'Inquisizione per avere scritto nel 1550 un libro comprovante per autorità di ragioni astrologali la fine del mondo essere prossima. Per prudenza dunque, Nostradamus decise, parole sue, di imbrogliare un poco le carte nelle sue centurie e quartine di profezie, che continuò nonostante tutto a pubblicare con crescente successo editoriale non ancora scemato. Adottò un linguaggio tutto suo, in cui il francese del tempo si mescola al provenzale, al latino, a termini ricavati fantasiosamente dal greco e dall'ebraico. Mescolò le quartine in un ordine che lui solo sapeva, e forse nemmeno lui, e non lasciò a nessuno, nemmeno all'amato figlio Cesare, la chiave per interpretarle. Questo si assicurò un'incredibile fama postuma. Sono almeno 600 i libri scritti nei 4 secoli che ci separano dalla morte di Nostradamus, i quali pretendono di comunicare la chiave per le sue profezie. E non si contano libelli apocrifi in cui finte profezie di Nostradamus vengono usate per celebrare, adulare o al contrario calunniare qualche personaggio storico. Finte centurie furono diffuse già per appoggiare la politica di Enrico IV agli inizi del 600, altre per adulare Luigi XIV. Nel 1790, in piena rivoluzione, ne apparve un'altra. Nel 1940 il governo di Vichy sequestrò un volumetto di un tal Fontbrun, il quale leggeva la fine di Hitler. Versi indecifrabili dunque, ma fin troppo chiari agli occhi del governo Pétain. Il Terzo Reich, del resto, inondò la Francia di brossure con apocrife quartine che prevedevano invece la vittoria finale del Führer.
In realtà, delle profezie di Nostradamus sia detto con buona pace dei suoi innumerevoli interpreti e decrittatori, nessuno capisce quasi nulla. Le sue centurie possono essere considerate un'opera letteraria sui generis, con uno stile affascinante e corrusco, ma questa idea, che collocherebbe Nostradamus fra i maggiori scrittori di Francia, non ha avuto molta fortuna. Ne ha avuta invece più un'altra, cioè che Nostradamus abbia semplicemente gabbato il mondo, scrivendo cose senza significato. Diceva già un suo amico, il vescovo di Pamiers, il quale, saputo del decesso del veggente, esclamò in perfetto latino una frase che suona in questo modo: «Mortus est il famosus nugas», che si può tradurre «è morto un contafrottole famigerato». Ma il dubbio serpeggia. Perché infatti nella torrentizia, fangosa, sospetta produzione cosiddetto profetica di Nostradamus, non mancano lampi inquietanti, allarmanti squarci di futuro, specialmente sul futuro della Francia. Una quartina, la nona, al verso 20, che non si capisce proprio molto bene, o meglio, non si capirebbe niente se non fosse per un accenno a Varennes che lancia una luce abbagliante. A Varennes, infatti, fu arrestato il re Luigi XVI, fuggiasco da Parigi, in mano ai rivoluzionari di notte, in abito grigio da lacchè. E anche quell'altra parola, tranche, che chiude la quartina, lì proprio si ode il sibilo della ghigliottina che decollerà lo sfortunato sovrano. Ora forse la morte del re troppo buono, l'ultimo dei capetingi che Nostradamus piange nella quartina 10 al verso 43? Vediamo un poco di tradurlo. È francese dell'epoca e, come abbiamo visto, il linguaggio di Nostradamus era nebuloso. Dice letteralmente: il troppo buon tempo, troppo di bontà reale, fatti e disfatti pronti, subiti, negligenza. Leggere crederà falso di uno sposo leale. Luigi messo a morte per la sua benevolenza. Luigi messo a morte. Non si potrebbe essere più chiari. Così, non è forse Bonaparte che figura nelle profezie di Nostradamus quando egli dice con 3 secoli di anticipo, nella quartina 1 al verso 60, un imperatore nascerà vicino all'Italia e l'impero sarà venduto molto caro. Diranno qualche gente che si rallegrerà, che troverà meno principi che beccaio. Meno principe che beccaio. Non manca Nostradamus, che ideologicamente può definirsi un monarchico legittimista, l'invettiva violenta. E non basta ancora. Il carbone bianco dal nero sarà riscaldato. Prigioniero fatto porterà alla morte. Sembrerebbe la descrizione, il carbone bianco scaldato da quello nero, compresso, fatto prigioniero, è della locomotiva a vapore. Certo, sono piccoli sprazzi di luce nell'oscurità di migliaia di versi minacciosi. Tra le altre cose, Nostradamus ha profetizzato, o sembra che l'abbia fatto, il filo elettrico, insomma il pantografo, una cosa incredibile. Comunque, dicevo, queste migliaia di versi minacciosi sono la maggioranza. Bastano a dare la febbre a decine di interpreti di Nostradamus, a frustrarle alla ricerca della sfuggente chiave, che non si sa se sia in termini di astrologia o di crittografia o di anagramma. Questa chiave è destinata ad aprire, dicevamo, il velame delle profezie. Ce n'è anche una che
Insomma, facendo ovviamente scongiuri, visto che siamo in tema, a noi italiani può destare qualche preoccupazione, un piccolo o grande monito. Infatti parla di punici venuti dall'Oriente che, appoggiati dalla flotta libica, vengono a molestare le coste adriatiche, a svuotare Malta e le isole vicine. Chi saranno mai questi punici? Non osiamo rispondere. Mentre si approssima ormai la cometa di Halley, infatti, ce n'è abbastanza per aprire il grande libro del mago provenzale e scrutare col batticuore i passi là dove annuncia la lunga scintilla che solca i cieli. Beh, del resto, aprire i libri di Nostradamus, forse è meglio chiuderli e lasciarlo stare dov'è. Lui stesso lo aveva raccomandato, aveva detto infatti che le sue centurie non erano per il popolo o il popolino, non erano per coloro che da profani vi si avvicinassero. Anzi, chi dovesse farlo, potrebbe pentirsene. Diavolo di un Nostradamus!

In conclusione voglio soltanto ricordarvi che questa biografia di Nostradamus, fra il serio e il faceto, è stata redatta da Maurizio Blondet per Il Giornale del 20 ottobre 1985.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: A Trestina, nella diocesi umbra di Città di Castello, la parrocchia di San Donato ha vissuto una trasformazione importante. Il complesso parrocchiale, costruito negli anni 70, è sempre stato un punto di riferimento per la comunità, ma con il passare del tempo era diventato evidente il bisogno di rinnovarlo. Oggi, grazie a un importante progetto di riqualificazione, questi spazi sono più accessibili, funzionali e pronti ad accogliere al meglio chi li vive ogni giorno. Don Stefano Sipos, parroco di San Donato, racconta:
1: una parrocchia di circa 2200 anime che è cresciuta negli ultimi 40-50 anni e crescerà ancora, anche se non ha ritmi proprio del passato. Negli ultimi anni sentivamo un'esigenza abbastanza forte sia nei ragazzi, nei bambini e negli adulti di alcuni spazi.
0: Uno degli interventi più importanti ha riguardato l'oratorio Ore d'Oro, da sempre un punto di riferimento per bambini e ragazzi. Qui ogni pomeriggio si gioca, si studia e si cresce insieme in un ambiente sicuro e stimolante. Jessica Rinaldi, operatrice dell'oratorio, descrive la quotidianità di questi spazi.
2: Alle 2 i bambini arrivano, giochiamo insieme, poi c'è lo spazio per i compiti dove i volontari ci aiutano ad accudire i ragazzi durante i compiti, poi il pomeriggio andiamo a prendere i bambini durante la scuola, finita la scuola, e torniamo giù in oratorio dove c'è un momento in cui giochiamo insieme, preghiamo insieme, poi ci sono le varie attività e i giochi da fare tutti insieme con animatori e volontari.
0: È proprio l'idea di casa è centrale nel progetto di riqualificazione. Don Simone Valori, responsabile dell'oratorio, spiega perché questo luogo è così speciale.
3: In questo nuovo oratorio confluiscono un po' tutta la realtà giovanile di questa zona, non solo della parrocchia di Trestina, ma un po' di tutta la zona qui dell'unità pastorale.
0: La riqualificazione ha dato nuova vita anche ad altre realtà. Il gruppo musicale One Way ha finalmente trovato un luogo adatto per provare e portare avanti la sua missione di lode e preghiera attraverso la musica. Martina Alberi è una delle voci del gruppo.
4: One Way è un gruppo musicale che ama lodare il Signore attraverso il canto e la musica. E da molti anni portiamo avanti questa attività una volta al mese e qui abbiamo veramente trovato gli spazi, l'ambiente giusto per poter cantare, lodare e pregare il Signore. C'è anche il nostro batterista, che è Don Giuseppe.
0: Un progetto di questa portata non sarebbe stato possibile senza il sostegno della comunità e il contributo dell'8 per 1000, come spiega Don Giuseppe Floridi, referente diocesano del Sovvenire, oltre che batterista di One Way.
5: Credo che questo progetto sia stato importante e segno di una comunione che continua ogni giorno nella quotidianità anche di una parrocchia.
0: Oggi la parrocchia di San Donato a Trestina non è solo un edificio rinnovato, è un luogo vivo dove la comunità incontra, prega, gioca, canta, costruisce il proprio futuro, un futuro fatto di condivisione, accoglienza e fede. Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.

0: Giovani, giovani si diventa. Di e con Gabriella Facondo.
1: Ben ritrovati tutti a Giovani si diventa. Voglio partire oggi con queste parole. Mi chiamo Arturo e sono un calciatore. Credo nei sogni, credo nei sorrisi, credo nella vita che è un dono e va vissuta da protagonisti. Credo che siamo tutti diversamente uguali e che qualcuno lassù ci ami all'infinito. Queste sono le parole del protagonista di questa nostra puntata, in cui vogliamo mettere a fuoco il rapporto dei giovani con la disabilità, in una prospettiva però, attenzione, molto molto ampia, includendo nel concetto del limite tutto quello che impedisce alle persone di diventare ciò che davvero sono: ansia, timidezza, pretesa di essere sempre perfetti, sempre all'altezza delle aspettative degli altri. E l'ospite che sto per presentarvi non è la regola, neppure l'eccezione. È un giovane uomo che ha spalancato una strada, oltre che per sé, per molti altri, attraversando quello che è, trasformando quello che è più sembra una mancanza e praticamente una pecca, in una missione culturale. Ve lo presento allora. Benvenuto Arturo Mariani, 33 anni, speaker motivazionale, coach, scrittore, ex difensore della Nazionale Calcio Amputati, fondatore della Roma Calcio Amputati e dell'Accademia Proabile, uno spazio inclusivo dedicato ai bambini e ai ragazzi. Ciao Arturo.
2: Ciao Gabriella e buonasera a tutti gli ascoltatori, felicissimo di essere qui con voi.
1: E noi di averti, aggiungo anche papà, ma di questo parleremo a breve. Allora, tu ami definirti un ragazzo in gamba, con una certa ironia, perché sei nato a Roma a Centocelle con una gamba in meno, a 2 anni ti hanno impiantato la prima protesi e non poter vivere come tutti gli altri, Arturo, immagino sia stato difficile e doloroso.
2: Sì, è stato un percorso lungo e oggi mi definisco un ragazzo in gamba, però ci è voluto tanto tempo prima di riuscire anche a scherzarci sopra, ad ironizzare, a vedere la lettura anche della vita stessa in una certa maniera, verso la possibilità, verso il positivo.

0: da piccolo ho vissuto tante difficoltà oggettive, sia fisiche, ma soprattutto relazionali. Quelle sociali sono quelle un po' più complicate
1: che
0: da superare.
1: Che feriscono più in profondità. E certo, però, Arturo, io pensavo, leggendo la articolatissima scheda che mi ha preparato Alessandra Petitta, che aver saputo, sapere da subito che quando i tuoi genitori hanno scoperto che tu saresti nato con un arto in meno, la loro gioia di averti, di diventare i genitori di Arturo, non è diminuita di un grammo, beh, questo deve averti dato un bello slancio per attraversare la vita, voglio dire. La tua famiglia, sì, loro, tuo fratello Alessandro, tua sorella Alessia, sono sempre stati un punto di forza.
0: Sì, assolutamente, hai detto bene, è stato veramente il tramite più importante per la mia vita, perché avere la fiducia delle persone che ti amano, che ti sono vicine, ti permette in qualche modo, con il tuo processo poi, perché come ho detto prima è stato lungo, però allo stesso tempo prima o poi esce fuori, è come se semini e poi dopo germoglia quel fiore che in qualche modo ha ricevuto tutto quello di cui aveva bisogno, no? Ed è stato un preparare il terreno. Per loro è stato, lo dicono sempre, è stato un atto di fede, è stata un'accoglienza, è stato un dono la mia vita, quindi a prescindere dalla condizione, anzi partendo proprio dalla condizione, poi tu vai a comprendere pure la bellezza della vita stessa, non come una mancanza ma come una presenza.
1: Senti Arturo, tuo fratello Alessandro in particolare ti ha insegnato a giocare a calcio, ti ha trasmesso la passione per lo sport, tutto, perché insomma ho letto che tu hai fatto nuoto, arti marziali, bodybuilding, a scuola però, e qui torniamo insomma al dolore che ci procurano poi le relazioni sociali, il doversi conformare ai modelli che sono poi quelli insomma più diffusi, ti prendevano in giro sulla pagella, in educazione fisica hai preso anche un non classificato. Quando è che hai avuto la percezione che la tua condizione non sarebbe stata un'identità capace di schiacciarti, ma un punto di partenza?
0: È stato non un momento specifico, ma sicuramente una serie di momenti X che hanno determinato una maggiore consapevolezza dentro di me. Sicuramente tutte quelle difficoltà che tu hai citato, ce ne sono state tante altre, ma tutte, ogni difficoltà, ogni singola difficoltà è stata veramente il tramite più assoluto per riuscire a comprendere che poi invece mi stavo fortificando, che poi invece la mia identità era oltre la mia condizione. E diciamo che a 18 anni ho tolto definitivamente la mia protesi, come racconto spesso, e quello è stato un passaggio sia fisico sia interiore, di lasciare andare tutte quelle strutture, quei filtri che a volte mettiamo un po' tutti nella vita per cercare di vivere qualcosa che invece non ci appartiene. E allora in quel momento ho cominciato a comprendere anche che potevo realizzare cose belle anche nella mia condizione, quindi vedere quello che avevo piuttosto che quello che mancava. La prospettiva, il cambio di focus è stato determinante.
1: Ecco, ed allora senza protesi hai camminato parecchio e fatto molta strada. C'è stato l'incontro, per esempio, attraverso YouTube e i social con Francesco Messori, che voglio salutare perché è un amico caro, un amico di tutta la mia famiglia. È un ragazzo che vive una condizione, ora un giovane uomo molto simile alla tua, la nascita della nazionale italiana calcio amputati, poi il mondiale addirittura in Messico, gli europei. Queste sono state le tappe che ti hanno aiutato proprio a esiliare dal tuo vocabolario la parola disabilità con quel prefisso negativo dis, sostituendola con pro abilità, che non è semplice ottimismo ed è di sicuro la tua filosofia di vita?
0: Assolutamente. Francesco, che lo salutiamo perché
1: sì,
0: è come un
1: fratellino,
0: veramente devo tanto a lui, perché quell'intuizione, quel sogno che è riuscito a realizzare e poi l'ha condiviso, no, con tutte quelle persone, compreso me, che gli ha permesso veramente di guardare la vita in una prospettiva nuova, e così come nasce il concetto di probabilità. Perché ho capito nel tempo che le parole fanno davvero la differenza, che le parole
1: si cambia il mondo con le parole.
0: si cambia il mondo con le parole, tutto nasce da lì, inizia il mio libro così, inizia anche i libri più importanti, in principio era il verbo, ed è il verbo, è quel suono, è quella musica, è quella parola che va poi a creare anche il modo in cui ci sentiamo, il modo in cui percepiamo la realtà. È per questo che ho pensato alla probabilità, che appartiene a tutti, non è una sostituzione di chi vive una condizione specifica fisica.
1: Ma tutti noi che ci confrontiamo con i limiti.
0: A chiunque, la disabilità ce l'abbiamo un po' tutti, se riusciamo a riconoscerla, ma possiamo scegliere di vivere nella probabilità quando scegliamo di guardare alla bellezza di quello che abbiamo.
1: Arturo, ci interrompiamo un istante e ascoltiamo Hey Jude dei Beatles.
0: Bellissimo.

0: giovani,
1: giovani
0: si diventa. E rientriamo su Blu 2000, giovani si diventa, al microfono Gabriella Facondo in dialogo con Arturo Mariani. Ci siamo lasciati su una parola apparentemente complicata, ma che significa davvero tanto, che è probabilità, che ci spinge a guardare i limiti, la disabilità non come una condizione, cioè esclusivamente come una condizione di partenza, non come un'identità fissa che ci schiaccia, che ci scolpisce come qualcosa in cui non vogliamo riconoscerci. Insomma, è impossibile solo se pensi che lo sia. E allora tu, Arturo, sulla tua strada hai trovato tanto, sei diventato un campione anche nello sport, ma soprattutto hai trovato l'amore. Non a tutti accade, ed è una grande cosa, quello di Maria Laura. Sei diventato padre della piccola Benedetta, che ha 2 anni e che tu definisci il tuo vero e proprio pallone d'oro.
2: Sì, più che ho trovato l'amore, è l'amore che ha trovato me, ha invaso la mia vita sin da quando sono nato, e poi con Maria Laura che dice sempre: io non ho mai visto quello che ti manca, ho sempre visto te, Arturo, la persona. E quindi è stata lei poi a darmi anche quella luce, anche nel riuscire a vedere le più piccole cose come un'opportunità, no? Perché poi quando hai una persona accanto che ti ritrovi come uno specchio, vedi le tue parti positive, le tue parti un po' più nascoste, le tue parti che devi ancora comprendere, è quella la crescita più grande che puoi vivere. E poi da lì, ovviamente, se ti lasci accadere, come dico sempre, avvengono i miracoli più belli.
0: E c'è la
2: Benedetta,
0: piccolina,
2: nostra figlia, è così, insomma. Adesso siamo in attesa anche a giorni, a momenti anche della seconda,
0: ed quindi è meraviglioso. La famiglia cresce e tu, Benedetta, esatto, hai insegnato a camminare e tornerai a farlo. Senti, Arturo, attraverso lo sport, i tuoi rapporti più belli e più stretti attraverso i social, gli eventi nelle scuole, i tuoi libri che hanno dei titoli bellissimi, Col piede giusto, Libera te stesso, Nato così, incoraggi non solo i ragazzi, direi anche gli adulti che sono sopraffatti dai limiti, dalla scoperta della vulnerabilità, a superare paure, a superare blocchi emotivi. Ecco, riferendoti però ai più giovani, a chi fa parte della generazione Z, l'abbiamo definita, ma poi non sono paletti così rigidi, no? Quella che comprende le persone tra i 18 e i 34 anni, quali sono le barriere con cui ti trovi più spesso, le loro barriere a fare i conti, le loro paure, le loro inquietudini, le loro incertezze, appunto i loro limiti?
2: E oggi viviamo, secondo me, in un contesto in cui c'è tanto dubbio, c'è tanta paura del futuro, e questo porta anche ovviamente a quella velocità anche nel vivere che non ti permette di fermarti e di cogliere ed accogliere quello che succede. C'è una difficoltà pazzesca nell'accogliere quelle che sono le sfide, quella che è la fatica, quello che è il sacrificio. E anche per le cose più piccole, spesso e volentieri incontro persone, ragazzi, che si buttano giù, che perdono quella voglia proprio di vivere, di entusiasmarsi, e la soluzione che cerco di dare sempre, da una parte, è quella di abbracciare quei momenti, no? Perché solo se li abbracci poi ti riescono poi a donare anche il rovescio della medaglia, a capire cosa c'è dietro, ma soprattutto ritrovare anche quei momenti di ascolto, quei momenti di condivisione, di relazione vera, perché oggi ci siamo un po' distaccati anche da questo, un po' tutti, sì, con i telefoni, con i social, con le abitudini di oggi che ti portano un po' lontani da questo. Però secondo me ritrovare quei spazi, quei momenti, infatti tramite gli eventi che faccio, quei momenti di incontro sono proprio di ascolto, di condivisione. Sì, vado lì, racconto la mia storia, cerco di trasmettere messaggi per quanto motivazionali, ma allo stesso tempo lascio tanto spazio al confronto, alle domande. Si devono sentire protagonisti. Quando vedo i ragazzi, vedo un po' anche il ragazzo che ero io. Siamo ragazzi cresciuti, anche gli adulti sono ragazzi bambini e ragazzi cresciuti, quindi bisogna riattivare quelle chiavi giuste, riattivare quei pulsanti giusti.
0: Senti, Arturo, noi abbiamo, diciamo, interpretato nel modo più estensivo possibile il concetto di disabilità, tornando un po' a restringerlo alle difficoltà quotidiane che si incontrano ogni giorno. So che è un tema che potrebbe essere all'interno di un ciclo di puntate, non nella parte finale di questo nostro dialogo. C'è un ruolo anche per le istituzioni, cioè per la scuola, per il mondo del sport, per il governo. Cioè, qual è la prima cosa bella che dovrebbe essere fatta per affrontare efficacemente il tema della disabilità?
2: È un tema che, detto bene, ci vorrebbero tante puntate, tante ore, tante giornate di approfondimento, però allo stesso tempo io penso bisogna ripartire dalle cose semplici, e le cose semplici per me sono appunto ritornare a dar valore all'individuo, a scoprire quali sono le sue potenzialità. Spesso e volentieri anche a scuola, nelle istituzioni, si tende un po' ad omologare il tutto, no? E quindi tutti devono arrivare ad una meta già prefissata, tutti hanno gli stessi obiettivi, tutti hanno le stesse capacità. Invece non è così, ognuno ha la sua capacità, ognuno, come dico io, ha la sua probabilità. E una società che vince, una squadra che vince, un team che vince è quello che riesce a mettere in luce la potenzialità di ognuno. Nella nostra Academy Probabile, che la porto come esempio di piccola società, un'isola felice, anche se un ragazzo può muovere un dito, anche se un ragazzo può dire una parola ed è quello il suo massimo potenziale, va espresso, va valorizzato, va tirato fuori, e lì diventa un valore per tutti, non solo per il ragazzo di per sé, ma diventa un valore proprio per il gruppo, per la società nell'insieme.
0: Arturo, veramente ci hai passato molto bene il tuo messaggio. In conclusione, un augurio, un auspicio per la piccola Benedetta, per la nuova vita che nasce. Non so come si chiama, come si chiamerà ancora
2: Ginevra,
0: questa generazione.
2: Ginevra.
0: No, la generazione di cui faranno parte. Noi oggi parliamo di Z, ma chissà che lettera, che cosa sarà la loro. Ginevra comunque è un nome bellissimo. Un auspicio per loro.
2: L'auspicio è quello di tornare a divertirsi, a sorridere, ma facendolo davvero io, con le persone che riescono a tirarti fuori il meglio, e vivere con quella leggerezza che ti permette di stare un po' più sollevato rispetto ai problemi che a volte ci sembrano insormontabili.
0: Grazie davvero Arturo Mariani, che ci ha trasmesso tutta la sua passione, l'amore per la vita. Grazie a Stefano Sciurpi in regia, la nostra Alessandra Petitta per il suo prezioso contributo, alla esponente della generazione Z Elisa Mazzella per la scelta dei brani musicali. Grazie a voi che ci seguite ogni giorno, e appuntamento alla prossima tappa di Giovani si diventa.
1: Giovani si diventa, di e con Gabriella Facondo.

0: sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
1: Il Vangelo di oggi ci introduce nel mistero del male nel mondo, del mistero della storia che procede per vie che sono a volte, molte volte, scandalose. È il Vangelo del grano e della zizzania che crescono insieme. Poi ascolteremo anche la parabola del granello di senape, della donna che pone il lievito nella farina perché lieviti. Ma forse la cosa che maggiormente ci inquieta è proprio il mistero del grano e della zizzania che crescono insieme. Allora lo ascoltiamo con il cuore aperto, perché Gesù non spiega il perché del male, non spiega la dinamica storica. Quello che viene a dirci questo Vangelo è che Dio ha pazienza con noi ed è una chiave di lettura che San Paolo stesso accoglie quando afferma che Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi. Ecco, allora poniamoci dalla parte della pazienza di Dio che opera permettendo anche che il male agisca, ma come dice il Manzoni, non c'è male permesso da Dio se non per un bene maggiore. Del resto le parabole del Regno dei Cieli vogliono proprio aprirci ad una conoscenza che è una conoscenza per intuizione del mistero.
2: In quel tempo Gesù espose loro un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: «Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania?» Ed egli rispose loro: «Un nemico ha fatto questo». E i servi gli dissero: «Vuoi che andiamo a raccoglierla?» «No», rispose, «perché non succeda che, raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura, e al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla. Il grano, invece, riponetelo nel mio granaio». Espose loro un'altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami». Disse loro un'altra parabola: «Il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina, finché non fu tutta lievitata».
1: Il Vangelo di questa domenica prosegue il discorso in parabole per illustrare il regno dei cieli. Gesù ci porta in un campo oggi per dirci la pazienza di Dio, un campo nel quale è stato seminato del buon grano e poi di notte un nemico ha fatto un'altra semina. Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato il buon seme nel suo campo. Il buon seme è il figlio benedetto del Padre benedetto. Il buon seme è Gesù, è il Verbo di Dio che si è fatto carne, che è seminato nelle strade del mondo, che è seminato nella carne dell'uomo. Ed ecco che in questa semina però accade qualche cosa. La parola di Dio, il dono del Figlio che dà la vita al mondo, deve fare i conti nella storia degli uomini con un altro seme che non è seminato da Dio, perché Dio sa solo seminare bene un seme buono. C'è di notte qualcuno, un nemico, che ha seminato un'altra qualità di seme, la zizzania. Ora, va detto che la zizzania è un seme molto simile al grano, perché se fosse dissimile in maniera evidente per grandezza, per colore, Beh, sarebbe facile distinguere ciò che è grano da ciò che è zizzania. Invece così non è. Sono due semi che all'apparenza sembrano uguali. Solamente quando poi la pianta crescerà, allora sarà possibile distinguerli bene. Questa caratteristica mi sembra spiritualmente molto importante, perché non sempre ciò che è bene e ciò che è male, ciò che noi scegliamo, ciò che altri scelgono per noi e con noi, è immediatamente riconoscibile come male. Tante volte noi diciamo, beh, ma che male c'è se faccio questo? E già quando diciamo che male c'è, noi entriamo già nella possibile categoria di far qualcosa che non è bene, che non è il buon grano. Ma molte volte acconsentiamo a questo finché non vediamo i risultati. Allora i risultati dicono che quel seme non era quello buono, che quel pensiero, quell'intuizione, quella decisione non portava in sé il bene che può fruttificare in grano buono, in una vita che diventa cibo per sé e per gli altri. Questa è una prima annotazione che mi sembra importante per il nostro discernimento personale. Due semi che si assomigliano tanto, ma che contengono in se stessi un principio differente, il principio del grano che dà il pane e il principio della zizzania che soffoca il grano e che non fruttifica in nulla. Ecco, allora viene seminato mentre tutti dormivano. Questo fatto che mentre si dorme il nemico semina fa un po' il paio con tutti gli inviti di Gesù a vigilare. Vigilate, state saldi perché non sapete che cosa accadrà, un laccio si stringe attorno a voi. Questo dormire che è in qualche modo il segno di una non attenzione a quello che accade nella nostra vita, che accade nei moti dell'anima. Comunque sia, questo seme cresce insieme al grano. Ed ecco allora i servi hanno fretta, i servi vogliono fare subito questa distinzione tra grano e zizzania, estirpare la zizzania, ma il problema è che se la zizzania, che è così unita al grano, viene tagliata, il pericolo è quello di tagliare anche il grano. Ecco allora la saggezza del padrone, che è quella di attendere che il grano si mostri, che la zizzania si mostri, perché c'è un giorno, che è il giorno del giudizio, nel quale ciò che ha prodotto frutto di vita sarà chiaro e ciò che ha prodotto frutti di morte sarà altrettanto chiaro. Allora, che cos'è la pazienza? Qui la pazienza prima di tutto è l'attributo di Dio. Ha pazienza con noi perché tutti possiamo essere salvi, e il fatto che permette anche alla zizzania di crescere pur di evitare che il grano ne venga danneggiato da questo taglio, dice come il Signore stima qualunque barlume di bene, qualunque inizio di conversione.

Il Signore è sempre colui che non spegnerà il lucignolo fumigante né romperà la canna incrinata. Quindi è una pazienza volta a che quel bene che noi possiamo abbia la possibilità di crescere, di svilupparsi. È il mistero, dentro questa parabola c'è il mistero del male in noi e del male nel mondo. Non tutto viene risolto, quante volte davanti alle ingiustizie, davanti ai tiranni anche di questi nostri anni, quante volte scopriamo noi stessi a pensare perché, Signore, non riprendi a te questo tiranno, quest'uomo che sta facendo del male a milioni di innocenti. Eppure qui c'è il mistero della zizzania e del grano buono. Perché Dio attende? Ecco, questa parabola ci fa intuire qualcosa, non ce lo spiega. Il regno dei cieli è la logica di Dio così come è conoscibile nel mondo ed è una logica alla fine che ci chiede di fidarci di Lui, di affidarci di questa sapienza. Certi che Dio è colui che sa distinguere il bene dal male e che c'è un tempo nel quale tutti siamo e saremo giudicati. Siamo perché già il male riceve il suo salario su questa vita e il bene riceve il proprio. Ma c'è un giudizio chiaro di Dio, perché ci sarà un tempo nel quale la zizzania sarà bruciata, mentre invece il grano sarà riposto nel granaio di Dio. E poi l'altra parabola, il granello di senape. Va bene, è un seme piccolo che dà un albero grande. La logica del regno di Dio, torniamo a quel piccolo spiraglio di bene, quel desiderio di bene, quel desiderio di conversione che sboccia nel cuore dell'uomo e che può crescere, cioè la grazia di Dio in noi fa crescere l'amore a Dio. E ecco, allora c'è speranza per tutti in questa crescita dal poco al tanto. Quello che possiamo desiderare, quello che possiamo vivere, quello bene che possiamo scegliere, poco o tanto lo sa Dio, lo conosce Dio. A noi sta il compito di non arrenderci mai nel desiderio, nella ricerca fattiva del regno dei cieli. Già in questo desiderio noi diventiamo casa per tanti, questo albero che dà possibilità agli uccelli di trovare riparo, è la nostra vita tesa al bene, che diventa possibilità per altri di camminare per lo stesso bene. Poi permettetemi una nota personale, nell'ultima parabola della donna che mette il lievito in 3 misure di farina, tra l'altro 3 misure di farina è una misura molto grande, è una quantità di farina molto grande. Qui c'è da fare il pane per un villaggio in qualche modo, come si faceva anticamente. Io ricordo anche al mio paese, quando ero piccola, quando mia mamma faceva il pane, lo faceva per tutta la settimana. A me piace fare il pane perché mi piace l'azione del lievito. Ecco, questa parabola mi è cara perché è bello mettere questo granellino di lievito, questa polverina di lievito e vedere dopo un'ora, 2 ore, vedere questa pasta che ha lievitato. È proprio il senso della vita. Quindi una pasta lievitata dice la speranza, cioè io metto nell'impasto il lievito e dico: ma speriamo che vada bene, speriamo che questa pasta lieviti, che il pane venga bene. Allora, quando il pane viene bene, poi, beh, io sono contenta e lo fotografo. Perché vi racconto questa cosa personale? Perché la sorpresa del lievito che agisce indipendentemente dalle mie capacità mi racconta sempre la grazia di Dio che in me agisce e fa lievitare quella che sono, come sono io. Ecco, è questa farina che senza il lievito poco può fare, ma Dio mi ama così tanto da creare in me le condizioni perché la mia vita possa lievitare, cioè possa diventare pane per altri. Allora, queste 3 parabole ci dicono la logica della gratuità e della pazienza di Gesù, che
dona la grazia perché la nostra vita possa portare frutto, e frutto anche lentamente, quel poco di buono che c'è come desiderio in noi, la grazia lo moltiplica. C'è speranza per tutti. Allora abbiamo pazienza anche con noi stessi, con i nostri fallimenti, le nostre fatiche, le nostre lentezze. La grazia di Dio è all'opera perché noi possiamo raggiungere quel regno che ci è stato promesso. Era il Vangelo della pazienza di Dio, quello che abbiamo ascoltato e abbiamo commentato, e mi sono chiesta quali e quanti esempi di pazienza abbiamo nella Sacra Scrittura, nella letteratura, nell'arte, e ho pensato allora di raccontarvi la storia di Penelope, che molti di voi certamente conoscono, e vorrei farlo partendo da un dipinto del 1510 di un pittore molto conosciuto, anche egli il Pinturicchio, che ha dipinto questa tela che ora possiamo ammirare alla Galleria Nazionale di Londra, che si intitola Penelope e i suoi pretendenti o i suoi corteggiatori. Noi vediamo una donna bella, piacente, che è impegnata a tessere una tela, è seduta davanti ad un telaio, e poi ci sono degli uomini riccamente vestiti, ce n'è uno in particolare che si protende verso di lei, uno dei pretendenti. Chi era Penelope? Beh, Penelope era la regina di Itaca ed era la moglie di Ulisse e la mamma di Telemaco. Ulisse lo conosciamo tutti, questo uomo valoroso che per 20 anni manca da casa. Questa donna vede partire il marito per un'avventura di guerra e poi lo attende, il figlio cresce. Nel frattempo che cosa accade? Che il suo regno in qualche modo deve avere stimolato gli appetiti di molti, e quindi cominciano ad affollare la casa di Penelope molti uomini, i suoi pretendenti, i proci che vogliono sposarla. Penelope allora pensa ad uno stratagemma, per questo è famosa per la sua pazienza, perché non vuole sposare nessuno di questi pretendenti ed è decisa ad aspettare il marito Ulisse, certa che sarebbe comunque tornato. Evidentemente è stata sorretta da una speranza. Allora fa una promessa: io devo lavorare una tela, finché questa tela non sarà finita non posso promettere la mia mano a nessuno. Quando questa tela sarà terminata, allora dirò chi è colui che ho scelto. Ma la tela di fatto non si termina mai, perché di giorno la tesse e di notte invece la distrugge il lavoro che aveva fatto durante le ore del sole. Ulisse torna, ecco, finalmente quest'uomo torna, e non è riconosciuto da Penelope, sottopone alla prova dell'arco, questo grande arco di Ulisse, chi sarebbe stato capace di tenderlo sarebbe stato colui che avrebbe avuto accesso alla sua mano. Di fatto è Ulisse che riesce a tendere quest'arco perché era il suo, ma ecco, in maniera proprio tenera alla fine Penelope riconosce il marito quando sottopone alla prova del talamo nuziale, del letto nuziale, perché chiede ad Ulisse di spostare questo letto. Ma Ulisse rivela a lei quello che solamente i due sposi, cioè Ulisse e Penelope, conoscevano. Quel letto fatto dalle mani di Ulisse era stato scolpito da un albero, un grande albero, che era sul quale era costruita la casa, e quindi chiaramente quel letto non poteva essere spostato. Ecco allora che questo segreto condiviso dai due sposi della loro intimità permette a Penelope di riconoscere Ulisse. Il re è
tornato. La pazienza, vedete che la pazienza ha bisogno di arguzia, ha bisogno di intelligenza, ha bisogno di molta forza. Quindi la virtù della pazienza non è la virtù dei deboli, ma è la virtù di coloro che hanno un amore da attendere e per questo amore da attendere traggono la forza ogni giorno di tenere desta la speranza.

E se vai all'hotel Supramonte e guardi il cielo, tu vedrai una donna in fiamme e un uomo solo e una lettera vera di notte, falsa di giorno. E poi scuse e accuse e scuse.

grazie al cielo, ho una bocca per bere e non è facile. Grazie a te, ho una barca da scrivere, ho un treno da perdere e un invito all'hotel Supramonte dove ho visto la neve. Sul tuo corpo così dolce di fame, così dolce di sete, passerà anche questa stazione senza far male.

e ora siedo sul letto del bosco che ormai ha il tuo nome. Ora il tempo è un signore distratto, è un bambino che dorme. Ma se ti svegli e hai ancora paura, ridammi la mano. Cosa importa se sono caduto?

0: La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.
1: Dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore. Figlio dell'uomo, parla al principe di Tiro. Così dice il Signore Dio: poiché il tuo cuore si è insuperbito e hai detto: io sono un Dio, siedo su un trono divino in mezzo ai mari, mentre tu sei un uomo e non un Dio, hai reso il tuo cuore come quello di Dio. Ecco, tu sei più saggio di Daniele, nessun segreto ti è nascosto. Con la tua saggezza e la tua intelligenza hai creato la tua potenza, ammassato oro e argento nei tuoi scrigni. Con la tua grande sapienza e i tuoi traffici hai accresciuto le tue ricchezze e per le tue ricchezze si è inorgoglito il tuo cuore. Perciò così dice il Signore Dio: poiché hai reso il tuo cuore come quello di Dio, ecco, io manderò contro di te i più feroci popoli stranieri, snuderanno le spade contro la tua bella saggezza, profaneranno il tuo splendore. Ti precipiteranno nella fossa e morirai della morte degli uccisi in mare. Ripeterai ancora: io sono un Dio di fronte ai tuoi uccisori? Ma sei un uomo e non un Dio, in balia di chi ti uccide. Per mano di stranieri morirai della morte dei non circoncisi, perché io ho parlato.
2: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: in verità io vi dico, difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli. Ve lo ripeto, è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. A queste parole i discepoli rimasero molto stupiti e dicevano: allora, chi può essere salvato? Gesù li guardò e disse: questo è impossibile agli uomini, ma a Dio tutto è possibile. Allora Pietro gli rispose: ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Che cosa dunque ne avremo? E Gesù disse loro: in verità io vi dico, voi che mi avete seguito, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, alla rigenerazione del mondo, siederete anche voi su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. Chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o campi per il mio nome, riceverà 100 volte tanto e avrà in eredità la vita eterna. Molti dei primi saranno ultimi e molti degli ultimi saranno primi.
3: Le parole dure che Gesù usa nei confronti dei ricchi e delle ricchezze, quelle sul camello e la cruna del lago, sono state a volte estese troppo velocemente ad ogni imprenditore e ad ogni mercante, assimilati a quei venditori che Gesù scacciò del Tempio. In realtà si può essere mercante, imprenditore ed essere seguace di Cristo, abitante del suo regno. Gesù ci dice che è molto difficile per un ricco entrare nel regno di Dio. Difficile, sì, ma non impossibile. E infatti sappiamo di persone benestanti che facevano parte della prima comunità di Gesù, ad esempio Zaccheo di Gerico, Giuseppe di Arimatea o alcune donne che sostenevano gli apostoli con i loro beni. Nelle prime comunità esistevano donne e uomini non poveri e nella Chiesa ci sono sempre state persone benestanti che hanno seguito il Vangelo in modo esemplare. Per entrare nel Regno dei Cieli non a tutti è chiesto di spogliarsi come il mercante Francesco di Assisi. Ad alcuno che possiedono ricchezze è chiesto di condividerle. La condivisione è un altro nome della povertà evangelica.
0: Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: L'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni, a cura di Mara Miceli.
1: Imparare a lasciare andare. Come ci sono autori a cui devo moltissimo per la mia formazione e la mia crescita personale, ci sono anche film iconici che hanno avuto un significato particolare nell'insegnarmi cose di cui mi sono servito nell'arte di volermi bene. Non sono necessariamente capolavori assoluti, film che hanno avuto premi e riconoscimenti e neppure di grande successo. Quello che conta è che riescono a raccontare delle storie con un valore metaforico universale, grazie alle quali assistiamo a risoluzioni di conflitti che ci riguardano tutti, in grado di suscitare emozioni forti e una catarsi nello spettatore che, pur non riconoscendosi interamente nelle storie dei protagonisti, si sente profondamente coinvolto nelle loro vicende. Uno di questi è sicuramente Castaway, del regista Robert Zemeckis. Nel film, un ingegnere di Memphis, Chuck Noland, dirigente di una multinazionale delle spedizioni e interpretato da uno straordinario Tom Hanks, precipita con un aereo della sua azienda e si salva miracolosamente, finendo con l'approdare su un'isola tropicale deserta. Su quest'isola Chuck trascorrerà da solo 4 anni prima di trovare il modo di costruire una zattera e riprendere il largo nella speranza di incontrare una nave che lo soccorra. Per sopravvivere alla solitudine e non impazzire, Chuck dà vita a un amico immaginario che ricava da un pallone da pallavolo spinto come lui sulla stessa spiaggia insieme ad altri pacchi che erano contenuti nella stiva dell'aereo e che Chuck avrebbe dovuto consegnare ai loro destinatari. È così che un oggetto del tutto inutile, dal momento che presuppone la presenza di un partner con cui palleggiare per essere usato, assume delle buffe sembianze umane a causa di un'impronta di sangue lasciata casualmente sulla sua superficie dalla mano ferita di Chuck. Da quel momento Wilson, il nome della marca del pallone, diventa il compagno a cui Chuck, parlandogli come fosse un essere umano, affiderà i suoi pensieri e le sue emozioni per i successivi 4 anni. Il film è pieno di metafore, a cominciare dall'idea stessa del naufragio, della separazione dai propri simili e della solitudine forzata che ne consegue. Chuck rappresenta una condizione in cui tutti noi possiamo ritrovarci, anche senza precipitare da un aereo e ritrovarci su un'isola deserta, magari dopo un fallimento, una perdita o in passaggi della nostra vita in cui ci sentiamo isolati e separati dal resto del mondo. Insospettabilmente, la scena più toccante del film, per merito del protagonista e soprattutto dall'abilità con cui è raccontata, è quella in cui Chuck, che è riuscito a costruire una zattera di fortuna per lasciare la sua isola, cade in acqua e perde il suo amico immaginario nell'oceano. Il pallone viene portato via dalla corrente e si allontana senza che Chuck possa fare alcunché. Pur trattandosi della perdita di un oggetto inanimato, questa scena assume i connotati di un'autentica separazione tra 2 amici. Il protagonista, che nuotando è riuscito a salire sulla zattera e a salvarsi, si dispera e piange per quella perdita, mentre continua a ripetere tra i singhiozzi: Wilson, perdonami, perdonami. E noi spettatori non possiamo trattenere la commozione nel vivere quello che Chuck sta provando in quel momento. La scena è bellissima, non solo sul piano della narrazione, ma per il significato che nasconde. Wilson rappresenta infatti uno dei tanti meccanismi di difesa e degli stratagemmi psicologici che a volte mettiamo in atto per proteggerci e salvarci da condizioni emozionalmente difficili, se non altrimenti insostenibili. Nel tempo, tuttavia, superiamo le condizioni che ci hanno richiesto di assumere quella particolare difesa perché siamo cresciuti o perché abbiamo vinto ciò che ci ha fatto paura o ci ha fatto soffrire. Il pallone Wilson, umanizzato dalla fantasia di Chuck, era utile sull'isola, ma non avrebbe avuto più senso per lui, una volta tornato alla civiltà, continuare una relazione immaginaria con un pallone da pallavolo. In questi casi gli atteggiamenti difensivi e autoprotettivi rischiano di trasformarsi nel loro opposto, cioè legami o gusci che non sappiamo abbandonare, che ci impediscono di crescere ed evolvere. Ed è in quel momento che la vita ci chiede di avere coraggio e lasciare andare quello che non serve più, superando un attaccamento che, per quanto illogico e inutile, non vogliamo abbandonare. Per quanto possa apparirci spaventoso e a volte doloroso, lasciare andare può essere necessario se vogliamo riprendere il cammino della nostra crescita umana e spirituale. Abbandonare i meccanismi di difesa con cui abbiamo condotto le nostre guerre, divenute oramai inutili in tempo di pace, è la sola cosa che ci permette di progredire sul cammino della nostra evoluzione. Per farlo, potrebbe essere necessario darci da soli quel perdono invocato da Chuck per la decisione di abbandonare al suo destino una parte di noi che non ha più ragione di essere.

0: Avete ascoltato? L'arte di volerti bene. Prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.
1: Tutti quanti noi abbiamo un appuntamento nella notte con Dio, nella notte della nostra vita, nelle tante notti della nostra vita, momenti oscuri, momenti di peccati, momenti di disorientamento. Egli ci sorprenderà nel momento in cui non ce lo aspettiamo, in cui ci troveremo a rimanere veramente da soli. In quella stessa notte, combattendo contro l'ignoto, non dovremo temere, perché in quel momento Dio ci darà un nome nuovo.

E a volte i forsutti si accasciano, dimenticano ogni lezione. Lo sai cosa intendo se dico che a tutto c'è una soluzione. E tutte le luci si accendono, miliardi di pixel si infiammano, si muovono al ritmo di un battito, di un battito, di un battito. E sotto i miei piedi c'è un polso, e sulla mia testa c'è il cielo, e io vivo proprio nel mezzo, nella terra degli uomini, dove suona la musica e governa la tecnica. E mi piace la plastica, si sperimenta la pratica e si forma la lacrima, dove suona la musica e il futuro si srotola e l'amore si fa. E l'amore si fa. Sono sempre i migliori che partono, ci lasciano senza istruzioni a riprogrammare i semafori in cerca di sante ragioni. E c'è sempre un gran sole a sorprenderci dell'indifferenza degli arbitri che stanno lì a leggere i monitor con le facce impassibili. E sotto ai miei piedi c'è un baratro, e sulla mia testa c'ho gli angeli, e qui siamo proprio nel mezzo, nella terra degli uomini, dove suona la musica, l'amicizia si genera, dove tutto è possibile, dove un sogno si popola, la chitarra.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Vuole urlare? Lo prende il microfono, altrimenti deve urlare. Venga qui a dirlo, su.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana e conservata in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Eccomi, sono la serva del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. E il Verbo si fece carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della resurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. L'eterno riposo, dona a loro, oh Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Intenzione di preghiera del Papa per l'evangelizzazione nelle città. Preghiamo perché nelle grandi città, spesso segnate da anonimato e solitudine, riusciamo a trovare nuove forme di annuncio del Vangelo, scoprendo vie creative per costruire comunità. Intenzione di preghiera dei Vescovi per una Chiesa capace di interpretare i sogni di Dio. Ti preghiamo, Signore, affinché la Chiesa si apra con speranza al futuro, affidandosi alla forza creativa del progetto di Dio per ciascuno. Intenzione di preghiera del clero. Cuore di Gesù, dona ai tuoi preti la ricerca costante di quel di più che è vitale tensione per chi desidera consacrarsi alla gloria di Dio nel servizio dei fratelli. Preghiera a San Giuseppe. Salve, custode del Redentore e sposo della Vergine Maria, a te, Dio, affidò il suo Figlio. In te, Maria, ripose la sua fiducia. Con te, Cristo, diventò uomo. O beato Giuseppe, mostrati Padre anche per noi e guidaci nel cammino della vita. Ottienici grazia, misericordia e coraggio e difendici da ogni male. Amen. Per Papa Leone, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Alla Signora di tutti i popoli, Signore Gesù Cristo, Figlio del Padre, manda ora il tuo Spirito sulla terra. Fa abitare lo Spirito Santo nei cuori di tutti i popoli, affinché siano preservati dalla corruzione, dalle calamità e dalla guerra. Che la Signora di tutti i popoli, la Beata Vergine Maria, sia la nostra Avvocata. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Buona giornata a tutti.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia, la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Davanti al Signore prendiamo coscienza dei nostri peccati e ancora una volta ci affidiamo al suo perdono. Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio, che hai preparato beni invisibili per coloro che ti amano, infondi nei nostri cuori la dolcezza del tuo amore, perché amandoti in ogni cosa e sopra ogni cosa otteniamo i beni da te promessi che superano ogni desiderio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore: Figlio dell'uomo, parla al principe di Tiro, così dice il Signore Dio, poiché il tuo cuore si è insuperbito e hai detto: io sono un Dio, siedo su un trono divino in mezzo ai mari, mentre tu sei un uomo e non un Dio, hai reso il tuo cuore come quello di Dio. Ecco, tu sei più saggio di Daniele, nessun segreto ti è nascosto. Con la tua saggezza e la tua intelligenza hai creato la tua potenza, ammassato oro e argento nei tuoi scrigni. Con la tua grande sapienza e i tuoi traffici hai accresciuto le tue ricchezze, e per le tue ricchezze si è inorgoglito il tuo cuore. Perciò così dice il Signore Dio, poiché hai reso il tuo cuore come quello di Dio, ecco, io manderò contro di te i più feroci popoli stranieri. Snuderanno le spade contro la tua bella saggezza, profaneranno il tuo splendore. Ti precipiteranno nella fossa e morirai della morte degli uccisi in mare. Ripeterai ancora: io sono un Dio di fronte ai tuoi uccisori. Ma sei un uomo e non un Dio, in balia di chi ti uccide. Per mano di stranieri morirai della morte dei non circoncisi, perché io ho parlato. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: Il Signore farà giustizia al suo popolo.
0: Il Signore farà giustizia al suo popolo.
2: Io ho detto: li voglio disperdere, cancellarne tra gli uomini il ricordo, se non temessi l'arroganza del nemico. Non si ingannino i loro avversari.
0: Il Signore farà giustizia al suo popolo.
2: Non dicano: la nostra mano ha vinto. Non è il Signore che ha operato tutto questo. Sono un popolo insensato e in essi non c'è intelligenza.
0: Il Signore farà giustizia al suo popolo.
2: Come può un uomo solo inseguirne mille, o due soli metterne in fuga 10.000? Non è forse perché la loro roccia li ha venduti, il Signore li ha consegnati?
0: Il Signore farà giustizia al suo popolo.
2: Sì, vicino è il giorno della loro rovina, e il loro destino si affretta a venire. Perché il Signore farà giustizia al suo popolo e dei suoi servi avrà compassione.
0: Il Signore farà giustizia al suo popolo. Amen.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: in verità io vi dico, difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli. Ve lo ripeto, è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno dei Dio. A queste parole i discepoli rimasero molto stupiti e dicevano: allora chi può essere salvato? Gesù li guardò e disse: questo è impossibile agli uomini, ma a Dio tutto è possibile. Allora Pietro gli rispose: ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito, che cosa dunque ne avremo? E Gesù disse loro: in verità io vi dico, voi che mi avete seguito, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria alla rigenerazione del mondo, siederete anche voi su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. Chiunque avrà lasciato case o fratelli o sorelle o padre o madre o figli o campi per il mio nome riceverà 100 volte tanto e avrà in eredità la vita eterna. Molti dei primi saranno ultimi e molti degli ultimi saranno primi. Parola del Signore.

È una parola che vale per tutti i tempi e vale per tutte le persone, quella che abbiamo ascoltato nel libro del profeta Ezechiele, in cui in un certo senso con tono ironico il Signore prende in giro il principe di Tiro, una delle città più ricche del Medio Oriente a quel tempo, perché praticamente era un porto che si interfacciava con tutto il Mediterraneo. Lo prende in giro perché è forte della ricchezza che la sua città produce e si sente inattaccabile. E mentre invece Dio vede il termine della sua esistenza, che sarà per mano di nemici e una morte infame in un certo senso. Questo ricorda a ciascuno di noi come la tentazione dell'orgoglio è quella che ci tiene veramente lontani da Dio, quello di pensare di bastare a noi stessi, e non riguarda soltanto le superpotenze di questo mondo che si fanno guerra nel tentativo di essere una più forte, più potente dell'altra, come se questo bastasse a salvare la loro esistenza. Ma riguarda anche ciascuno di noi, sempre così preoccupati di badare a noi stessi e così poco disponibili a lasciarci guidare dal Signore.

0: Fratelli, la vera povertà di spirito ci introduce nell'intimità con Dio. Preghiamolo, perché Egli può realizzare ciò che a noi è impossibile. Diciamo, Signore, guidaci al vero amore.
1: Signore, guidaci al vero amore. Perché coloro che orgogliosamente impongono il proprio dominio sugli altri comprendano che uno solo è il Signore di tutti e si convertano a Lui con umiltà. Preghiamo.
0: Signore, guidaci al vero amore.
1: Perché chi ha lasciato tutto per seguire Cristo non si penta mai della sua scelta e si senta pienamente realizzato al seguito del Signore. Preghiamo.
0: Signore, guidaci al vero amore.
1: Perché ogni sorta di ricchezza spirituale, materiale e culturale non costituisca un pericolo per la salvezza, ma diventi sorgente di amore e di solidarietà. Preghiamo.
0: Signore, guidaci al vero amore.
1: Perché tutti noi, radunati qui ed ora in preghiera, siamo ardenti nell'adorazione a Dio e nella carità fraterna. Preghiamo.
0: Signore, guidaci al vero amore. Padre nostro, a te nulla è impossibile. Donaci un cuore libero da ogni legame che ci libera e distaccaci anzitutto da noi stessi, perché possiamo condividere la gloria del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, i nostri doni nei quali si compie il mirabile scambio tra la nostra povertà e la Tua grandezza, perché offrendoti il pane e il vino che ci hai dato, possiamo ricevere Te stesso, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Per mezzo di Cristo, tuo amatissimo Figlio, hai creato l'uomo a tua immagine e lo hai rigenerato a vita nuova. Per questo mistero di salvezza ti servono tutte le creature, ti lodano tutti i redenti e ti benedicono unanimi gli angeli e i santi. E noi, uniti con gioia a questo immenso coro, ti celebriamo cantando senza fine la tua lode. Santo.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, preghiamo insieme, come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio.
1: Agnello.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Preghiamo. O Dio, che in questo sacramento ci hai fatti partecipi della vita di Cristo, ascolta la nostra umile preghiera. Trasformaci a immagine del tuo Figlio, perché diventiamo coeredi della sua gloria nel cielo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore, andate in pace. Andiamo.

Buongiorno e ben ritrovati su Radio Cittanova in Blu, spazio Magnolia della parrocchia dei Santi Fermo e Rustico di Caravaggio. Oggi è martedì 18 agosto, sono Luisa Milanesi, dovevo esserci ieri, invece è venuto Roberto ieri e oggi lo sostituisco io. Va bene lo stesso, lunedì o martedì non cambia. Spero stiate tutti bene. È iniziata bene la settimana. Abbiamo ancora un po' di caldo, un po' tanto caldo, però stamattina in bicicletta decisamente si stava bene. Sono entrata qua in parrocchia, nella saletta della radio c'erano le finestre chiuse, effettivamente adesso ho dovuto aprirle per far passare un po' d'aria, però va bene così. Incominciamo la nostra diretta, prima con le notizie della parrocchia, che naturalmente vi avranno già elencato chi è venuto prima di me. Di particolare non c'è niente, mette in evidenza il secondo foglio che stasera alle 18 c'è la messa in San Pietro, poi giovedì c'è la messa sempre alle 18 in Santa Liberata e sabato messe normali con messa festiva in parrocchia, sabato rientra anche Don Andrea dal suo campo al mare. Con i ragazzi sono a Senigallia e beati loro che si godono un po' il mare, anche se ieri ho visto che Don Andrea ha postato un piccolo video dicendo che c'era in arrivo il temporale, c'è stato il temporale. Ben venga ogni tanto anche quello. Altri avvisi sono che c'è il corso di preparazione al matrimonio, inizierà il 18 settembre prossimo. E le iscrizioni naturalmente sono in segreteria dalla Silvana. Il viaggio a Roma, vi avranno già elencato le varie tappe, poi magari le riguardiamo insieme, perché è la parrocchia che lo propone dal 5 al 9 ottobre. Per le informazioni più dettagliate e le iscrizioni, siete pregati chi vuole essere partecipe a questo viaggio di recarsi sempre dalla Silvana. L'Oratorio San Luigi nel periodo estivo osserva questi orari di apertura 16:30, 19, 21, 23. Buongiorno Don, purtroppo mi porta brutte notizie. Va bene. No, no, lo so Don Giansante, no, adesso avviso con l'altro, grazie. È venuto il parroco a portarmi l'avviso che allora incominciamo domani, ci sono le esequie, Camilla Pescali, vedova d'Anelli, anni 85, che è in sala commiato domani alle 9:30. E Don Giansante mi ha detto giovedì, sempre alle 9:30, Silvia Ferranti, vedova Colombo di anni 86. Anche lei è alla casa del commiato. Condoglianze a queste due famiglie. Il calendarietto che ho sul tavolo dice oggi è Sant'Elena, poi parleremo un po' di Elena. Sant'Elena che dice a Dio tutto è possibile e tu, compatendo le mie debolezze e miserie, mi darai costanza e fedeltà. Vi ho detto prima del viaggio che ha proposto la parrocchia, io ho qua

0: proprio la locandina davanti che vanno ad Assisi. Io, se va tutto bene, anch'io mese di settembre dovrei andare ancora ad Assisi come tutti gli anni. Di solito andavamo prima, ma quest'anno abbiamo il matrimonio di Chiara che ci sarà fra 10 giorni. Per cui agosto è da scartare, abbiamo pensato di andare a settembre se Dio vuole, io spero che Dio voglia, perché ci tengo particolarmente ad andare ancora a San Francesco. E qua il calendario mi dice, dimmi Irina, mi ha portato Don Giansante l'avviso, aspettami, questo, giusto, Ferranti, eh? Ah. E non so chi possa essere. Ah, ho già avvisato comunque la comunità. Sì. E poi anche quell'altra di domani.
1: C'era stata la mamma delle due gemelle.
0: No, non è lei, la mamma delle due gemelle, è quella signora alta. No, non penso sia lei. Ciao Rina. Continuiamo con i nostri avvisi. Stavo dicendo, appunto, lunedì 5 ottobre ci sarà la partenza, si ritroveranno, penso, non lo so dove, ve lo diranno per chi vuole partecipare, è l'arrivo ad Assisi, pranzo in hotel, nel pomeriggio visita libera alla città, perché Assisi è una celebre città medievale dell'Umbria. Se Dio vuole, come ho detto, andrò anch'io a settembre e sarebbero i 15 anni, ecco, 15 anni di seguito che andiamo a settembre. Non a settembre quest'anno, abbiamo fatto tutti gli altri mesi, tranne in inverno, però sono 15 anni consecutivi che non manchiamo ad Assisi. Spero che proprio Dio lo voglia. Allora, Assisi è situata in provincia di Perugia, sulle pendici boscose del Monte Subario, ed è conosciuta proprio da tutti come la città di San Francesco, che è il patrono d'Italia. E questo il 5 ottobre, per chi vuol partecipare, ci sarà la visita libera alla città. 6 ottobre partono da Assisi e vanno a Roma per visitare le catacombe di San Callisto, che si trovano sulla via Appia Antica. Sono tra le più grandi e importanti di Roma. Sorsero verso la città del secondo secolo e fanno parte di un complesso cimiteriale che occupa un'area di 15 ettari di terreno. E poi al termine vanno alla casa per ferie Giovanni Paolo II per il pranzo, e nel pomeriggio visita legata al Caravaggio, ci sarà, penso, il quadro che si trova nella chiesa di San Luigi dei Francesi, Basilica di Santa Maria del Popolo, Basilica di Sant'Agostino. In serata rientrano in hotel per la cena e pernottamento. Martedì 6, mercoledì 7 ottobre c'è l'udienza del Papa, Palazzo del Quirinale. La mattinata è dedicata all'udienza del Papa. Al termine dell'udienza, tempo a disposizione per visitare le tombe dei Papi, poi c'è il pranzo in ristorante in zona Vaticana, e nel pomeriggio visita del Palazzo del Quirinale, che è un palazzo storico di Roma, posto sull'omonimo colle e affacciato sull'omonima piazza. Giovedì 6 ottobre, prima colazione e cena in hotel, pranzo in tipica fraschetteria, partenza per uno dei borghi più belli d'Italia, Castel Gandolfo, che sorge nel cuore dei castelli romani e si affaccia sul lago Albano. Poi, questo giovedì 8 ottobre, poi si ritorna a Caravaggio il 9 di ottobre, però Silvana ha proprio il foglio particolare, dove ci sono tutte le spiegazioni più dettagliate di quelle che vi ho fatto io. La frase del giorno, che naturalmente non è mia, che prendo dal giornale, da Sorrisi e Canzoni, e dice: quale mondo giaccia al di là del mare, non lo so. Magari il mare ha un'altra riva e io arriverò. Questa frase l'ha scritta il Cesare Pavese, un noto scrittore. Il sole sorge alle 6:25, tramonta alle 20:28, infatti oramai alle 9:15 c'è quasi buio, diciamo. La luna è crescente, sorge alle 13:08 e tramonta alle 22:37. c'è il primo quarto, ieri sera il cielo era bellissimo perché nel primo accenno di buio, chiamiamolo di buio, c'era la prima falce di luna, il cielo sereno e si vedeva proprio bene. C'è il proverbio, questo martedì il giornale dedica alla regione Abruzzo, il proverbio che però me lo diceva anche mia mamma, penso che sia proprio in generale, che dice: piega la giovane pianta quando ancora è tenera. E infatti la mia mamma la diceva, la pianta la si piega quando le piccena. Per crescere i bambini, lo diceva quando dovevo crescere mio figlio, mi raccomando, bisogna piegare la pianta quando è piccola. Va bene, oggi abbiamo detto che è Sant'Elena, auguri a tutte le signore che si chiamano Elena, sicuramente è un nome bellissimo, ce ne saranno di alcune che stanno ascoltando la radio, io di parenti, di amiche di Elena proprio non ne ho. Però a tutte le signore che si chiamano Elena rinnoviamo i nostri più sinceri auguri. Allora, Sant'Elena era un'imperatrice. Lei nacque da una famiglia plebea nel III secolo e fu data in sposo al militare Costanzo Cloro, a cui diede un figlio, Costantino. Poi, per ordine dell'imperatore Diocleziano, venne ripudiata dal marito perché apparteneva lei a una classe sociale differente dal marito ed era molto plebea, per cui l'imperatore Diocleziano la fece allontanare dal marito. Abbandonata e umiliata, mantenne però un comportamento dignitoso. Ma quando il figlio Costantino, sconfiggendo il rivale Massenzio, divenne capo dell'impero, Elena fu riabilitata nell'onore ed ebbe il titolo di Augusta. Fu l'inizio di una nuova epoca per il cristianesimo, perché l'imperatore Costantino, certo che la sua vittoria fu dovuta alla protezione di Cristo, concesse ai cristiani la libertà di culto. Ruolo fondamentale lo ebbe sua madre Elena, che probabilmente contribuì alla conversione del figlio. Elena testimoniò un grande fervore religioso, si dedicò ad opere di bene e costruì celebri basiliche. Si dice che avesse ritrovato la tomba di Cristo scavata nella roccia e in seguito la croce del Signore e quelle dei due ladroni. Il ritrovamento della croce, grazie all'impegno di Elena, procurò grande emozione in tutta la cristianità. Okay.

Abbiamo appena concluso la settimana di Ferragosto, inizia così un'altra settimana di notizie particolari, non ce ne sono state, però sono riuscita a recuperare, l'avevo salvata proprio questa notizia che non è tanto bella perché riguarda la Chiesa. Sono state giovedì 13 agosto. Dal 12 al 13 di agosto sono stati profanati due santuari qua nelle nostre zone, nel Bresciano, a Rudiano e a Pumenengo. Sono due paesi che non distano molto da Caravaggio. E allora il giornale dice che hanno trovato le ostie consacrate sparse tutte in terra e poi hanno aspettane buttato per aria i banchi, hanno rubato anche altre le reliquie e dice proprio il giornale Blitz nella notte tra mercoledì appunto 12 e giovedì 13 al santuario della Rotonda di Pumenengo e alla Madonna in Pratis di Rudiano. Sono stati forzati gli ingressi perché naturalmente i sacerdoti o chi per essi non erano presenti, allora hanno forzato i due ingressi principali e hanno portato via anche i calici e gli oggetti sacri. È una ferita profonda, spiega sempre il giornale, quella che nella notte, proprio in quella notte lì, ha colpito le comunità di Pulmenengo e Rudiano. Sono stati presi di mira questi due luoghi di culto più cari ai fedeli dei due paesi, il santuario della Rotonda di Pumenengo e il santuario della Madonna in Pratis di Rudiano. In entrambi i casi ignoti hanno approfittato delle ore notturne, quando all'interno non erano presenti né fedeli né sacerdoti. Hanno forzato gli ingressi e si sono introdotti nei santuari. E una volta dentro, i malviventi hanno compiuto un gesto che ha lasciato sgomente le due comunità. Sono stati infatti trafugati i tabernacoli e portate via le ostie consacrate custodite al loro interno. Altre ostie, come ho già detto prima, già consacrate, sono state sparse sul pavimento, in un atto che per i fedeli assume un significato particolarmente grave, perché non si sarebbe trattato solo di un furto. Dai due luoghi sacri sono stati sottratti anche alcuni oggetti utilizzati durante le celebrazioni religiose, tra cui i calici e i monili, e gli inquirenti pensano che questi fatti siano legati alla pista delle messe nere. È proprio la particolare natura degli oggetti rubati e soprattutto delle ostie consacrate a far guardare con preoccupazione alla possibile pista legata alle messe nere. Si tratta al momento di un'ipotesi investigativa e non di certezza. Ma la coincidenza temporale con l'avvicinarsi della festa dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, che c'è stata il 15 di agosto, alimenta i timori. Nell'ambito di alcuni rituali satanisti, infatti, le ostie consacrate vengono considerate un elemento da utilizzare durante cerimonie di profanazione religiosa. Da qui la particolare inquietudine suscitata dal doppio episodio, avvenuto a pochi chilometri di distanza e nella medesima notte. Naturalmente saranno gli accertamenti delle autorità a chiarire se dietro le due effrazioni ci sia effettivamente un collegamento e quale fosse il reale obiettivo dei responsabili. Per Pumenengo e Rudiano però resta soprattutto lo sgomento davanti alla profanazione dei luoghi considerati parte integrante della storia e della spiritualità delle rispettive comunità. Non sono semplici edifici, ma santuari frequentati dai fedeli e legati alla devozione popolare, che proprio in questi giorni della festa dell'Assunta assumono un significato ancora più forte. Particolarmente mi ha colpito questo articolo perché mettono in dubbio che dietro questi due gesti
fatti proprio a distanza, poca distanza uno dall'altro, ci sia il ritorno delle messe nere. Speriamo di no, che sia solo una semplice intuizione degli inquirenti e che sia soltanto magari un cattivo e uno stupido gesto di alcuni. Però fa dispiacere pensare che oltre agli oggetti rubati abbiano trovato proprio sul pavimento le ostie consacrate. È una profanazione al santuario e un dispetto anche a noi credenti, che quando andiamo in chiesa andiamo per un semplice motivo, perché siamo credenti e crediamo. Vorrei dire un'altra cosa, però forse è meglio che non lo dico, perché in certe situazioni i nostri vecchi, però magari lo dico, no, non voglio fare del male a nessuno, mia mamma diceva, quando fanno qualcosa alla chiesa, che credem viai ma, ecco, io auguro a questa gente che ha profanato i santuari, credem viai ma. Forse sono anche un po' cattiva, però certe cose non si fanno. Hanno suscitato proprio scalpore in quei due santuari che sono frequentati. Questo è un fatto particolare che è successo settimana scorsa. E un altro fatto un po', diciamo, particolare, che parla sempre di opere religiose, è il colpo grosso che continuano a parlarne anche i telegiornali, hanno fatto vedere anche ieri sera il colpo grosso a Messina, al Museo di Messina, dei quadri che hanno trafugato, hanno rubato proprio il giorno di Ferragosto, nel giorno di festa, i capolavori di Antonello da Messina, e questo pensano gli inquirenti, pensano che sia un furto su commissione, però sono talmente belli i quadri di valore che non hanno mercato, non riuscirebbero nemmeno a venderli, per cui che senso ha rubare queste cose? A Ferragosto i ladri hanno sottratto opere dal museo regionale, due sono state abbandonate in strada. E la direttrice del museo dice: sono tra le più importanti, il valore è inestimabile e c'è proprio sconcerto su questi furti, perché non è solo un furto, è una ferita aperta nel cuore della Sicilia, una lacerazione, così dice sempre il quotidiano di ieri, una lacerazione che, toccando la bellezza, non è soltanto locale ma diventa nazionale. Perché a Ferragosto tre delle cinque tavole del Politico di San Gregorio e la preziosa tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà di Antonello da Messina, di un valore inestimabile, sono state trafugate dal MUME, il Museo Regionale Interdisciplinare di Messina. Naturalmente la Procura ha aperto un'inchiesta, perché il colpo è stato studiato nei minimi dettagli e messo a segno quando la città era radunata in Piazza Duomo per i festeggiamenti della Vara. La Vara probabilmente è un loro rito, e si raccoglieva in silenzio per ricordare le vittime del recente crollo di una palazzina. Si indaga a 360 gradi, ma si pensa che il furto sia proprio su commissione, per la rapidità dell'azione e la precisione con cui i malviventi si muovevano incuranti della presenza delle telecamere. Appunto, le telecamere sono riuscite a inquadrare questi malviventi, però non lo so, circostanza, due sono state appoggiate a un muretto nell'area esterna del museo e probabilmente erano state appoggiate là perché magari qualcuno passava, pensavano di poter tornare dopo a riprenderle, invece non sono riusciti. È un colpo, dicono, gli inquirenti hanno fatto delle ricerche, però finora non sono riusciti a capirci niente, perché i sistemi di allarme funzionavano, hanno sfondato anche una teca e pensano che ci sia una talpa all'interno del museo. E vediamo cosa dice la seconda pagina. Le opere sono bellissime, però il critico dice: sono opere fondamentali, ma piazzarle è impossibile, anche se dovessero portarle oltre oceano è difficile da venderle, perché il furto
mirabolante, contemporaneamente hanno sfregiato un altro, un qualche altra cosa. Ok, niente. Ecco, pensano che ci sia un mercato nero e anche le piste estere. Questi sono i due fatti principali accaduti, riguardano sempre un po', perché le opere che hanno rubato raffiguravano proprio la Madonna col Gesù, sempre riguardo alla Chiesa. Non penso che lì li usano per fare le messe nere. Però una riguardava la Madonna con Gesù, l'altra proprio dipinti particolari, che si chiama Il Politico del Rosario e fu realizzata da Antonello da Messina nel 1473. In origine il trittico, il politico, non il trittico perché sono più di tre, era composto da sei tavole, ma una andò perduta nel 1842. Un'altra venne restaurata, però perse un po' le sue caratteristiche, e dopo il terremoto del 1908 sono state recuperate e riadattate, sono state proprio rimesse a nuovo ed erano lì e adesso sono state rubate.

passiamo dal sacro al profano, altri particolari che abbiamo vissuto settimana scorsa sono stati i giochi olimpici di atletica e anche quelli di nuoto. Siamo stati grandi, l'Italia questa volta è stata grande perché siamo arrivati primi nei giochi atletici, nell'atletica leggera. E oserei dire primi anche nel nuoto, perché le medaglie sono uguali, anzi l'Italia ha più medaglie, una in più l'Inghilterra c'ha l'oro, però diciamo che a torta finita le cose sono andate bene. Infatti il giornale sportivo dice: a conti fatti siamo secondi nel medagliere dei metalli, solo per un oro nel nuoto, ma a ben vedere delle gare dell'ultimo giorno siamo secondi per un centesimo, per cui non possiamo recriminare niente. Come abbiamo tantissime medaglie. E l'altro articolo sul giornale sportivo dice: lo sport italiano è come il calabrone, non può volare ma vola. Non bisogna avere la memoria corta. Appena 6 anni fa, solo immaginare di poter essere a questo livello era a dir poco utopistico. Nel nuoto abbiamo sempre avuto dei campioni, ma mai questa profondità e mai così tanti atleti in grado di poter puntare a una medaglia. Nell'atletica, per tante edizioni degli europei, il nostro medagliere è dipeso quasi esclusivamente dalla Santa Marcia e dalla Maratona. Per il resto eravamo comparse o poco più. Poi però è arrivato agosto 2021 e quei 10 minuti di apoteosi hanno cambiato tutto, perché in quel preciso momento Marcel e Jimbo hanno cambiato la storia e la mentalità di tutto lo sport azzurro, mostrando che tutto era possibile. Da quel giorno in poi siamo cresciuti tantissimo, il che non vuol dire vincere sempre e non vuol dire battere l'America o la Norvegia nei medaglieri olimpici, vuol dire essere protagonisti quasi ovunque. Godiamoci l'epoca d'ora dello sport azzurro, ma con la consapevolezza che nulla è scontato e soprattutto nulla è dovuto. Questi risultati incredibili sono un vero e proprio miracolo. Siamo un paese vecchio, con una bassissima cultura sportiva media e con poche infrastrutture rispetto alle altre potenze dello sport mondiale. Insomma, siamo come il calabrone. Non abbiamo la struttura alare adatta al volo, ma ce ne freghiamo e voliamo beati sempre più in alto. Questo è il Corriere dello Sport, che ha descritto la vittoria proprio dell'Italia, perché in atletica più sport abbiamo vinto 65 medaglie. Mettendoli insieme sono due cose differenti, però è sempre sport. 23 oro, 21 argento e 21 di bronzo, per cui per un totale di 65 medaglie. Seconda è arrivata la Germania con 53 e terza l'Inghilterra. Lo sport, atletica, nuoto, le varie corse, italiano va alla grande. Ciò che non riusciamo a far emergere e che purtroppo in questi ultimi anni è calato è stato il calcio. Appunto, allora questo giornale, Corriere proprio dello Sport, chiede a un vecchio, non è vecchio perché non ha ancora 70 anni, è un giocatore di allora che ha vinto i mondiali del 1982, il nostro Antonio Cabrini, che prima ha giocato nell'Atalanta Cremonese, penso che sia di Casalbuttano, se non mi sbaglio, Antonio Cabrini, ha giocato nell'Atalanta e poi nella Juventus, ha chiesto a lui come mai siamo primi negli sport come il nuoto e l'atletica e in altri, mentre nel calcio sono 3 volte che non ci qualifichiamo per andare ai mondiali e anche nelle partite facciamo delle pessime figure. Io la mia idea ce l'ho, però sentiamo quella che dice Cabrini. Serve l'ex leggenda della Juventus, appunto Antonio Cabrini, evidenzia le gravi lacune del calcio italiano partendo dalle giovanili fino alla prima squadra. Lui dice: auguro del bene a Mancini, che è il nuovo allenatore della nazionale, ma verrà fuori la solita guerra tra società e nazionale. E perché questo? Perché i giocatori che giocano nelle squadre maggiori, l'Inter, il Milan, la Juventus,
quando vanno in nazionale hanno paura di farsi male, non è più sentito il, così dice lui, non è più sentito il sogno azzurro. Loro giocano per la loro squadra del cuore, la loro squadra che gli dà da mangiare, perché sono super pagati, questi calciatori sono super pagati, e avendo paura di farsi male antepongono la nazionale azzurra al loro ricavo. Allora, se mi faccio male poi non mi pagano più, cosa faccio? Poi se mi faccio male che non gioco più, i milioni che prendo chi me li dà? La nazionale azzurra? E no, allora pensano che se ne frega della nazionale azzurra. E infatti abbiamo visto i grandi campioni che hanno vinto lo scudetto nell'ultima partita decisiva per la qualificazione, hanno fatto proprio le marionette in campo, li hanno criticato tutti, però loro sono contenti così. E appunto Antonio Cabrini dice: per ritornare grandi bisogna partire dalle giovanili, andare ancora nei vari oratori, nelle varie scuole calcio, dove trovi l'italiano, il ragazzo che gioca e che sente la sua appartenenza all'Italia, e fargli un lavaggio del cervello, dire: se tu accetti di venire in nazionale, giochi per la nazionale e non per la tua squadra del cuore, quella per un po' la dimentichi e non penso che si facciano tutti male. E poi cercare di fare le squadre italiane, almeno metà ragazzi italiani, in modo, perché arrivano da tutti gli altri continenti, per carità non ce l'ho con gli stranieri che giocano le nostre squadre del cuore, però abbiamo visto i vari campioni che giocano, hanno fatto bella figura con la loro nazionale. Quando giocano per la squadra per la quale sono pagati si giocano, però quando hanno dovuto giocare per la loro nazionale sono usciti alla grande. E lui era Antonio Cabrini, il bell'Antonio, ce lo ricordiamo tutti, quant'era bello quel ragazzo, è ancora bello anche adesso, nonostante abbia 70 anni, però allora ha fatto sognare un sacco di ragazzine. Nel lontano 1982 l'avevano nominato il bell'Antonio e ha centrato il punto focale. Il nostro sport nazionale va alla grande nelle altre discipline, però il calcio siamo sprofondati appunto per questo, perché nessuno sente il valore della maglia azzurra, perché non gioca male per paura di farsi male, e antepongono il lucro, lucrano sui soldi che prendono. Questa qua era la notizia profana della settimana scorsa. Hanno notizie importanti questa settimana, ne ho sentite, parte quello un po' triste di quel ragazzo in Spagna che è stato accoltellato per un futile motivo ed era in coma farmaceutico. Auguro a questo ragazzo di 19 anni, come mio nipote, perché è stato anche lui in Spagna, è tornato sano e salvo l'altra sera. Tutti questi ragazzi che vanno in Spagna per andare nella discoteca, auguro a questo ragazzo, che penso si chiami Nicolò, ho sentito che si chiama Nicolò, di ritornare bello e sano come prima.

Ieri sera ci sono stati i fuochi a Fornovo. Dal mio balcone, visto che abito in via Fornovo, non li ho visti tutti, però gran parte, visto che il cielo era sereno e la serata si prestava ai fuochi d'artificio, alcuni li ho visti e devo dire che erano belli. Complimenti a Fornovo, al paese di Fornovo, perché si sta rivelando proprio accattivante. Ho visto che hanno fatto le cene nel loro capannone e hanno concluso la loro festa di San Rocco proprio con i fuochi d'artificio. Ho trovato un piccolo racconto che riguarda San Rocco e che dice: per San Rocco la rondine fa fagotto. Il fumo sottile di una catasta di rami secchi bruciati ai margini del frutteto sale dritto nel cielo di metà agosto, che ha perso quel blu carico e fiero di luglio per farsi più chiaro, quasi velato. Il contadino se ne sta in piedi vicino alla staccionata del pascolo, con la mano sulla fronte a ripararsi dagli ultimi raggi del pomeriggio. Sopra il tetto del fienile, decine di piccolissime sagome nere si rincorrono in tondo con voli rapidi, radunandosi sui fili e sulle travi più alte. Il contadino le osserva a lungo, poi abbassa lo sguardo, si sistema le bretelle di cuoio sulle spalle e accenna a un lento cenno del capo verso la porta della stalla. Oggi è il 18 agosto, oggi è il 16 di agosto, scusate, la festa di San Rocco. A vederle ieri pareva che l'estate potesse durare in eterno, e invece guardate lassù, sentite come si affannano. Non fanno più i voli pigri di un mese fa, quando andavano a caccia di moscerini per i piccoli nel nido. Non c'è bisogno del lunario o del barometro per capire che la stagione ha voltato le spalle. Le rondini sono le prime a sentire che l'aria sta cambiando sapore, che la notte rinfresca prima e che il caldo, grande comincia a perdere la forza. Non è quest'anno, però si spera. Non aspettano che arrivi il primo vento freddo a coglierle di sorpresa. Radunano le forze, preparano i giovani nati nell'anno e fanno i bagagli senza fare storie, perché c'è saggezza nel loro andarsene. Sanno che per ogni cosa c'è un momento per restare e un momento per partire. E l'uomo saggio dovrebbe prendere esempio da loro. Quando la stagione della vita o dei lavori comincia a cambiare, non serve ostinarsi a trattenere ciò che deve andare. Bisogna saper fare il proprio fagotto con garbo, raccogliere i frutti di quello che si è fatto e prepararsi al nuovo tempo che arriva, senza paura del viaggio e con la certezza che quando la terra tornerà a scaldarsi, chi deve tornare troverà sempre la porta di casa.

casa. Questa è la leggenda di San Rocco. Effettivamente le sere adesso si sono un po' rinfrescate, che ieri sera sono andata in bicicletta fino a Fornovo, non ho aspettato i fuochi, però sono andata a fare il giro, ho visto la gente che mangiava e tutto così. Nel tornare erano le 9, già l'aria era freschina e c'era quasi buio.

E anche questo martedì abbiamo ascoltato una canzone di Gianni Morandi. Spero di non stancarvi, io le sento sempre. È una mia prerogativa ascoltare Gianni Morandi. Allora, vediamo un po' se riusciamo a leggere qualche altra bella cosa. Avevo preparato, ok, a pagina 14. Abbiamo ancora un po' per stare insieme. Allora, la Milly Carlucci questa settimana e dice, riguardo i ragazzi, la patente forse un giorno. In passato era un traguardo ambito e rappresentava una sorta di battesimo della crescita. Oggi invece molti giovani ci rinunciano. Ho preso la patente, lei dice, appena compiuti i 18 anni. Per me significava sentirmi indipendente. Per questo mi sorprende scoprire che molti ragazzi di oggi non sembrano interessati. Per la mia generazione era un traguardo, ci si preparava ai quiz mesi e mesi prima. E appena ottenuto il foglio rosa si cercava ogni scusa per mettersi al volante. Insomma, era un vero e proprio rituale di passaggio nel mondo degli adulti. A volte però mi chiedo se per noi di un'altra generazione il mito della patente non sia piuttosto legato alla nostalgia della giovinezza. Oggi comunque è proprio cambiato il modo di vedere le cose, perché per i ragazzi non prenderla non è una questione di pigrizia, dipende semplicemente dal fatto che il concetto di autonomia non coincide necessariamente con l'automobile, anche per via dell'evoluzione dei trasporti pubblici. Chi vive in città si muove con il bus e con il metrò, con il treno. E il treno, grazie all'alta velocità, è più usato di un tempo. E poi ci sono anche le biciclette e i monopattini da noleggiare. Inoltre, se ci pensiamo bene, oggi guidare non è sempre quella meravigliosa esperienza di libertà che ricordiamo noi. Il traffico è aumentato. Parcheggiare è impossibile, il pieno e soprattutto il pieno costa sempre di più. E poi ci sono l'assicurazione e le multe quando va male. È comprensibile che un giovane si chieda se valga la pena di farsi carico subito di tutto questo o se sia meglio aspettare un po'. Naturalmente ciò non significa che la patente sia diventata inutile. È solo una delle tante cose da fare quando e se servirà davvero. Detto questo, a volte resta però indispensabile, perché chi vive lontano dalle grandi città spesso non ha alternative reali di trasporto e quindi continua a considerarla una necessità. Insomma, la patente è diventata una scelta e le scelte si fanno quando si sente che è arrivato il momento. Ha fatto una riflessione, ha dimenticato però, secondo me, di dire un'altra cosa, che la patente oggi costa una cifra. Tanti, sì, tanti riescono i ragazzi, e poi è diventata difficilissima, difficilissima, difficilissima. Io ho visto alcuni quiz perché mio nipote il primo è riuscito quest'anno a prendere la patente, a 19 anni, ha tardato un anno, però è riuscito a prendere la patente. Anzi, onestamente, non ci contavo, conoscendolo, che riuscisse in primis a passare l'esame di teoria perché mi ha fatto vedere i quiz. E invece è riuscito a passare l'esame di teorie perché interessava la patente, allora si è messo d'impegno e è riuscito a passare la teoria. Però per noi che non siamo più molto giovani, ritornare a studiare certi quiz sarebbe letteralmente impossibile. Poi vabbè, un po' di guide con la sua mamma, un po' con l'istruttore, è riuscito anche a prendere quella di guida, la teoria, era fatta e anche la guida. Però giustamente, come ha sottolineato la Milly, visto anche il costo del gasolio e della benzina, ultimamente tanti preferiscono muoversi col treno. Ormai il Frecciarossa che parte dalla stazione centrale ogni mezz'ora ti porta proprio anche nei posti più lontani, penso che arrivi oltre Salerno adesso, ed è anche più comodo ed è anche meno rischioso.
siamo arrivati quasi alla fine. Vediamo un po', io avevo portato anche un altro piccolo raccontino, vediamo se ci sta nel tempo. Pagina 21, forse. Pagina 20, 19, 20 e 21. Questo l'ho preso, questo piccolo racconto l'ho preso da un mio libro di quando andavo a scuola e dice La giustizia del Signore. Viaggiavano a piedi su e giù per le valli rocciose della Gallura, in Sardegna, due uomini senza bisaccia e senza mantello, che discorrevano sempre e col discutere pareva si dimenticassero della fatica del viaggio. Così avvenne che arrivarono a uno stazzo, abitazione campestre di un povero pastore di pecore. Nel momento in cui arrivavano i due sconosciuti, la giovane moglie del pastore lavava sotto la tettoia e i suoi due bambini gemelli, grassocci e allegri, giocavano come due angioletti. Il cane scherzava intorno a loro e un agnello di pochi giorni, che ancora non si reggeva bene sulle gambe, stava presso la donna come un suo terzo figliolo. Il quadro era così bello, con lo sfondo del prato fiorito di asfodeli, non so, e di nuvole rose all'orizzonte, che il più vecchio dei due uomini si mise a piangere. Tanto più che tutte quelle buone creature, compreso il pastore, lo accolsero con gioia, come fossero vecchi amici. «Dateci da bere», disse il più giovane. Il pastore diede loro del latte appena munto e li invitò a riposarsi. Poi, sentito che andavano lontano e sprovvisti di tutto, li invitò anche a desinare e a passare la notte nello stazzo, se volevano. Non solo, ma ammazzò una pecora per far loro onore e le carni che avanzarono del banchetto le diede a loro per il resto del viaggio. Infine, sentito che andavano verso i monti, raccomandò loro di recarsi presso un suo parente ricco, il quale possedeva molti terreni, molto bestiame, molti servi e uno stazzo grande come nessun altro. Verso il tramonto i due partirono, lasciando con rimpianto quel luogo di pace. Cammina, cammina, essi arrivarono, prima che fosse notte alta, allo stazzo del ricco proprietario. Più che stazzo poteva dirsi un piccolo castello, con le sue facciate di granito, le sue inferriate, i muri alti dei suoi cortili e dei suoi stabbi. I cani abbaiavano e attraverso il loro urlo assordante si sentiva una voce d'uomo che gridava improperi contro qualcuno. Poi si sentì un grido di donne e pianti di bambini. Qualcuno buttò da una finestra una stoviglia che si fracassò contro una pietra. Il vecchio fu del parere di andare oltre e passare la notte all'aperto, piuttosto che chiedere ospitalità in una casa tanto agitata. Ma il giovane batté alla porta. Tosto il chiasso dentro si calmò. Una serva aprì, diede uno sguardo ai due e nel vederli malvestiti disse: «Se il padrone non vi conosce, non potrà darvi ospitalità». Sarebbe bella che in una casa come questa si accogliessero tutti i vagabondi che passano, ma ad ogni modo vado a vedere. Chiuse loro la porta in faccia e andò a vedere, ma non tornava mai. Dentro ricominciarono le voci, i pianti e gli strilli. E il giovane riprese a picchiare la porta. «Picchiate e vi sarà aperto», diceva. Questa volta venne un servo, aveva un aspetto più benevolo di quello della serva. «Ma proprio stanotte», esclamò, «stanotte che ci sono tutti i diavoli in casa. Il padrone ha bastonato la padrona e la padrona se la prende coi bambini e con i servi». Il giovane disse: «Va a vedere se tuo padrone ci dà ospitalità». Il servo andò a vedere e non tornava mai. Il giovane picchiò una terza volta e questa volta venne il padrone in persona, rosso in viso per la collera, con un bastone in mano e un cane appresso. «Se non smettete di picchiare, voi assaggerete il sapore di questo legno e il cane saprà il sapore dei vostri polpacci sporchi». E chiuse bestemmiando. Il più vecchio si era prudentemente tirato da parte e faceva il segno della croce. Il più giovane non disse parola, ma nel passare davanti a uno stabio vuoto vi buttò le ossa della pecora che il povero pastore aveva ammazzato per festeggiare i due ospiti.
ed improvviso da quelle ossa seminate sul terreno nude sorse un gran numero di pecore grasse, tanto che lo stabio ne fu colmo. Poi due andarono oltre. «Perché hai fatto questo?» domandò il vecchio. «Tu non hai dato niente al povero che ci ha ospitato e accresci la ricchezza di questo maledetto?» Il giovane disse: «La ricchezza è la sua maledizione», perché il giovane era Gesù e il più vecchio era Pietro, e tutti e due andarono in giro per il mondo in cerca di uomini di buona volontà. Questo racconto l'ha scritto Grazia Deledda, parlando della sua Sardegna, ha descritto la Gallura, lei era nata in Gallura, e sta a indicare proprio che se vuoi avere qualcosa non devi andare dal ricco, ma quello che magari possiede meno riesce a donare qualcosa. Infatti probabilmente è anche così. Siamo giunti al termine, l'ora in vostra compagnia è passata velocemente questa mattina di martedì 18 agosto. Io vi auguro una felice settimana, probabilmente ci risentiremo lunedì prossimo, e il tempo sarà magari un po' migliore, meno afoso di oggi, e da Radio Città Nuova in Blu, Spazio Magnolia, della parrocchia di Caravaggio, vi abbraccio e vi saluto cordialmente. Luisa Milanesi, ciao. Ah, dimenticavo di dirvi il nostro motto: il tempo è l'essenza della vita, fa tesoro di ogni istante. Alla prossima settimana.

0: in Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Ancora attacchi incrociati fra Russia e Ucraina. Circa 620 droni sono stati lanciati verso la regione di Mosca la notte scorsa, 180 dei quali sono stati intercettati e distrutti. Alcuni edifici sono stati danneggiati, si registrano anche diversi feriti. E 5 persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite in un attacco russo avvenuto nella notte contro la città di Izium, nella regione di Kharkiv. Senza il completo disarmo di Hamas non ci sarà nessuna ricostruzione di Gaza, così il presidente israeliano Netanyahu nell'incontro

ferimento di un membro dell'equipaggio. Al momento non si segnalano impatti ambientali. Vanno avanti le indagini per rintracciare i ladri d'arte che hanno sottratto a Ferragosto le preziose tavole di Antonello da Messina, rintracciato un furgone sospetto, forse usato dai ladri per trasportare le opere. Si trovava in una zona non coperta dalle telecamere di sicurezza. Le verifiche si concentrano anche sui sistemi d'allarme al museo di Messina e sul perché non siano scattati, e caccia al basista o ai basisti che avrebbero facilitato l'azione dei ladri. Resta in gravi condizioni IL3P, 20 anni, l'attaccante del Cagliari, in coma farmacologico all'ospedale di Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina di una villa a Portocervo. Il giocatore ha i polmoni pieni di acqua. Kevin Lamour, direttore operativo della FIFA, è stato licenziato dalla Federcalcio Mondiale. Il dirigente francese nelle scorse settimane aveva criticato pubblicamente il piano del presidente Gianni Infantino, che prevedeva di vendere agli investitori privati un pacchetto del 20% di quote dei mondiali. Si cerca l'aggressore del 24enne ferito mortalmente ieri pomeriggio nel quartiere romano di Tor Sapienza. Il giovane, nato a Roma nel 2002, morto poco dopo il ricovero al Policlinico Casilino. Proseguono le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e le cause dell'aggressione avvenuta in una zona considerata una delle principali piazze di spaccio della città. Ma nessuna pista viene esclusa. È tutto. Grazie per l'ascolto.

0: Magazine in Blu 2000.
1: Magazine in Blu 2000.
0: Con Daniela Lami.
2: Subito dopo le news, e anzi un grazie alla nostra redazione, ecco che parte il Magazine in Blu 2000, versione estiva, un po' più lunga rispetto alla versione, diciamo, autunno, inverno, primavera, perché siamo insieme fino alle 13 e sono sola qui in studio, ma non sono sola perché c'ho Samira Rocchetti che è regia, e poi ci siete voi che mi auguro vogliate anche farvi sentire, inviarci una mail, anzi ne approfitto per darvi subito il nostro indirizzo, diretta@radioinblu.it. 3 ore pienissime, soprattutto di musica, ma anche di chiacchiere, rubriche, parleremo di gentilezza con la parola gentile del giorno, vi racconterò la storia del postino che costruì una cattedrale da solo, parleremo di scienza e di curiosità provenienti da ogni parte del mondo.

0: RCN Radio Città 9 in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati sugli sgabelli di Riflessi Incontra, videorubrica dedicata alle interviste di Riflessi Magazine. Oggi parliamo di solidarietà, attraverso un'iniziativa nazionale e locale che da quasi 40 anni trasforma il gesto silenzioso del dono in aiuto e nutrimento per chi lo riceve. Oggi Riflessi incontra Francesco Bruschi, operatore del Banco Alimentare di Cremona e responsabile di area per la zona Cremona-Casalmaggiore. Ben trovato.
2: Grazie, piacere.
1: Tanto grazie per essere con noi e partirei dalla tua esperienza, appunto perché sei tra le persone che operano nella filiera della solidarietà, occupandoti della prima parte, quella della raccolta.

0: sì, in questo caso di alimenti e beni di prima necessità. Quando ti sei avvicinato al banco alimentare e in cosa consiste il tuo lavoro?
1: Innanzitutto piacere, grazie dell'invito. Il mio lavoro consiste nella prima parte, quindi quella, la parte organizzativa. Ho fatto il volontario sin da bambino, ho ricordi in parte vaghi, in parte chiari, di quando ero fuori fisicamente dai supermercati a chiudere gli scatoloni. Nel tempo è stato un gesto che, a cui
0: che
1: ho tenuto,
0: con te.
1: Esatto, e da 5 anni a questa parte ricopro questa responsabilità, appunto, di coordinamento di tutta l'area Cremone Casalmaggiore. E se vuoi vediamo anche come
0: ecco, sarebbe interessante sapere un po' come si sviluppa la filiera del dono, perché appunto tu fai parte di questa, tanto di un'area territoriale ben precisa, di questa prima fase di raccolta in cui la persona che è interessata o desiderosa di lasciare qualcosa a qualcuno che può averne bisogno può donare alimenti per le prime necessità. Poi ci spiegherai esattamente cosa può essere donato, ma non sa a chi va questo dono. È una seconda parte che poi diciamo si completa tramite l'aiuto e il supporto di altri volontari. Ma se vuoi farci una sintesi velocissima.
1: Sì, sintesi velocissima è che il tutto parte da Fondazione Banco Alimentare, senza la quale tutto quello che abbiamo vissuto sabato non sarebbe stato possibile. In seconda battuta mi viene da dire che la base fondante di questo gesto è partire con degli amici, perché altrimenti da solo non sarebbe fattibile. E poi inizia la parte dove ci si tira sulle maniche, ovvero ci si preoccupa di far sì che il giorno della colletta alimentare, fuori da più possibile supermercati della nostra provincia, si possa incontrare uno o più volontari che propongano la partecipazione a questo gesto, che è un gesto semplicissimo di raccolta diretta di alimenti a lunga conservazione. Una volta raccolti vengono inscatolati, stoccati in un magazzino e nei prossimi giorni il compito che avremo sarà quello di far pervenire questi doni il prima possibile a quello che è un lavoro preziosissimo che fanno le strutture caritative del nostro territorio, sono 25 per l'esattezza, e che fanno tutto quel lavoro nascosto di cui dicevi prima e che anche io non conoscevo e di cui sono rimasto piacevolmente sorpreso. Giusto per dare un'indicazione, solo nella nostra provincia oltre 5.000 persone poi durante l'anno ricevono i pacchi che sono stati raccolti. Ecco, io...
0: Sono moltissime.
1: Sono moltissime ed è stato per me impressionante venire a conoscenza di questo mondo, direi nascosto, ma in senso quasi brutto, perché dietro a quella che è la miseria, molto spesso la miseria è solo la miseria materiale, rischia di essere solo uno degli aspetti di quello che è la miseria, ovvero la solitudine e anche la disperazione. Ecco che per questo il valore di questo gesto è infinitamente più potente rispetto a quello che si può vedere, perché può dare un senso di speranza alle persone che poi,
0: certo,
1: godono di
0: è
1: questo.
0: È anche un contatto, perché alla fine anche chi riceve, riceve da un volto, riceve da qualcuno, quindi c'è ancora una volta l'incontro. Prima, quando c'è la persona che dona, che consegna qualcosa, c'è l'incontro con voi, e anche nell'ultima fase di questo filo rosso, l'incontro tra il volontario e la persona che riceve.
1: Sì, guarda, da 29 anni a questa parte Colletta Alimentare ha sempre lo stesso titolo, che è condividere il bisogno per condividere il senso della vita. È un titolo forte, perché sembra quasi esagerato, ma contiene quello che tu hai detto adesso, no? Per cui evidentemente chi ha pensato questo gesto, che è stato Don Giussani appunto 30 anni, quasi 30 anni fa, conosceva bene l'umano, e, perché facendolo si scopre che c'è qualcosa in noi che spesso è dimenticato e sconosciuto, dove il fare per gli altri dice qualcosa di noi che
0: e dà senso che anche al nostro, alle nostre, esatto, azioni, al nostro stare al mondo, diciamo. E ecco, faccio un passo indietro. Mi hai citato lo scorso weekend, perché appunto Cremona si è tenuta la 29ª giornata nazionale della colletta alimentare. A livello regionale i dati sono molto buoni. Si parla di, leggo per non sbagliare, 1950 tonnellate di alimenti donati, quindi pari alla 5,4% in più rispetto all'anno scorso, dove comunque i numeri erano decisamente alti. Buon traguardo regionale. Su Cremona com'è andata?
1: Su Cremona è andato bene, segue il dato, il trend che hai citato. Per la precisione abbiamo raccolto quasi 39 tonnellate di alimenti, che corrisponde a un più 6% in più.
0: Più 6%, quindi sì, superiore alla media regionale.
1: Di qualche centesimo, se vogliamo dirlo, sì, abbiamo superato la media regionale, e questo è sorprendente perché è un gesto che ormai da un lato è sì nelle corde della cittadinanza, perché molto spesso quasi non bisogna spiegare che cosa
0: loro,
1: si stia facendo.
0: Sanno, esatto, chi siete, sanno cosa
1: sanno
0: fate,
1: cosa facciamo, anche se è un gesto che va sempre riguadagnato, perché non è mai scontato, come dire, muovere quasi 800 volontari tra adulti e bambini.
0: Parliamo della tua zona in questo caso?
1: Della zona, sì, okay, qui di Cremona. E non è mai scontato ricevere dei sì, eppure è così attrattivo e così semplice partecipare a questo gesto che non mancano mai le centinaia di incontri e le centinaia di sì che vengono detti quel giorno.
0: E che senso ha oggi il dono silenzioso, quello in cui siamo molto abituati a essere esposti anche quando facciamo qualcosa di bello? Il dono della corretta alimentare è un dono appunto invisibile, perché la persona offre del cibo che arriverà a una persona che non conosce. Che senso ha oggi questo e come è cambiato l'approccio delle persone a questo gesto?
1: Ma io posso dirti quello che significa per me. Io credo che in un contesto sociale dove siamo invitati, diciamo, immersi nell'individualismo, no? Dove siamo invitati a pensare per lo più a noi stessi, a realizzarci da soli, a pensare solo a se stessi.
0: All'individualismo, quindi siamo,
1: esatto,
0: molto orientati al sé.
1: Questo gesto spacca questa misura e anche per me va sempre rivissuto, perché non è banale e non è scontato rendersi conto che da soli siamo perduti.
0: Siamo soli.
1: Esatto. E, grazie, per questo è anche un gesto, mi piace dire, educativo, no? Perché racchiude un significato appunto che alla fine riempie il cuore, perché se posso dire semplicemente, ogni volta che vado a letto il sabato sera della colletta alimentare mi ritrovo contento. Con tutto l'impegno, con tutta la fatica,
0: la stanchezza,
1: non mi sono ancora ripreso, ma è veramente geniale, perché c'entra qualcosa in noi che però abbiamo bisogno di qualcuno che ce lo proponga. Ecco, io ho la fortuna e la grazia di avere qualcuno che mi propone di fare cose che mi fanno del bene.
0: E a tua volta fai un po' la scintilla, cerchi di essere catalizzatore di questa energia che poi appunto arriva a destinazione, ma ogni volta rilancia questa possibilità anche per chi dona e per chi accoglie.
1: Ci proviamo, sì.
0: E chiudo con una domanda un po' più personale. Ti è mai capitato di ricevere delle di avere un, diciamo, un momento particolare con una persona che dona, con un volontario che ha espresso quanto fosse importante per lui o per lei la possibilità di fare questo?
1: Allora, personale sì, è successo sabato mattina presto, nel senso che noi con un gruppo di amici ci piace, desideriamo iniziare insieme la giornata con la messa presso i frati Cappuccini. Al termine di questa messa ho incontrato, prima di partire per le 700 appuntamenti della giornata, ho incontrato un ragazzo, un africano, che ho conosciuto proprio lì quando chiedeva l'elemosina, no? E chiacchierando come stai, come non stai, insieme ad altri amici abbiamo detto: oh, ma oggi c'è la corletta alimentare, ti ricordi, vieni a farla con noi. Lui, senza battere ciglio, ha detto, con il suo italiano impacciato, assolutamente sì, e si è coinvolto per quello che poteva. Mm-hmm. Non poteva donare perché non ha di che dare, ma questo poco conta, perché ha dato qualcosa di se stesso. È venuto con noi in un supermercato. Lui ha detto poteva dalle 10 alle 15:30, lui ha preso la sua bicicletta, l'ha caricata sul treno, è venuto qua, ha fatto il suo turno.
0: Quindi è diventato un volontario.
1: È diventato un volontario e con gli amici nigeriani che entravano nel supermercato si spendeva per spiegare che cosa stesse succedendo, ed è bellissimo perché questo conferma che questo è un gesto dove tutt'altro che borghese, no? Dove chi può permetterselo dà del proprio superfluo a chi invece è svantaggiato. Alla colletta alimentare ciascuno può dare qualcosa, nessuno è privato dell'esperienza del dono.
0: E in questo caso può essere anche il tempo.
1: Può essere anche il tempo. Se vogliamo fare un ultimo esempio materiale, in un altro supermercato della città, la classica signora che alla fine si presenta al nostro punto di raccolta con un carrello pieno e dice: questo è per voi, è venuta apposta per fare unicamente
0: un'intera spesa per la
1: colletta. Al momento dei ringraziamenti lei ha risposto: è dovere. Ora, quando si ascoltano queste testimonianze, non ci sono parole da aggiungere, come no.
0: Sì, devo dire che ha riassunto tutto.
1: È così.
0: E ultimo appuntamento? Prossimo appuntamento?
1: Prossimo appuntamento, noi dobbiamo correre per consegnare quello che ci spetta. Fondazione va avanti tutto l'anno. Mm-hmm. Prossimo appuntamento, novembre 2026. Non so ancora il giorno, ma io ci sarò.
0: Grazie mille a Francesco Bruschi per aver raccontato la sua esperienza, per averci ricordato quanto è importante il dono e quanto sia un gesto spontaneo che si rigenera anche attraverso la partecipazione. Grazie davvero.
1: Grazie, è stato un piacere.
0: E grazie per essere stati con noi. Trovate queste e altre interviste su riflessimag.it, su YouTube, su Spotify e anche su Instagram. Alla prossima!
2: RCN Radio Città Nova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

pioggia comune. È di pioggia, è di pioggia. È di pioggia, è di pioggia. È di pioggia comune. È di pioggia, è di pioggia. È di pioggia, è di pioggia. È di pioggia, è di pioggia. È di pioggia comune. È di più, è di più, è di pioggia.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Chuck, motore, azione. Raccontata da Simone Gai, TVL.
2: Poti è la montagna degli Aretini. Ci si sale per cercare il silenzio, un po' di fresco d'estate, per stare lontani dal rumore. Un posto che non ha nulla a che fare con le luci del cinema. Ed è forse proprio per questo che il cinema qui funziona. La cooperativa Il Cenacolo, che gestisce Poti Picture, ha sede in un vecchio convento di cappuccini, un luogo che sembra fatto apposta per rallentare, per togliere invece che aggiungere. Eppure, lungo i corridoi alle pareti ci sono le foto dei ragazzi insieme ad attori famosi, immagini che spiazzano. Ti chiedi che cosa ci facciano lì, poi capisci che la domanda giusta è un'altra: perché no? Ho smesso di guardare quando ho incontrato uno degli attori, Tiziano. Ci siamo parlati appena arrivato, non di cinema, non di progetti. Mi ha mostrato il suo tatuaggio dei Litfiba, una passione enorme per il rock. Io gli ho raccontato che per lavoro ho fatto un servizio nella sala prove di Via dei Servi a Firenze. Il suo sguardo si è acceso. In quel momento, in quel preciso momento, ho capito che le domande che mi ero preparato sarebbero servite a poco. A Poti le regole del cinema, ma mi verrebbe da dire anche della televisione, perfino della musica, vengono sovvertite per costruire qualcosa di più grande, qualcosa che assomiglia molto a una missione. L'etichetta di disabilità ha iniziato a sembrarmi inutile quando ho incontrato invece Sara, non per quello che diceva, ma per come guardava. Con i suoi occhi raccontava già tutto, la gioia di essere lì, di far parte di qualcosa di vero. In quel momento non stavo più raccontando un progetto sociale. Stavo ascoltando attrici e attori che parlavano di set veri, set importanti, set difficili, esperienze che io, da ragazzo, sognavo soltanto. E mi sono lasciato affascinare dal loro stupore, dai loro aneddoti, dalla normalità con cui raccontavano il lavoro. Le difficoltà ci sono, certo, e sono tante, ma la determinazione di Daniele Bonarini, regista e fondatore della Poti, è una di quelle che non ammette scorciatoie. Lavorare su set complessi, costosi, importanti, significa chiedere tanto. Ma chiedere tanto, qui, vuol dire dare tanto. Lo sguardo compassionevole spesso ci mette su un piedistallo più alto e da lì non si costruisce nulla. Né risultati né dignità. Daniele è un ragazzo della mia generazione. Come tanti millennials ha avuto in mano una telecamerina e tutti ci siamo sentiti Spike Lee dietro l'obiettivo o Johnny Depp davanti. Anch'io ricordo le parodie e i primi esperimenti. A me ha portato a fare l'autore televisivo, a lui a coltivare un progetto ambizioso e unico. I percorsi per arrivare in cima alla propria montagna sono diversi, ma la vetta spesso resta la stessa. Accanto a lui c'è Michele Grazzini, direttore esecutivo, è quello che tiene insieme i pezzi, che fa in modo che il sogno non resti tale. Alla Poti nulla è lasciato al caso. Ed è qui che entra in gioco un'espressione bellissima: sartoria umana. Ogni settimana negli studi della Poti si tengono corsi con attori professionisti seguiti da una psicologa, un connubio raro, prezioso. Serve a capire l'attore, ma prima ancora la persona. Serve soprattutto a capire fino a dove si può alzare e non abbassare l'asticella. Questa idea restituisce dignità. Quando Paolo mi raccontava del suo abito di scena, delle ore passate in sala trucco, ho capito che quei ruoli erano davvero cuciti addosso a lui, non adattati per semplificare, ma costruiti per valorizzare. E quando Tiziano mi ha detto che sul set si vestiva da John Wayne, con il cappello, la pistola, il poncio, in quel momento lui era John Wayne, senza come, senza quasi. Il progetto Poti Picture è bello perché ribalta un luogo comune. Si dice spesso che le persone con disabilità trovano il loro posto nella società grazie al lavoro. E si pensa quasi sempre agli stessi lavori, tutti dignitosi per carità. Ma qui si costruiscono sogni che diventano lavoro. Due dei ragazzi oggi sono assunti come attori e quando raccontano che sul set le maestranze si stupiscono della loro bravura, capisci che a volte la disabilità è negli occhi di chi guarda. L'immagine che porto via è quella di Sara, bellissima, che si presenta così. Ciao, sono Sara, ho 23 anni e sono un'attrice della Poti Picture. Il mio sogno nel cassetto era fare l'attrice e quindi i sogni non fanno distinzione, vanno da chi se li merita, da chi costruisce il proprio lavoro passo dopo passo, non importa quanto alta sia la montagna da scalare. Dalla Poti io sono sceso arricchito, sicuramente.
1: Si sente la chiesa delle persone.

0: in Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. La tensione nel Golfo Persico, un'imbarcazione che stava attraversando lo stretto ha segnalato di essere stata colpita da un proiettile. L'impatto ha causato danni alla sala macchina e ha provocato la morte di un membro dell'equipaggio. Lo ha reso noto l'Agenzia Britannica per le operazioni di commercio marittimo. Ieri Trump ha minacciato di bombardare l'Oman per i colloqui con Teheran per la gestione dello stretto e oggi il presidente turco Erdogan esorta il tycoon a continuare colloqui con l'Iran, offrendo il sostegno di Ankara agli sforzi di pace. In Siria, raid aereo contro un aeroporto militare fuori servizio nella provincia di Idlib nelle prime ore di questa mattina. Damasco accusa Israele del raid, aggiungendo che l'attacco ha causato solo danni materiali. Secondo Times of Israel, sarebbe il primo attacco di questo tipo da parte dell'aeronautica israeliana da marzo 2026. In Ucraina, attacco russo nella regione di Kharkiv, 10 le persone che sono rimaste uccise, 8 i feriti, e nella notte circa 620 droni ucraini sono stati lanciati verso la regione di Mosca la notte scorsa, 180 dei quali sono stati intercettati e distrutti. Edifici sono stati danneggiati e si registrano feriti. Dopo il grande caldo, una perturbazione ha portato diversi temporali al centro-nord e oggi il maltempo si sposta al sud con l'allerta gialla.

0: metropolitana non aiuta, tutto questo caldo appunto.
1: Anche al mercato?
0: Al mercato si riesce ancora a vedere dei prezzi più contenuti, bisogna essere molto attenti nella scelta.
2: Eh sì, beh, qui si trova le verdure che costa di meno, però deve scegliere un po' quello che è più buoni.
3: Alti, prezzi alti.
1: Anche al mercato?
3: E qualche volta sì, qualche cosa no, non tutti uguali, ma sì, alto il prezzo, sì.
4: L'aeroporto di Catania riaperto senza limitazioni e con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo. La decisione è giunta in seguito al passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche da rosso ad arancione. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: The Weeknd. Cinema, musica, libri, le classifiche del weekend con Max Occhiato.
1: Ci viviamo un altro bel weekend insieme, l'appuntamento con le classifiche del weekend per l'appunto qui su Blu 2000. Ben ritrovati e naturalmente in quest'ora insieme sia nella giornata del 15 ma anche nel 16 marzo, insieme anche per scalare tutte le classifiche che vi ho raccontato, che vi abbiamo insomma raccontato e scalato insieme durante l'arco della settimana, dal lunedì al venerdì, lo ricordiamo, dalle 14 in poi fino alle 15, l'appuntamento ogni giorno con una nuova classifica tutta da scoprire. E in questo fine settimana l'ennesimo, anche in questo mese di marzo, per riscoprire il riassunto e quindi vedere un po', fare un po' il punto della situazione su tutti i giorni delle classifiche vissuti qui su Blu 2000. Intanto vi invito a scrivermi diretta @radioinblu.it, questo è il nostro contatto di posta elettronica dove naturalmente insomma date sfogo anche alla vostra creatività musicale con i vostri brani preferiti, i vostri libri preferiti, ma anche il cinema, i film che avete visto, perché no, durante la settimana o che andrete a vedere proprio in questo weekend. Iniziamo subito dalla chart Italia di lunedì scorso, ricca ovviamente di musica italiana, con tante canzoni ancora dall'ultimo festival di Sanremo, come giusto che sia. Alla numero 10 in salita c'era Fedez con Battito, numero 9 per Gaia con Chiamo io, chiami tu. Alla numero 8 in salita anche Rose Villain con la sua Fuori legge. Al numero 7 Elodie, Dimenticarsi, alle 7 in salita. Al numero 6, e questa è la posizione di classifica che ascoltiamo, è stabile Lucio Corsi con Volevo essere un duro.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un

0: altro che l'uso.
1: Lucio Corsi, grande protagonista dell'ultimo Festival di Sanremo e prossimo protagonista all'Eurovision Song Contest in qualità di portabandiera italiana e quindi i colori del nostro paese rappresentati nella sua canzone Volevo essere un duro, ritrovata al numero 6 in posizione stabile questa settimana nella chart Italia. Al numero 5 delle canzoni made in Italy più ascoltate in radio c'è Giorgia con La cura per me, però in discesa. Al numero 4 salgono i The Colors con Tu con chi fai l'amore, questo misto anche di canzoni estive che ricordano anche il sound loro caratteristico. Loro vanno a pescare molto dai suoni del passato, in questo caso dagli anni 80, anche questa canzone dell'ultimo Festival di Sanremo. Numero 3 per il vincitore di Sanremo, Olly, con Balorda Nostalgia, che scende di un gradino, mentre al numero 2 troviamo Stabili come cose con Cuoricini. Attenzione, perché vi dico soltanto che questa è la loro settimana, mentre andiamo alla vetta dove c'è Achille Lauro ad attenderci in salita con la sua Incoscienti Giovani, numero 1 della chart Italia. Thank you.

0: Intensa e romantica la canzone di Achille Lauro dell'ultimo Festival di Sanremo, al numero uno in salita, Incoscienti Giovani nella Chart Italia, che vi abbiamo raccontato lunedì. Ovviamente tutto è cambiato nelle ultime ore, negli ultimi giorni, anche con l'arrivo dei dati di Erwan per quanto riguarda i singoli più ascoltati in radio, anche quelli italiani, quindi avremo delle sorprese che poi vi racconteremo nel riepilogo del weekend qui alle classifiche su Blu 2000 la prossima settimana. Intanto viviamoci, godiamoci questo fine settimana, grazie per i vostri messaggi, e ogni tanto andiamo a pescare anche dal passato, lo facciamo spesso volentieri anche con la musica italiana, la top annuale singoli, in questo caso del 1989. Al numero 10 c'è la canzone di Fabio Concato, all'epoca il numero telefonico del telefono azzurro 051 22 25 25, che dava proprio il titolo alla canzone di Concato, alla numero 10 della classifica annuale dei singoli in Italia nel 1989. Di rimando anche il grande successo quell'anno dei Roxette, al numero 9 con The Look. Al numero 8 la bellissima ballata romantica di Raff, Ti Pretendo. Al numero 7 Song and the Seeds of Love, grande classico di Tears for Fears, un'altra annata di grande musica il 1989 anche nel nostro paese. Numero 6 per Esatto col punto esclamativo, c'era Francesco Salvi nel pieno della sua comicità in quel periodo. Al numero 5 Madonna con un altro grande classico della sua discografia, ovvero Like a Prayer. Mentre al numero 4 la colonna sonora di Batman la faceva da padrone, bellissimo il primo capitolo curato da Tim Burton con le musiche di Prince che fecero la storia. Bat Dance, la canzone che troviamo nel 1989 al numero 4. Numero 3 per Phil Collins, altro capolavoro, Another Day in Paradise. Al numero 2 ve lo dico tra poco perché ci ascoltiamo proprio quella posizione di classifica, mentre al numero 1 Viva l'estate dell'89 con i Coma e la loro Lambada, ballatissima, e anche oggi si balla in numerosi contesti di ballo, ovviamente di divertimento. Vi avevo promesso l'ascolto della posizione numero 2 di quell'anno, dove c'era Edoardo Bennato. Questa è Viva la mamma.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero tra poco sarà.

0: La musica.
1: Ovviamente continuiamo a parlare di musica, ad ascoltare buona musica. Il martedì di solito andiamo a sondare quelli che sono i gusti degli americani oltreoceano con la classifica di Billboard. Da un po' di settimana a questa parte prendiamo in esame sia la classifica della top 10 della Hot 100, cioè i singoli più ascoltati in America, ma anche la 200, cioè quella degli album più venduti nell'ultimo weekend, per dire, anche i 10 album più venduti in streaming. Allora andiamo a vedere la Hot 100 con i singoli degli ultimi 7 giorni. Al numero 10 Kendrick Lamar la fa da padrone con moltissimi singoli anche questa settimana, in questo caso Squabble Up dal suo ultimo album. Numero 9 per Teddy Swims, che ritorna nella top 10 con la sua Lose Control. Alla 8 Chappell Roan con Pink Pony Club, e già che ci siamo l'ascoltiamo perché è anche una bellissima canzone.

Ci aveva già stupito con la sua voce in Good Luck Babe, grande successo anche dello scorso anno. Ritorna con un nuovo singolo, sempre molto brava, colorata e soprattutto profonda, visto il discorso che ha fatto anche agli ultimissimi Grammy Awards. Chappell Roan con la sua Pink Pony Club al numero 8 questa settimana. Questa è la classifica di Billboard 800 dei singoli più venduti, più ascoltati in America negli ultimi 7 giorni. Al numero 7, diretta concorrente di Chappell Roan, in salita Billie Eilish con la sua Birds of a Feather, canzone che conosciamo ormai a memoria. Numero 6 per Rosé e Bruno Mars insieme per APT, al numero 6 in salita. Numero 5, Shabuzzi con la Bar Song Tipsy, che guadagna qualche posizione rispetto al passato, ma attenzione perché lui detiene un grande record, lo ripetiamo tutte le settimane anche a costo di essere noiosi, però questo è veramente un fenomeno perché è da 46 settimane di fila in questa top 10 di Billboard. Al numero 4 ancora Kendrick Lamar con un altro featuring per un ennesimo singolo che è in posizione stabile dal titolo TV Off. Al numero 3, se non siete ancora sazi, c'è ancora Kendrick Lamar in discesa con Not Like Us, canzone che è stata premiata anche ai recentissimi Grammy. Numero 2, e salgono ancora Lady Gaga e Bruno Mars, non stancano mai davvero con la loro intensa, bellissima Die With A Smile. La numero 1 è ancora per Kendrick Lamar, è in posizione stabile rispetto a 7 giorni fa, quindi se avete fatto i conti, la sua collaborazione con SZA continua. Questa è Luther. If this

La canzone più ascoltata negli States, secondo la classifica di Billboard degli ultimi 7 giorni che vi abbiamo raccontato questa settimana e vi raccontiamo anche in questo weekend, è Luther di Kendrick Lamar con SZA. Kendrick Lamar che insomma occupa quasi tutte le posizioni della top 10 con il suo nuovo album. E andiamo a parlare anche degli album più venduti, anche più venduti e più ricercati streaming in America negli ultimi 7 giorni. Andiamo a vedere che al numero 10 abbiamo Hit Me Hard and Soft, l'album di Billie Eilish in discesa. Numero 9, stabile, Morgan Wallen con One Thing at Time. Numero 8 per Chappell Roan, che ritorna anche in questa chart con The Rise and Fall of Midwest Princess. Numero 7 in discesa, caduta libera, possiamo dire, non piace tantissimo il nuovo album di The Weeknd negli Stati Uniti d'America, Hurry Up Tomorrow. Al numero 6 abbiamo Bad Bunny con Devi Tirar Mas Fotos. Alla 5 Sabrina Carpenter con Short and Sweet. Numero 4 per l'album che andremo ad ascoltare tra poco, è una protagonista che ritorna dopo la top 10 di prima. Numero 3 c'è Kendrick Lamar con GNX, l'album dei record stabile. Numero 2 in discesa Party Next Door insieme a Drake con la loro Some Sexy Song For You, album che troviamo al numero 2, quindi perde la vetta. Nuova numero 1 questa settimana è Tate McRae con So Close To What, l'album più venduto in assoluto. Ma dicevamo, tra le donne che svettano, l'abbiamo ascoltata prima però in un featuring davvero brevissimo con Kendrick Lamar nella loro Luther, ritorna SZA con la riedizione di questo album dal titolo SOS, da cui ascoltiamo la canzone BMF.

volentieri quello che è accaduto mercoledì scorso con la classifica dei libri. Abbiamo mixato, come facciamo solitamente nelle ultime settimane, tutte le classifiche, o quasi, diciamo, che troviamo in rete sui libri più venduti anche online. Le abbiamo unite e abbiamo creato la nostra personale classifica, quella di Blue 2000, che ci pone davanti i 10 libri più venduti e più letti degli ultimi 7 giorni. Magari c'è anche il vostro, quindi fatemi sapere con un messaggio a diretta @radioinblue.it. Saluto anche tutti quelli che ci stanno ascoltando dall'app Play 2000, in ogni luogo ci seguite davvero con quest'app, e anche dal sito play2000.it. Andiamo subito alla numero 10, dove è in salita il romanzo di Gabriella Genisi, Una questione di soldi. Gabriella Genisi che ritorna con questa indagine iconica e insomma un giallo tutto da scoprire. Numero 9 per Vietato uccidere, anche in questo caso indagini da parte di un commissario, il commissario Armand Gamache di Louise Penny, che si trova al numero 9 in salita. Al numero 8 troviamo un libro che la settimana scorsa, non so se vi ricordate, era la numero 1 e lo è stato in quella posizione anche per svariate settimane. Parliamo di Socrate, Agata e il futuro, il nuovo di Beppe Severnini, che ci racconta anche l'arte di invecchiare con filosofia. Libro che sono curioso di leggere, vi dico la verità, se magari qualcuno di voi l'ha letto fatemi sapere ovviamente come vi è sembrato e com'è. Numero 7 per un'altra indagine, il giallo va fortissimo nella top 10 italiana dei libri più venduti. Alessia Gazzola ritorna con il suo personaggio, l'investigatrice Miss B e il fantasma dell'ambasciata in questo caso. Numero 6 per un libro di Alexandre Bunov che si intitola La fine del regime, la caduta di 3 dittature europee, il destino della Russia, quindi libro molto politico, molto attuale, sicuramente interessante da leggere anche per capire gli scenari, i risvolti anche a livello di scenario internazionale che si stanno compiendo in questo periodo. Il grande Bob, George Simenon, ritorna in classifica al numero 5 in salita, mentre al numero 4 abbiamo un libro che è L'arte della gioia di Goliarda Sapienza, che rientra in questa chart, una riedizione molto interessante di questo romanzo. Numero 3 riagguanta la top 3 della settimana, Gianrico Carofiglio con L'elogio dell'ignoranza e dell'errore, una sorta di manuale anche per destreggiarsi con gli errori che compiamo, e per fortuna li facciamo un po' tutti gli errori, non siamo immuni. Al numero 2 è stabile questo libro di Maurizio De Giovanni, che è L'antico amore, con tante storie davvero intrecciate anche a livello sentimentale per la narrativa italiana. E al numero 1 stabile ormai da settimane c'è il nuovo di Joel Dicker, uno dei miei autori preferiti, ma lo dico spesso, ovviamente lui è un autore di gialli, di thriller, in cui racconta davvero con minuzia anche di particolari, dovizie di particolari, tutte queste storie molto affascinanti. In questo caso il libro si intitola La catastrofica visita allo zoo di Joel Dicker, che si trova al numero 1, quindi il libro più letto in Italia negli ultimi 7 giorni. Ritorniamo alla musica bellissima, quella dei Coldplay, questa è All My Love.

E proprio per il cinema tra poco ascolteremo una colonna sonora adatta, quindi un po' a tema, diciamo così. Questo è il box office secondo i dati Cinetel dello scorso appuntamento di giovedì, quando abbiamo scalato questa classifica, quindi molte cose cambieranno anche in questo weekend con i nuovi film in uscita e naturalmente tutti questi film che rimangono ancora in sala e che stanno riscuotendo tantissimo successo davvero. Ed è un grande piacere già anticiparvi che alla numero uno c'è un film italiano che ha fatto il botto nelle ultime settimane, ancora lì stabile, fermo a 13 milioni di euro di incasso, veramente un record. Ne parliamo subito perché andiamo a scalare la classifica dei film più visti in Italia. Numero 10 c'è L'avventura a cartoni animati, stabile, Paddington in Perù, questo film distribuito dalla Eagle Pictures, e l'incasso totale di quasi 3 milioni di euro. Numero 9 per il documentario premiato ai recentissimi premi Oscar, si intitola No Other Land, è una produzione internazionale di Wanted Cinema che ha raggiunto la cifra di incasso di 400.000 euro fino a questo momento. Numero 8 per L'orto americano, il ritorno in bianco e nero di Pupi Avati, grande storia gialla di grande atmosfera e anche con venature horror, naturalmente come ci ha abituato Pupi Avati nell'arco della sua straordinaria carriera, film che si conferma in nuova entrata al numero 8. Numero 7 perde qualche posizione l'horror, anche in questo caso con Hugh Grant dal titolo Heretic, mentre saliamo al numero 6 dove c'è una nuova entrata nella Tana di Lupi 2, Pantera, il seguito del primo, ovviamente in questo caso con attore protagonista e produttore Gerard Butler. Questo film ha avuto anche una lavorazione molto travagliata, prima era stato bloccato per il Covid, successivamente anche per la guerra in Ucraina, perché alcuni dei set, soprattutto delle location, dovevano essere proprio in quella zona, quindi sono state stoppate e bloccate, e adesso finalmente la produzione è fatta e finita, quindi è uscito anche il film al cinema. Devo dire, in America non sta riscuotendo grandissimo successo, ma da noi ha un incasso di quasi 500.000 euro.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. La guerra in Ucraina, attacco missilistico russo ha ucciso 10 persone a Kharkiv, altre 8 persone sono rimaste ferite. Nella notte sono stati lanciati 791 droni ucraini su 15 regioni russe, compresa quella di Mosca. Nei raid sono rimaste ferite 3 persone, fra cui un bambino di 10 anni. Un incendio è scoppiato in un edificio. Resta alta la tensione nel Golfo Persico. Una nave non meglio precisata è stata colpita da un proiettile non identificato che ha provocato danni alla sala macchine e il ferimento di un membro dell'equipaggio. Si era parlato di una vittima, mentre l'addetto stava manovrando per uscire dallo stretto di Hormuz. Lo segnala il centro del Regno Unito per le operazioni di commercio marittimo. Teheran annuncia: Hormuz resta chiuso finché gli Stati Uniti non rispetteranno gli accordi. Torniamo in Italia. Un detenuto, un cittadino egiziano di 19 anni, è morto per le esalazioni di monossido causate dall'incendio del proprio materasso nel carcere di Pordenone. Si tratta di un'azione deliberata. Il ragazzo, che si trovava in una cella singola, ieri sera ha sbarrato l'ingresso con una sedia, ha piccato il fuoco e deceduto poco dopo l'arrivo del personale sanitario. Il giovane era stato arrestato alcune settimane fa per resistenza a pubblico ufficiale in seguito a una rissa avvenuta nel centro di Pordenone. Aveva anche altri piccoli precedenti per la polizia. Disposto il giudizio immediato per Luca Spada, l'ex autista soccorritore della Croce Rossa, accusato dalla procura di Forlì di aver ucciso anziani pazienti trasportati sull'ambulanza. L'udienza è stata fissata per il 15 ottobre. Il processo riguarda la morte di Deanna Mambelli, 85 anni, deceduta il 25 novembre 2025. Per altri 5 morti contestati, le indagini sono ancora in corso. Lutto nel mondo del cinema. È morto Fulvio Lucisano, aveva 98 anni, protagonista da oltre 70 anni della grande produzione italiana. Nato a Roma nel 1928, Lucisano ha mosso i primi passi alla fine degli anni 40 all'Istituto Luce. Tra i tantissimi titoli prodotti, Ricomincio da 3, Il grande cocomero, Ninfa, Plebea.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

A tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi la puntata è interamente dedicata a Giovanni Paolo II.

da molto lontano. Stringeva il dolore un libro nella mano. Qualcuno ha sparato ed io quel giorno pianto, ma tutto il mondo gli è rimasto accanto.

San Giovanni Paolo II, un papa che molti di noi hanno avuto la fortuna di conoscere e soprattutto di amare. Il suo magistero continua a ispirare la nostra epoca, scossa da tensioni, da violenze e da guerre. Il suo testamento spirituale si apre con parole che si collegano all'ultima chiamata del Signore. Vegliate, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Non so quando esso verrà, aveva scritto Papa Wojtyła, ma come tutto, anche questo momento depongo nelle mani della madre del mio maestro, totus tuus. Quel giorno, come per tutti, è arrivato anche per quell'uomo nato nel 1920 a Wadowice, in Polonia, e salito poi al soglio di Pietro il 16 ottobre del 1978. Papa Wojtyła è morto il 2 aprile del 2005. Per un ultimo saluto e per i funerali sono giunti a Roma 3 milioni di pellegrini, accomunati da un grido: santo subito. Questa accurata richiesta di popolo ha trovato poi il suo atteso epilogo il 27 aprile del 2014, domenica della Divina Misericordia e giorno della canonizzazione di Giovanni XXIII e di Giovanni Paolo II.

0: fratelli.
1: E per ricordare questo santo, questo grande papa, ho invitato questa mattina il cardinale Crescenzio Sepe, che di Giovanni Paolo II è stato uno stretto collaboratore, ma anche un grande amico. Eminenza, buongiorno e grazie per aver accettato il nostro invito.
2: Buongiorno, buongiorno a lei, dottore, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: Iniziamo subito la nostra chiacchierata, Eminenza. Le chiedo se ci sono dei ricordi personali che più di altri la legano a Giovanni Paolo II.
2: Sì, dunque, io ho avuto la grande gioia e il grande onore di iniziare, come dire, il pontificato di Giovanni Paolo II, il giorno dopo che lui fu eletto Papa, lui venne in segreteria di Stato, dove ero responsabile dei mezzi di comunicazione della Santa Sede, e visitò anche il mio ufficio, e lì l'ufficio che si occupava dell'Osservatore Romano, della Radio Vaticana, della sala stampa, eccetera. E volle sapere un po', ecco, qual era il lavoro che noi facevamo. E io gli dissi: Padre Santo, è l'ufficio informazione e documentazione, dove appunto diamo notizia tramite la Segreteria di Stato a questi organi di informazione della Santa Sede. E lui rimase un po' così, siccome ufficio informazione e documentazione, dico sì, Padre Santo, è il nome, diciamo, ufficiale del. E lui disse: ah, ma allora ci avete anche l'ufficio che riguarda anche le cose riservate. Dico: beh sì, Padre Santo, io poi stetti al gioco, insomma, no? E mi dice: ma anche i servizi segreti? Dico sì, anche i servizi segreti, però lei non si preoccupi, perché ieri, quando lei è stato eletto Papa, io ho distrutto le sue cartelle, eccetera, eccetera, eccetera. Non l'avessi mai fatto, perché dopo che il Papa andò via, mi chiamò il sostituto, poi è diventato il cardinale a Benevento, eccetera, Caprio, Monsignor Caprio, e mi fece una lavata di testa che tu non puoi immaginare, insomma, me la ricordo. Dico: ma che ho fatto? Ma tu hai detto che i servizi segreti. Ma eccellenza, ma quali servizi segreti? Qui non teniamo né i servizi segreti né i servizi aperti, non abbiamo nessun servizio, perché è solo così comunicazione di informazioni ufficiali. Poi dice: allora corri, vai subito dal Papa a chiedergli perdono. Io che lo volevo. Era appena la prima giornata, andai da lui: Padre Santo, sono venuto, chiedo scusa perché ieri lei ha detto che noi avevamo i servizi segreti, ma non è vero, io ho scherzato. Ma dice: sai perché io ci ho creduto? Perché in Polonia i servizi segreti avevano il nome di informazione e documentazione. Allora, per associazione di idea, dico: no, Padre Santo, stia tranquillo, noi stiamo proprio inguaiati, insomma, facciamo un lavoro molto semplice. Questo è il primo giorno. E l'altro giorno, l'ultimo giorno, quando stava per morire, Monsignor Stanislao mi telefonò, io ero lì a Piazza di Spagna, prefetto della congregazione, propaganda, dice: il Papa purtroppo, i medici dicono che sta per morire, vuoi venire un saluto? Naturalmente corsi subito, Papa stava sul letto semplice, proprio con la flebo, eccetera, e mi vide, mi riconobbe, muoveva gli occhi, ancora così, non riusciva a parlare. Allora mi si avvicinai al suo capezzale, mi mise in ginocchio, lui tentò con la benedirmi, come non ci riuscì, allora venne spontaneo fare a lui la benedizione. Il Papa, che continuava a parlare con gli occhi così, si incominciò un po' a lacrimare perché è commosso. A quel punto lasciai per evitare commozione. Purtroppo poi morì alcune ore dopo, la sera, verso le nove, no? Ecco, diciamo, questi due episodi che sintetizzano la profonda umanità, la perfetta realizzazione di quello che lui diceva, ha detto 47 anni fa, di aprire le porte a Cristo. Papa Giovanni Paolo II il Grande ha aperto le porte della Chiesa a tutti gli uomini, a incominciare dai giovani, a incominciare dai capi di governo, a incominciare all'interno della Chiesa con le sue incisioni, con i suoi insegnamenti. È stato un Papa che ha saputo realmente, ecco, far respirare la Chiesa di tutta quella che era stata la situazione drammatica di tutti i suoi anni di pontificato, ecco, quello di non aver paura e di spalancare le porte. Ecco, noi a Napoli dovremmo spalanciare le porte a Cristo. Ecco, Giovanni Paolo II l'ha attuato tutti i giorni del suo pontificato.

0: Eminenza, il 27 aprile, sorrido perché è un uomo di grande umorismo e anche di grande spirito, quindi anche le cose più belle le racconta con una semplicità che arrivano direttamente al cuore le sue parole. Eminenza, il 27 aprile del 2014, a poco meno di 10 anni dalla morte, Papa Francesco, lo ricordiamo, canonizzò Giovanni Paolo II.
1: Sì,
0: ecco, forse una risposta a quell'invocazione santo subito che tutti ricordiamo si levò nel giorno dei suoi funerali. Quella supplica santo subito poteva sembrare un grido popolare, ingenuo, ma nasceva dal cuore della gente che aveva visto quanto lui avesse fatto, sofferto e testimoniato al mondo. Era un vero cammino di santità. Tuttavia la Chiesa lo ha sottoposto a rigoroso processo di canonizzazione, Eminenza.
1: Sì, certamente è stata talmente forte la testimonianza di Giovanni Paolo II che in realtà è sceso nel cuore di tutti, ma di tutti, credenti, non credenti, persone potenti e persone povere, semplici. È qualche cosa che praticamente lo si sentiva come un vero padre, un vero amico, che comprendeva, che incoraggiava, ecco, di non aver mai paura. È stato qualche cosa che ha travolto tutti e soprattutto ha saputo dare fiducia. È stato il Papa della fiducia, il Papa della speranza, di fronte ai drammatici momenti della storia che hanno caratterizzato tutto il suo pontificato. Non si è mai arreso, ha trovato sempre un momento per dire a tutti: ecco, non abbiate paura, sappiate che Dio è con noi, che noi possiamo vincere il male perché Cristo ha vinto il male. E quel dire santo subito è qualche cosa che è scaturito quasi naturalmente dal cuore di tutti. Immagino soprattutto i giovani, vi ricordate le belle scene del Papa lì a Tor Vergata, che sulla sedia quasi immobilizzato ballava con i giovani per partecipare, perché diceva: quando sto con i giovani mi sento anch'io più giovane. Insomma, era qualche cosa che ti faceva vedere l'immedesimazione al tuo problema, alla tua situazione, e nello stesso tempo ti dava fiducia. Questo, per esempio, quando lui riuniva le personalità il martedì per approfondire determinati argomenti, ecco, il martedì dedicato alle encicliche che lui scriveva e di cui consultava tutti i vari esperti. A tutti, ecco, io ricordo bene, dava a ognuno la parola, ognuno che doveva arrivare al suo turno e doveva esprimere il suo parere. Poi alla fine lui faceva la sua sintesi. Ecco, io ricordo una volta un episodio, stavo lì a pranzo con lui, con gli altri invitati, arrivò il mio turno e naturalmente da buon napoletano mi feci prendere un po' dall'entusiasmo, così. E nel parlare ho sbattuto il pugno sulla tavola e lui fermò e disse: guardate questo monsignore napoletano che batte i pugni sul tavolo del Papa. Padre Santo, chiedo scusa, lei sa la nostra caratteristica napoletana è quella di farci prendere qualche volta anche dal... Per dire, ecco, era di una umanità profonda, proprio serena, pacifica. Poi non so, a tavola, per un esempio, ecco, una cosa semplice che può far ridere, ma insomma, c'erano i due bicchieri, c'era il bicchiere del vino e il bicchiere dell'acqua, e lui metteva l'acqua nel vino, il vino nell'acqua. Io pensai da me: qui si può mangiare come mangio a casa mia, mettere un po' di acqua nel vino e viceversa, per dire, ecco. Ed era qualche cosa che poi di fatto, ecco, io parlo di me personalmente, ecco, è stato un vero e proprio maestro di spiritualità, di umiltà.
0: Ecco, io aggiungerei che trasmetteva un senso di paternità unico.
1: Di paternità estrema.
0: Bastava incrociare il suo sguardo per capire immediatamente che era un uomo di Dio, Eminenza.
1: Tant'è che, vedi, Io ho notato una cosa negli ultimi tempi, quando stavo un po' già male, cioè, comunque mi invitava a cena, no? Qualche volta, per sempre discutere, parlare delle cose così. E noi prima di andare o a pranzo o a cena, nella sala da pranzo, eccetera, si stava un momentino con lui a pregare nella cappellina privata. Negli ultimi tempi si immedesimava talmente forte nella preghiera che emetteva quasi dei gemiti, così spontanei, senza che se ne accorgesse, e si alienava un po' da tutti noi che stavamo lì in ginocchio con lui e parlava con Dio, insomma, proprio in una maniera mistica, veramente bella. E questa è la profondità anche della spiritualità di Giovanni Paolo II.
0: Eminenza, io la terrei per tutta la giornata, perché è un piacere ascoltarla. Grazie. E
1: grazie a voi, vi auguro il buon lavoro, preziosissimo lavoro che fate di trasmettere la parola di Dio, di trasmettere il Vangelo di Cristo, e sappiate che non c'è professione più bella come la vostra, quella di essere strumenti della verità e della semplicità del Vangelo al Signore.
0: Entriamo nelle case.
1: Vi benedica voi e tutti gli ascoltatori della nostra cara, carissima Radio Vaticana.
0: Grazie a Sua Eminenza Crescenzo Sepe, Arcivescovo Emerito di Napoli. Buona giornata, Eminenza.
1: Grazie a voi, ogni bene a voi. Grazie.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Siamo pronti finalmente per una nuova puntata di Torrazzo con Vista. Il clima oggi è proprio quello dei mesi più freddi rispetto a tante altre puntate che abbiamo visto. È tornato il clima cremonese vero che conosciamo e abbiamo iniziato il nostro nuovo anno. Ogni inizio porta con sé delle aspettative, delle novità. E oggi parliamo di un settore che tante volte porta con sé aspettative, novità, quello dell'economia, dell'imprenditoria. Come al solito abbiamo tre ospiti con noi, li presentiamo subito. Abbiamo Fabio Antoldi, docente dell'Università Cattolica e direttore del CERSI.
1: Buongiorno.
0: Ben arrivato, ben trovato, potrei dire tante altre cose. Quindi Anna Garavelli, titolare di Terre Davis.
2: Buongiorno.
0: Ben arrivata. E Silvia Lanzoni, responsabile dell'educazione finanziaria del Credito Padano.
3: Buongiorno a tutti.
0: Abbiamo gli ospiti, abbiamo il tema, ci resta solo una cosa da fare prima di iniziare. Ci affacciamo? Ci affacciamo. Allora, dicevamo, iniziato un nuovo anno, sempre occasione di buoni propositi, di bilanci, di prospettive, di nuovi inizi, tante volte. Parlando di economia, Fabio, partirei da te. Puoi aiutarci a darci una fotografia della situazione attuale del territorio in termini di economia, di imprenditoria, magari soprattutto con un occhio sui più giovani, visto che li segui in ambito universitario?
1: Abbiamo una situazione, direi, florida rispetto ad altre zone dell'Italia.
0: Il che ci stupisce, parlando di Cremona, sentire parlare di Cremona, di situazione florida, forse a volte è un
1: No, ma
0: po'.
1: questo è il tipico abitudine dei cremonesi di pensare che l'erba dei vicini è sempre più verde. No, la situazione è buona, lo dimostra anche il fatto che abbiamo un tasso di disoccupazione basso, abbiamo una imprenditorialità sostanzialmente sana. E anche la parte, come dire, economico-finanziaria del nostro territorio ne risente, nel senso che ci sono dati positivi. C'è un po' di preoccupazione, soprattutto con il manifatturiero, legato alla situazione europea. Noi abbiamo un export importante verso la Germania, ad esempio. Alcuni settori, incluso l'automotive, hanno delle ricadute sul nostro territorio in termini di materie prime, non di componenti. Questo ovviamente fa guardare con attenzione, però direi che positivamente, ecco.
0: E tu che ne vedi tanti di giovani in università tra Cremona, Piacenza, qual è lo sguardo che i giovani hanno in prospettiva futura sul mondo economico e imprenditoriale?
1: È una domanda molto complessa, nel senso che non c'è una risposta secca a questa domanda, c'è certamente un cambiamento dell'opinione, dello sguardo dei ventenni rispetto anche solo a 10 anni fa, c'è in corso una diminuzione demografica, il tema demografico tocca le fasce di popolazione giovanile e questo è un tema su cui non c'è ancora sufficiente attenzione. Ci sono segnali, non numeri importanti, ma segnali crescenti di un esodo sostanzialmente dal territorio, che non riguarda solo Cremona, riguarda l'Italia in generale, il fenomeno di chi magari dopo aver studiato e quindi con un costo importante per la comunità, preferisce guardare lontano piuttosto che cercare lavoro sotto casa, è un fenomeno da attenzionare. Ripeto, i numeri non sono drammatici, ma sono crescenti, segno di un'aspettativa che va al di là probabilmente delle proprie radici.
0: E parlando di più giovani, Silvia, arriverei da te. È un po' il tuo settore, quello della formazione dei più giovani in ambito economico-finanziario. Come ci si approccia a questo mondo?
3: Anche questa è una domanda complessa e non ha una
0: No, qui non,
3: risposta
0: domande facili non ne
3: semplice.
0: facciamo,
3: Mi
0: per
3: sono
0: scelta.
3: accorta. Allora, la nostra banca fa attività di educazione finanziaria un po' in tutte le scuole di ogni ordine e grado. Quindi, partendo dalle scuole primarie, l'approccio è molto, molto bello, molto
0: Che
3: positivo,
0: cosa vuol dire
3: molto
0: fare
3: entusiasta.
0: educazione finanziaria in una scuola primaria?
3: Allora, vuol dire entrare a contatto con dei bambini fondamentalmente che sono pieni di domande, ti riempiono proprio di domande e non ti fanno finire una risposta che già ne hanno un'altra. Educazione finanziaria nelle primarie vuol dire insegnargli il concetto di risparmio utilizzando proprio i loro termini, le loro parole, entrando un po' nella loro quotidianità, quindi il risparmio commisurato alle loro entrate, naturalmente, alle loro fonti di entrate. Ma vuol dire anche insegnargli l'educazione civile, l'economia civile, che è un'economia tutta particolare che un po' si stacca dal modello classico dove ognuno deve massimizzare il suo interesse. Con i bambini l'economia civile è qualcosa che a loro entra naturalmente. hanno una predisposizione naturale proprio verso,
0: quindi tu dici, c'è una, questa forma di... C'è una, un'educazione che inizia quando sono piccoli, può, sì, portare a un cambio di prospettiva e di visione.
3: Quello è quello cui noi crediamo, è per questo che abbiamo iniziato a fare educazione finanziaria con i ragazzi più grandi, alle superiori, ma poi pian pianino siamo arretrati, siamo andati anche nelle scuole medie e siamo arrivati anche alle scuole primarie e ci siamo convinti che è importante iniziare fin da subito con questi ragazzi, perché poi siamo noi che adeguiamo il nostro registro a loro. I concetti arrivano, i concetti vengono spiegati in modo che loro riescano a capirli, quindi si parla di risparmio, si parla di economia civile, si parla anche dei modi per cui questo risparmio possa essere realizzato, quindi non spendere tutto quello che, poco tanto che sia, si riceve, ma iniziare pian pianino come una formichina a mettere da parte.
0: Torniamo su questa cosa, okay, perché mi incuriosisce molto. Anna, Fabio ci ha dato una foto particolare, positiva, del nostro territorio, rispecchia anche un po' la realtà di Terre Davis. Quest'anno 2025, 52esimo compleanno, giusto? Per un'azienda familiare.
2: Esatto, allora in realtà 50 facciamo, perché 50, poi la prima fattura è del 75.
0: Ah, quindi l'ufficialità.
2: Il papà dicesse, ho cominciato un po' prima, ma le carte parlano, quindi sarà il 2025.
0: È un compleanno importante.
2: Assolutamente. Sì, in realtà poi è che è lo stesso del mio e della mia gemella, perché malauguratamente sono arrivati 50 anche per noi.
0: Ma questo non lo diciamo.
2: Non lo diciamo. Sì, noi possiamo dire che siamo assolutamente in linea con quello che ha detto Fabio, è un momento di grande fermento, specialmente nel nostro settore. Sicuramente noi non veniamo da anni di fuoco, anzi papà quando ha fondato l'attività 50 anni fa aveva vissuto un po' quello che è successo oggi con il padel, quindi non esisteva. Avevano campi in terra rossa, Panatta aveva vinto la Coppa Davis, tutti volevano diventare tennisti, quindi un po' come quando Tomba sciava e certo, tutti in pianura padana erano diventati
0: sciatori. Sono diventati grandi sciatori.
2: Quindi sicuramente questa nuova attenzione di avere il numero uno al mondo in casa sicuramente aiuta. Abbiamo notato appunto una nuova ondata di investimenti che non si vedevano veramente da almeno 20 anni. Tanti campioni hanno ripreso centri tennis magari falliti, chiusi, e li stanno trasformando in accademie.
0: Quindi l'epoca d'oro del tennis italiano ha una ricaduta anche sulla vostra attività?
2: Assolutamente sì, confermo, sarebbe falso dire il contrario. È un momento dove, perché poi l'entusiasmo cosa fa? Sposta i capitali.
0: Certo.
2: Quindi se ci sono stati momenti dove si investiva in sport magari meno popolari, ma a seguito di un campione, lo stesso sta succedendo con il tennis. Sì, sì, confermo. E poi un'altra cosa che a noi piace molto è che mentre 50 anni fa la prima ondata, come la chiamiamo noi, diciamo, prevedeva la creazione del tennis club, quindi era comunque un contesto un po' elitario, il club è chiuso, è per i soci, non è per tutti.
0: C'era una specificità particolare forse.
2: Esatto, oggi nascono le accademie di tennis che sono aperte a tutti per insegnare lo sport a tutti, e quindi ha proprio un punto di vista diverso, c'è proprio un'apertura diversa al pubblico e al giudizio nei confronti di questo tipo di sport, che non è più lo sport elitario, ma può essere lo sport per tutti.
0: Questo è un bel passaggio. Allora, visto che stiamo iniziando a scaldarci, aprirei la nostra prima rubrica, che è la bifora. Andiamo con la sigla. Bifora è elemento cruciale del nostro Torrazzo, quindi una finestra con due aperture, vi chiedo di affacciarvi solo ad una delle due aperture, quindi risposta secca e insomma non facile. Fabio, parto da te, saranno tre domande a testa, quindi state pronti perché il giro colpisce tutti. Professore o consulente?
1: Professore.
0: Questo è difficile. Mettiti nei panni di dover preparare un campo. Internazionali d'Italia o Roland Garros?
2: Roland Garros.
0: Risposta arrivata con una rapidità incredibile. Scuola primaria o secondaria?
3: Primaria.
0: Imprenditori o innovatori?
1: Imprenditori.
0: Sul campo o a bordo campo?
2: A bordo campo.
0: Formatrice o educatrice?
3: Educatrice.
0: In aula o in azienda?
1: In aula.
0: Crescita graduale o boom improvviso?
2: Crescita graduale.
0: Risparmio o investimento?
3: Risparmio.
0: Anche se siete andati veramente molto molto sciolti, bello, bello. A volte c'è chi si ferma, c'è chi anche prende la colonnina della bifora in mezzo, perché una o l'altra, no, una ma vale per tutte e due, invece bravi, mi è piaciuta questa risposta. Allora, ci spostiamo invece in una zona che non so se conoscete del nostro Torrazzo, che è l'osservatorio. Esiste un osservatorio nel nostro Torrazzo che ci permette di ampliare il nostro sguardo oltre anche il nostro territorio. Quindi andiamo in osservatorio. Allora, vi do uno sguardo appunto un pochino più ampio. Il sito di Confartigianato, citando il rapporto Energia e Sostenibilità al centro della transizione green delle micro e piccole imprese, dice che, cito testualmente, l'evoluzione verso un'economia sempre più sostenibile in Italia è accelerata da un elevato orientamento dei giovani verso imprese socialmente e ambientalmente sostenibili, che mettono le persone e il pianeta prima del profitto. Un po' ce lo accennavi prima, si nota nelle tue attività di formazione, Silvia, e quanto tempo investite su questo tipo di formazione che ha un occhio diverso forse rispetto al passato o quella a cui siamo abituati a pensare da adulti?
3: Allora, il tempo ne investiamo sempre di più, perché sono 4 anni che facciamo attività costante e sistematica nelle scuole. Quest'anno scolastico, ad esempio, abbiamo aumentato a oltre 30 ore suddivise tra primarie e secondarie di primo e secondo grado e anche con un approccio ai giovani universitari e giovani lavoratori. Quindi sicuramente il tempo dedicato a questa attività è sempre di più. Sostenibilità ed educazione finanziaria comunque vanno di pari passo, perché l'educazione finanziaria fa parte di un obiettivo di sostenibilità, il cosiddetto fattore S, istruzione di qualità, contribuisce a più obiettivi dell'agenda ONU 2030, non solo sicuramente quello dell'educazione, anche quello della parità di genere, penso alla crescita economica, allo sviluppo sostenibile, alla riduzione delle disuguaglianze. Quindi all'interno della nostra attività c'è un occhio di riguardo anche per le tematiche di sostenibilità, soprattutto quando parliamo di risparmio e di investimento, perché per noi sostenibilità non è solo fattori ESG, ma è anche insegnare a guardare al futuro per accantonare quella dotazione che poi serve per far fronte a progetti, ad esigenze, ad imprevisti. Quindi se la sostenibilità è responsabilità tra generazioni, l'educazione finanziaria va proprio in questo senso, nell'abituare le persone, soprattutto i ragazzi che sono molto focalizzati sul qui e ora, fanno fatica a pensare in termini di previdenza, in termini di risparmio futuro, sono molto concentrati sul presente. È importante per noi
0: da una prospettiva diversa,
3: questa prospettiva che è assolutamente per definizione sostenibile.
0: Fabio, tu coordini un corso di laurea in imprenditoria digitale che a parole potrebbe non c'entrare niente col tema sostenibilità, agenda 2030, però credo che qualche tematica la si incroci lo stesso.
1: No, assolutamente, le tematiche sostenibili di sostenibilità sono tipiche dei giovani. Non c'è sostenibilità se non c'è ridistribuzione in qualche modo del valore attraverso nuovi modelli di business, e non c'è dubbio che la transizione ecologica, per tornare sulle tematiche ambientali, è accompagnata dalla cosiddetta transizione digitale, cioè dall'impatto che le nuove tecnologie digitali hanno sui modelli di business.
0: Come sono legate queste due dinamiche?
1: Allora, c'è una convergenza temporale per cui le imprese sono esposte in questo momento a ripensarsi profondamente per i cambiamenti delle tecnologie, in particolar modo quelle digitali, non solo quelle ma quelle sono le più pervasive. C'è una transizione ecologica legata al fatto che la lotta al cambiamento climatico sta imponendo alle imprese, non solo attraverso nuove norme che generano costi ma che richiedono reazione, ma anche attraverso una sfida etica, cambiare le fonti sostanzialmente di energia, a ripensare i propri modelli. E c'è in più una terza transizione che in questo momento le imprese stanno vivendo, che è quella demografica, cioè il fatto che sta cambiando l'asset della popolazione, c'è una mancanza di giovani strutturale che vengono inseriti nel mondo del lavoro. Allora, la combinazione delle tre cose in che cosa consiste? Beh, c'è la possibilità di cambiare i modelli di business delle imprese anche partendo dalla digitalizzazione, cioè tanti processi fisici che hanno un impatto, un'esternalità ambientale significativa, non sto pensando solamente alle emissioni in aria o all'inquinamento diretto, ma proprio la gestione di tutti i cicli dei materiali, la possibilità di chiuderlo attraverso l'economia circolare. Ora, tutto questo è reso molto più facile rispetto rispetto al passato attraverso la dematerializzazione di una serie di processi. Il digitale aiuta a fare questo. Quindi il digitale non è semplicemente un'occasione per rendere più veloci i processi e quindi risparmiare costi, c'è anche questo, l'automazione digitale, ma anche la possibilità di ripensare radicalmente il modo in cui i processi aziendali e verso il cliente vengono fatti. L'innovazione e l'imprenditorialità digitale servono esattamente a creare nuovi modelli di business.
0: E nello sguardo dei giovani, vedi questa grande apertura verso questo mondo o comunque qualcosa che è ancora difficile da abbracciare completamente?
1: Non c'è una risposta secca, non è da bifora.
0: Non è una bifora, assolutamente, siamo usciti dalla bifora.
1: No, è un processo in corso, in cui parlare di questi temi con i ventenni è molto meglio che parlare con i loro genitori o i loro nonni. C'è una sensibilità, un'attenzione, una voglia di fare da questo punto di vista. Scontiamo il fatto che rispetto ad altri paesi europei, quindi i nostri cugini, senza attraversare il mondo, noi partiamo da un set di competenze quantitative, matematico-statistiche, perché alla fine quando parliamo di digitalizzazione o di intelligenza artificiale stiamo parlando di dati.
0: Stiamo parlando di piano.
1: Dati.
0: Senza numeri. Quelli non ci muoviamo.
1: Allora, noi abbiamo una cultura che è abbastanza, come dire, non sopporta il quantitativo, no? Abbiamo con le cosiddette STEM, cioè le competenze scientifiche, matematiche, ingegneristiche, tecnologiche, facciamo fatica a digerirle. Ecco. E dobbiamo risolvere questo particolare, dopodiché credo che l'energia, la passione e la voglia dei giovani ci aiuteranno.
0: Ci arrivano. Nel tuo settore che cosa vuol dire parlare di sostenibilità?
2: Guarda, è una bella domanda per noi questa, perché mio papà diceva sempre, noi facciamo economia circolare da prima che si chiamasse così. In realtà per noi è il primo valore in azienda, in quanto il nostro è un prodotto che è molto basico, che in tutto il mondo si fa macinando i mattoni, punto. La nostra differenza la fanno questi mattoni, che sono quelli del nostro territorio, che era un territorio di fornaci, perché le argille del Po erano molto ricche di ferro e quindi producevano questi mattoni molto rossi, anche se cotti a basse temperature, e papà aveva notato che questo tipo di mattone dava delle prestazioni sul campo da tennis diverse rispetto a tutti i competitor mondiali, quindi in termini sostanzialmente di drenaggio e di elasticità della pavimentazione, quindi quando diluvia si asciugano prima e non diventano mai duri come il cemento. Queste sono un po' le nostre caratteristiche tecniche.
0: Del nostro territorio?
2: Del nostro territorio. Non siamo delocalizzabili perché la nostra materia prima arriva da un raggio di circa 30 km dalla nostra azienda.
0: Questo lo facciamo sapere a Sinner che ci segue sempre.
2: Passo bene. Noi negli anni abbiamo sviluppato appunto questa sensibilità che già c'era, abbiamo voluto fortemente la certificazione ambientale, abbiamo già fatto anche noi il rating ESG, è una ricerca per noi molto molto importante che ci distingue da tutti gli altri, non solo per le qualità evidenti del prodotto ma anche per le certificazioni. Noi facciamo recupero al 100%, abbiamo calcolato che in 50 anni abbiamo recuperato il volume di circa 3 colossei che invece sarebbero andati in discarica, perché comunque quello è sostanzialmente il giro.
0: Quindi si interviene producendo a partire da materiali che
2: è rifiuto. Ritiriamo i rifiuti, ma non li ritiriamo, non siamo discarica, li paghiamo. Quindi tante volte ci prendono in giro perché dicono vabbè, ma guarda te quei rifiuti cosa hai fatto, ma in realtà non
0: li abbiamo
2: così.
0: Comprati i rifiuti,
2: intanto li compriamo, li selezioniamo, il costo del lavoro, il costo degli imballaggi, cioè alla fine diamo nuova vita a un prodotto chiaramente che non l'avrebbe più avuta e la nobilitiamo mandandolo in tutto il mondo.
0: E che vita infatti
2: esatto. Direi... Quindi il tema della sostenibilità per noi è proprio il primo punto,
0: un passaggio
2: casa, sì.
0: Interessante. Arriviamo alla nostra ultima rubrica, che è il quadrante. Ovviamente il nostro Torrazzo è un orologio, quindi non può mancare il quadrante. Quindi iniziamo a dare qualche numero. Diamo un occhio ai dati di Infocamere, che ci dicono che dal 2010 a oggi circa 200.000 attività economiche in meno ci sono in Italia. Cala da un lato il settore manifatturiero, ed è in linea con quello che ci dicevi tu prima, cresce l'ambito comunicazione e il settore scientifico. Sono dati che ci potevamo aspettare, Fabio?
1: Sì, tendenzialmente sì, nel senso che da un punto di vista quantitativo noi veniamo da un capitalismo pulviscolare, cioè noi siamo un paese che aveva più di 4 milioni di imprese attive sul territorio con una popolazione di 60 milioni di abitanti. Molto più imprese rispetto alla Germania, ad esempio, che di abitanti ne ha 80 milioni.
0: Molti, sì.
1: E la maggior parte, cioè il 99,8%, e non è un modo di dire quasi tutte, proprio il 99,8% sono piccole e medie imprese. Allora, questo tessuto di capitalismo pulviscolare è inefficiente sostanzialmente. È inefficiente dove? È inefficiente in un sistema di mercato aperto in cui ci si confronta non con un bacino territoriale, ma con. Per cui che ci sia una riduzione strutturale è in qualche modo atteso. Il problema vero è in quali settori. Allora, nel manifatturiero c'è una necessità di avere delle dimensioni più ampie per essere efficaci, efficienti, e quindi è naturale. Quello che preoccupa è il ritiro di tanta piccola imprenditorialità nei tessuti urbani, penso al commercio, ad
0: esempio. Sì, questo è perché forse questo, il settore più in calo.
1: La vetrina che si chiude, paradossalmente, al di là della disoccupazione eventuale, ma quasi sempre sono cessazioni, cioè sono esperienze imprenditoriali alla fine, impoverisce il territorio urbano, diminuisce i servizi da questo punto di vista. E quindi c'è questo problema. Mentre da un punto di vista manifatturiero, soprattutto grazie alle tecnologie che hanno aumentato la produttività del lavoro, era atteso in qualche modo. È un fenomeno comunque da tenere monitorato. Il problema vero dov'è? È che non tutti i territori sono uguali. Cioè, noi abbiamo la ricchezza della Lombardia, che è tutto sommato un sistema virtuoso che continua a cambiare, diminuendo anche la numerosità delle imprese, ma in un contesto solido. Abbiamo intere zone del nostro territorio nazionale in cui tutto questo sta creando un esodo della popolazione. Le università del nord sono piene di studenti universitari del sud. Noi ci ricordiamo l'immagine degli anni 60-70 delle famiglie che arrivavano con le valigie di cartone a Torino, a Genova, a Milano, nel triangolo d'oro dell'industria. Oggi sono i ventenni che fanno l'università che lasciano i territori del sud. Quindi questa è una sfida molto importante.
0: Anche nel mondo del lavoro, io paradossalmente vedo il mondo della scuola, tanti giovani insegnanti del sud che entrano nel mondo del lavoro della scuola.
1: Assolutamente sì, perché non hanno opportunità nel loro territorio. Questo è ingiusto. Prima si parlava delle tematiche ESG, Environmental, Social and Governance. Ora, le tematiche ambientali sono sotto gli occhi di tutti. Ci sono delle ingiustizie sociali che stanno aumentando, non tanto in termini di ricchezza media della popolazione, perché stiamo crescendo, cresce anche la capacità di produrre cibo per tutti, ma aumentano le differenze locali tra chi sta sempre meglio, tanto bene, e non c'è nulla di male in ciò, e quelli invece che fanno fatica ad arrivare a fine mese. Queste sono le ingiustizie su cui bisogna lavorare.
0: Anna, voi come vi posizionate in questo settore? Nel settore manifatturiero, settore dei servizi?
2: No, noi siamo una manifattura sicuramente, noi siamo proprio un'azienda produttiva con tutti...
0: Però in controtendenza rispetto al trend.
2: Assolutamente, sì, assolutamente. Credo che il segreto sia essere molto piccoli sostanzialmente, cioè più ti ingrandisci più le criticità aumentano, anche se aumenta tutto il resto. Ma
0: forse in un settore così specifico.
2: Il nostro è una nicchia, bravissimo, cioè noi ci troviamo comunque in una nicchia, calcola che il nostro è un settore che vedrà probabilmente 10 produttori in tutto il pianeta, quindi è molto tra virgolette facile per noi avere subito il polso di come sta andando il mercato e di quello che ci si può aspettare. Sicuramente la dimensione conta. Noi abbiamo fatto questa scelta comunque di rimanere piccoli e concentrare tutte le nostre forze sulla qualità per poter garantire la sopravvivenza dell'azienda, perché se cominci a sdaturare un po' il tuo prodotto per rincorrere il prezzo, a quel punto hai perso. Conviene rimanere magari a volte a rinunciare a qualcosa, ma garantire uno standard elevato. Secondo me commercialmente la qualità, sembra una frase fatta ma è vero, paga sempre, cioè sul lungo periodo se tu ti qualifichi bene rischi meno, diciamo, ecco. Questo non sei esente ovviamente
0: lo dicevamo anche nella puntata dedicata al commercio con chi ci diceva no, io sono una bottega del centro e il mio prodotto di qualità,
2: condivido,
0: persone tornano, cioè
2: condivido tantissimo,
0: il
2: ho visto quell'intervento e l'ho proprio apprezzato, ho condiviso ogni parola di quell'intervento.
0: Non ci eravamo messi d'accordo prima,
2: l'ho
0: visto davvero, lo assicuriamo. Silvia, chiudiamo con te in una battuta. Abbiamo visto che appunto cresce invece l'ambito in questi 15 anni, l'ambito comunicazione, il settore scientifico. Dalla tua esperienza di educatrice, formatrice, come vedi che si relazionano i più giovani con il settore digitale informatico legato al mondo dell'economia?
3: Allora, legato al mondo dell'economia c'è un'indagine che ha condotto Banca d'Italia l'anno scorso su un panel di ragazzi tra i 18 e i 34 anni. Il mix di fonti da cui loro si documentano per migliorare le loro conoscenze in ambito finanziario sono sempre più digitali. Quindi al di là dei social media anche notiziari, siti, canali digitali, non necessariamente televisive, ma proprio di informazione, portali dedicati all'educazione finanziaria, sempre meno si rivolgono alla classica corso di formazione piuttosto che alla lezione. E la cosa interessante è che, pur privilegiando questi canali, questo mix di canali, tra cui il digitale è quello preponderante, alla fine gli interlocutori privilegiati rimangono la scuola e la famiglia.
0: Quindi c'è comunque una tradizione che viene portata avanti, un'interazione personale, ecco, che va oltre.
3: E in questi due ambiti noi ci inseriamo in entrambi.
0: Molto bene, vi inserite anche voi a livello di scuola, formazione.
1: Assolutamente sì, il mondo della scuola e il mondo della famiglia sono due luoghi di socializzazione che rimangono importantissimi, insomma, e quindi la possibilità di educare, di cambiare con i giovani, per i giovani, passa in questi ambienti.
0: Allora, con queste belle, direi, prospettive con cui abbiamo concluso, chiudiamo anche la nostra puntata. Vi ringraziamo moltissimo per averci aiutato a ragionare,
2: grazie
0: a parlare
2: a voi,
0: di economia e imprenditoria. Ringraziamo Fabio Antoldi, Anna Garavelli, Silvia Lanzoni per essere stati con noi. Ovviamente dobbiamo ringraziare la location che ci ospita, quindi il Torrazzo, il Museo Verticale, quindi anche l'Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Cremona. È stato un piacere veramente sederci al nostro tavolo insieme, e ci salutiamo tutti voi che ci seguite, e ci vediamo alla prossima puntata, perché noi continueremo ad affacciarci. Ciao a tutti!

0: si sente la Chiesa delle persone, la storia di questa settimana, Lamporecchio oltre le divisioni, raccontata da Marta Quilici, TV Libera.
1: In questa storia protagoniste sono le differenze, quelle tra amici e compagni, tra parrocchia e casa del popolo, tra militanti di partito e fedeli della Chiesa. Protagoniste sono le differenze che per anni, per decenni, sono state anche divisioni, ma adesso non lo sono più. La storia della comunità solidale di Lamporecchio è unica nel suo genere. Nasce in un paesino di poco più di 7.000 anime, conosciuto quasi esclusivamente per essere la patria del Brigidino. Si estende in provincia di Pistoia, tra le colline del Montalbano fino alle acque del Padule di Fucecchio. Qui un gruppo di persone è riuscito a sublimare nella missione più alta dell'aiuto verso il prossimo le divisioni ataviche che caratterizzavano quella terra, anche nelle realtà di volontariato. Lamporecchio nel 1980 conquistò il titolo di comune più rosso d'Italia. Alle elezioni di quell'anno il Partito Comunista arrivò a percentuali tra le più alte dell'intero Stivale, tanto da avere l'onore di ospitare l'anno successivo il segretario del partito in persona, Enrico Berlinguer. Sul fronte opposto c'era la parrocchia, anche questa molto frequentata e attiva. Da entrambe le parti fiorivano iniziative di volontariato, da un lato nelle case del popolo e nelle associazioni laiche, dall'altro nella Caritas e nelle altre realtà legate alla Chiesa. Parti vive e partecipate, ma se non rivali, per anni sicuramente divise.
2: Quelli che erano i principi di un socialismo vero che veniva diffuso, formato nelle case del popolo, dalla lettura dell'Unità, insomma, i miei coetanei che magari non venivano in chiesa, però con loro c'era sempre un dialogo sulla giustizia sociale, sulla voglia di cambiare il mondo, e che magari individuava nella chiesa, come anche può essere avvenuto, una forma di quasi di nemico, no? Ma forse neanche era un po' penso anche una moda, un po' siamo toscani, un po' siamo anche un po' scanzonati, ci piace anche un po' avercela con qualcuno, no, nel mondo. E però sul piano umano, sul piano, non è mai stato una barriera.
1: Un primo nucleo di persone, circa 10 anni fa, capì che se le associazioni e le realtà di volontariato avessero unito le forze, ne avrebbe tratto vantaggio l'intera comunità.
2: Sulla spinta del parroco è nato il centro d'ascolto della Caritas, abbiamo fatto il corso di formazione, però poi da lì l'incontro è stato anche con persone appunto che non avevano magari le stesse motivazioni spirituali, religiose, diciamo, però che, con cui mi trovavo veramente nella volontà di rispondere, di cercare di fare qualcosa per rispondere ai bisogni. Quindi a me poteva nascere dal Vangelo, però quell'altro da altre persone, da altre motivazioni sempre valide.
1: È nata così la comunità solidale di Lamporecchio, una comunità che aiuta se stessa trovando al proprio interno le risorse per andare in soccorso di chi, per un periodo, da solo non ce la fa.
3: C'era la necessità di mettersi insieme perché eravamo consapevoli che il welfare state non era più in grado di essere da solo e che quindi la comunità, quindi dovevamo passare alla welfare community, dove non voleva sostituirsi alle istituzioni ma dare una mano, integrarsi.
1: Il gruppo si occupa di sostegno e accoglienza ai migranti, di assistenza ai pazienti, in cure palliative, di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica, di combattere l'isolamento e la solitudine tra le persone anziane. Svolge attività di centro di ascolto, di distribuzione di pacchi alimentari e di vestiti per le persone in difficoltà.
3: Lamporecchio senza la comunità solidale penso che sarebbe più povera, più che economicamente, più povera forse nei valori della comunità proprio.
1: Le attività della comunità solidale sono possibili grazie al coinvolgimento di tanti volontari, tutti mossi dallo stesso obiettivo: migliorare la vita della propria comunità, stare accanto a chi ne ha più bisogno, superando le divisioni e le diffidenze reciproche. Non è un caso allora che quando il nucleo fondatore ha dovuto individuare un simbolo che rappresentasse l'attività della comunità solidale di Lamporecchio abbia scelto la ginestra, il fiore che, come cantava Leopardi, nasce e fiorisce anche sui terreni più aridi e che è metafora di compassione e di solidarietà tra gli umani davanti all'avversità della vita.
3: Dare un senso anche in maniera gratuita proprio nell'aiutare gli altri, dare un senso anche alla vita, che io dico sempre, qual è la cosa più bella? Che ci ricordino, dopo quando non ci saremo più, per quello anche se poco siamo riusciti a fare per il bene per la comunità. E questo che può essere un valore cristiano ma anche laico, no? Anche di un non credente.
0: Si sente la Chiesa delle persone.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Laudetur Jesus Christus. Qui la Radio Vaticana.
2: Incontro della Serenità, una trasmissione in dialogo con chi soffre.

Ben ritrovati insieme a Paolo Migani ad una nuova puntata di Incontro della Serenità sulle frequenze della Radio Vaticana e anche su Vatican News per chi è abituato ad ascoltare online. Allora, ieri è stata la puntata di Ferragosto, abbiamo ascoltato la catechesi Conoscere il volto della madre dalla vera voce di Monsignor Luigi Novarese e come sapete, quelli che ascoltano da tanto tempo Incontro alla Serenità, ormai sono quasi 30 anni che conduco questa trasmissione e chi è veramente un ascoltatore da tanto tempo si può ricordare che di solito ad agosto io preferivo fare delle puntate musicali, cioè raccontare un po' le canzoni, essendo io un cantautore anche di ispirazione religiosa, ma comunque canzoni di vario genere che raccontavo come qual era la loro genesi, come si erano formate, qual era il significato e cose di questo genere. Allora, per ritornare un po' su questa, almeno la puntata di oggi, di questa domenica, visto che ieri è stata Ferragosto, volevo dedicarla appunto a Maria in una puntata musicale e raccontarvi com'è nata una mia canzone, com'è nato un mio testo che ho scritto quando ero, a Roma si dice più pischello, ragazzetto, avrò avuto se no 25 anni, 26 anni, forse qualche anno in più, non ricordo. Però sta di fatto che cominciava ad arrivare i primi brani rap, no? Con il primo Jovanotti, e quindi ero tentato di scrivere un brano che un po' strizzasse l'occhio al rap. E io sono sempre stato innamorato un po' di Maria, no? Mi sarebbe piaciuto averla come madre, mi sarebbe piaciuto averla come amica, e infatti nella canzone Grazie Maria, che alcuni di voi conoscono, io proprio dico a te che sei la madre nella sera, che sei l'amica nella mia mattina, cioè io la vedo contemporaneamente madre e amica, però la vedo contemporaneamente quindi ragazza, e allora se ho immaginato una canzone come se io avessi avuto l'occasione bellissima di poterla conoscere come ragazza, ed essendo io quando ho scritto questa canzone ragazzo, non dico fargli il filo, però diciamo sì, un pochetto sì, dai, ammettiamolo, un po' innamorato di questa ragazza Maria che poi è stata madre di Dio. Adesso ve la racconto un po' come è nato questo testo. Ho qui la chitarra e allora all'inizio faccio una parte musicale, no, introduttiva, che può sembrare all'inizio la canzone di Ron, Grandi strade piene, che poi era di Jackson Brown, veramente. Però no, perché quella poi va avanti con... va con

avanti con certe note, ma io invece torno indietro. E lì racconto, inizio con un piccolo preambolo, con un cappello, dove dico: Maria, madre di Dio, madre nostra, madre mia, potrei descriverti in tante maniere, come molti hanno fatto già prima di me, tanti hanno scritto per Maria, no? Ma ora che sono io a inventare l'armonia, a scrivere questa canzone, vorrei trovare parole più vere che raccontino quello che sento per te. E a questo punto parte un rap, questa canzone fa: Maria, madre di Dio, madre nostra, madre mia, potrei descriverti in tante maniere come molti hanno fatto già prima di me, ma adesso che sono io a inventare l'armonia, vorrei trovare parole più vere che raccontino quello che sento per te. Ecco, questa era, diciamo, l'introduzione, l'intro che poi non si ripeterà, è un intro così a sé stante. E a quel punto parte questo rap, il rap, si sa, è una canzone un po' di protesta, una canzone di così, no? Dove bisogna essere un po' anche scorretti, no? A volte. Ma io non volevo essere scorretto, è che a quel tempo pensavo seriamente alcune cose e, diciamo, mi rivoltavo un po' contro quello che era tutto quella dimensione di adorazione di per sé, troppo bigotta, no? Verso Maria. Io la volevo, infatti la canzone si intitola Maria una come noi. Io volevo che Maria fosse viva, viva dentro di noi, che vivesse nella nostra quotidianità, che fosse una come noi, non qualcosa da adorare chissà dove, no? E comincio appunto dicendo: non mi interessa che stai lì impietrita con 2000 candele che si sciolgono sotto, cioè non mi interessano tanto le statue a te, no? Io ti voglio persona viva, ok? O incastonata in una calamita che mi dici vai piano, appiccicata al cruscotto, no? Quindi non mi interessano quelle immaginette che si comprano, no? Come souvenir, magari si mettono attaccate al cruscotto della macchina e che ti dicono vai piano, no? Vai piano con l'immagine di Maria. E poi continuo. Vabbè, questo pezzo, diciamo che fa così. Non mi interessa che sei l'impietrita con 2000 candele che si sciolgono sotto, o incastonata in una calamita che mi dici vai piano, appiccicata al cruscotto.

Vangelo. Ok, ed ogni tanto c'è qualcuno che ti sente, che ti parla, che ti vede, che sorridi dal cielo. Quante volte abbiamo avuto esperienza di queste visioni che poi si sono rivelate false, no? Che magari interessavano soltanto per guadagnare soldi in un certo modo. E quanti baci a un'immaginetta di un santino consumato che si è perso dentro qualche Vangelo, no? Quante volte apriamo il Vangelo magari dei nonni e troviamo il santino della Madonna, no? Tutto consumato. Più che altro questo mi serviva per fare la rima tra cielo e Vangelo. Non è, a me piacciono i santini, devo dire la verità, in un certo senso li colleziono anche. E poi continua: statuette sanguinanti, che me da, no, statuette sanguinanti per situazioni deludenti, e medagliette ciondolanti, regali d'oro dei parenti, tutte le cose, tutti quelle iconografie, no, che siamo abituati a vedere di Maria, no? Quindi le statuine sanguinanti di posti in cui ha sanguinato, ma non si sa se è vero o meno, per situazioni deludenti, che poi appunto si rivelano situazioni un po' deludenti, medagliette ciondolanti, regali d'oro dei parenti, ecco le medagline delle catenine, non è che ero contro queste cose, però... non mi bastava quando ho scritto questa canzone che ci fossero tutte queste iconografie di Maria, no? Io la volevo vera, io la volevo sentire, la volevo vicino a me, no? Regali d'oro dei parenti, ti voglio un po' più vera dentro me. Vedete che è entrato? Ti sento un po' più forte dentro me. Io la volevo sentire veramente la sua presenza. Quando scrissi questa canzone avevo una voglia matta di sentire la presenza di Maria. E poi, ecco, lì a questo punto entro come se ci fosse un portale temporale e io mi trovo a Nazareth e gli dico: mi piace immaginarti lì in cucina che prepari la mensa dopo aver cucinato. Dovevi essere molto carina, sono sicuro che a quel tempo mi sarei innamorato. E questa è la mia dichiarazione d'amore nei confronti del ragazzo Paolo, nei confronti della ragazzina Maria. Mi piace immaginarti lì in cucina che prepari la mensa dopo aver cucinato. Dovevi essere molto carina, sono sicuro che a quel tempo mi sarei innamorato. E poi inizia la corte, no, vera e propria. Ti avrei donato 1000 fiori profumati, sassolini colorati, le carezze del vento e serenate con la mia chitarra orchestra sotto quella tua finestra e quella luna d'argento. Non più rosari sonnolenti o litanie cantilenanti, apparizioni evanescenti per venditori e trafficanti. Devo ammettere che a me il rosario, nonostante lo faccia spesso, un po' verso la quarta quinta di Maria arriva il primo sbadiglio, però è un tipo di preghiera che mi piace fare perché, sentendolo anche come un sacrificio, perché un po' mi stufa farlo, è qualcosa che offro come sacrificio anche, no, per le persone, per le preghiere che faccio durante quel rosario. E quindi io in questo momento dicevo che volevo vederti viva, ti avrei fatto, che ne so, la corte con la mia chitarra sotto la tua finestra, non più i rosari sonnolenti o quelle litanie cantilenanti, apparizioni evanescenti per venditori e trafficanti, questa si spiega da sola. E poi dice: ti voglio sempre viva dentro me, ti sento più presente accanto a me. E parte l'inciso del brano, che poi è un inciso a sé stante, perché di solito l'inciso è un ritornelli, chiamandosi ritornello perché ritorna, invece questo non ritorna. Dice: vorrei passare da te, venirti a prendere e portarti a un concerto. Ecco, questo era il mio sogno, andarla a prendere in macchina, che anche non c'era la macchina ai tempi di Nazareth, ma comunque andavo col cammello, non lo so, col carretto, con l'asino, e me la portavo a un concerto, a vedere un concerto, no? E poi finito il concerto tornare a casa, e prima di lasciarla andare a casa, cantando le canzoni che avevamo ascoltato, fare le 3 di notte, no? Sedermi accanto a te e parlarti a cuore aperto. Questo era questo parlarti a cuore aperto è tutto il nucleo della canzone. Cioè, io sinceramente il mio desiderio era quello di potermi finalmente aprire realmente con una persona dalla quale ti aspetti solo amore.
Amore, ma non amore da fidanzati, l'amore vero, l'amore di Dio, ok? E poi dice di nuovo, riparte, e nei tuoi occhi di dolci, di saggezza, abbandonare la mente, rilassare il mio cuore, questo fa parte di quell'aprirsi a cuore aperto, no? Per riscoprire tutta la ricchezza di un'amica sincera, di un sorriso d'amore. Ecco, questo è il centro della canzone. Non più rosari son. No, quella era prima. Adesso c'è. Non so parlarti con preghiere sempre uguali, con sequele clericali che non riesco più a dire. Lo so che mi giudicheranno, che blasfemo mi diranno, ma sul serio non riesco a capire. Celebrazioni nauseanti, quelle celebrazioni troppo, troppo, troppo lunghe. No? Io non ce la facevo. Ero un ragazzo, non ce la facevo. Per indulgenze decadenti. E le indulgenze le vedevo un po' come quelle che si vendevano, no? Ai tempi quando si vendevano le indulgenze, e quindi le giudicavo decadenti. Fiumi di incenso inebrianti e fiaccole luminescenti. Allora, a me l'incenso mi ha sempre dato un po' fastidio, specialmente poi se devo cantare a messa, mi blocca la gola. Quindi, nonostante mi piaccia il profumo dell'incenso, però questa mi inebria un po', la vedevo quasi come una droga, no? Che mi inebriava. E fiaccole luminescenti. Allora, fiaccole luminescenti, devo tornare un po' indietro, cioè in avanti. Qualche anno dopo aver scritto questa canzone, mi capita l'esperienza appunto di conoscere il Centro Volontari della Sofferenza, e nel 99 mi viene fatta la proposta di andare a luglio con il viaggio dei malati a Lourdes e stare una settimana con loro. E fare un concerto addirittura per le persone del viaggio. Io quando arrivai a Lourdes, non c'ero mai stato in vita mia, subito vedere quel serpentone di persone con le fiaccole che faceva appunto il serpentone che con tutti quelli che stanno a Lourdes ben conoscono, mi ha dato un po' fastidio, perché io sono stato sempre una persona che non si è mai riuscita ad omologare, nel senso che, non so, tutti fanno festa a Capodanno, a me non mi va di farla, tutti fanno quello, tutti guardano quello, io non lo guardo, tutti vanno in vacanza in quel posto, io non ci vado, e quindi tutti facevano quella fiaccolata, io no, a me non mi ci prendete, non ci cadrò mai, no, in questa cosa, in questa esternazione, in questo modo di pregare, no? Che in quel momento ho giudicato, la parola giusta, perché ho sbagliato a giudicarlo, un po' bigotto, un po' poveraccio, no? E invece no, e invece dopo una settimana io ero con loro a fare il serpentone, ero con loro a calarmi nella vasca, nelle vasche di Lourdes, ero con loro a fare tutto quello che facevano loro, perché mi avevano conquistato con la loro semplicità, con la loro fede, con il loro essere devoti veramente, no? E mi avevano fatto sentire parte di una comunità. In quel momento non stavo esibendomi con la fiaccola, ma facevo parte, ero una parte di un popolo che lodava Maria, che ringraziava Maria, e con tutto il cuore. E mi sono portato a casa pure l'acqua santa di Lourdes, perché l'ho portata. Una cosa stranissima, questa ve la racconto. Il bambino, mio figlio Francesco, nel 99 aveva un anno, e tornando da Lourdes, una sera lui piangeva, non si addormentava, non si capiva perché, piangeva, piangeva, piangeva, non sapendo più che fare, ho preso la boccetta dell'acqua di Lourdes, la boccetta che poi era quella sagoma di plastica dove c'è sia Maria che Bernadette, no? Così ricostruite in plastica, e gli ho detto: bevi qua. Allora, lui ha bevuto. Si è calmato e si è addormentato. Non solo, ma nei giorni seguenti voleva sempre bere da lì. Questa è una cosa stranissima. E vabbè, e quindi ritorniamo alla canzone, anche perché adesso ve la devo far sentire fra poco, quella che poi è stata arrangiata da Alessio Graziani e con la quale ho vinto anche un premio come miglior testo in una. Come si dice? Una rassegna, ecco, in una rassegna a San Giovanni Rotondo. Siamo arrivati alla fine, no? Fiaccole luminescenti, e poi dice: ti chiedo solo di essere, se vuoi, una persona vera, se vuoi tu, una persona vera come noi. Ti chiedo solo di essere, se vuoi, una persona vera come noi. E finisce la canzone. Insomma, vi ho raccontato com'è nata questa canzone. Adesso mi sa che è arrivato il momento di farvela sentire.
Ascoltiamo questa canzone, Maria, una come noi.

Si conclude qui la trasmissione di quest'oggi, di cui ho curato i testi, le musiche e il montaggio. Paolo Migani vi saluta, vi ringrazia per essere stati con noi e vi dà appuntamento alla puntata di domenica prossima alle ore 14:35. A risentirci. Laudetur Jesus Christus.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: L'informazione delle 14 della Radio Vaticana, i titoli. Il dolore del Papa per le vittime del naufragio in Zimbabwe. Non si fermano i raid incrociati tra Russia e Ucraina. Un attacco missilistico russo sulla regione di Kharkiv provoca 10 morti. Teheran avverte: lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso se gli USA non rispetteranno le condizioni del memorandum d'intesa. Bentrovati all'ascolto di Marco Guerra. In un telegramma Papa Leone esprime la sua vicinanza ai familiari delle vittime dell'incidente avvenuto nei giorni scorsi sul lago di Kariba in Zimbabwe. È costato la vita a oltre 80 persone, tra di loro anche diversi bambini. Benedetta Capelli.
3: Profonda tristezza per quanto accaduto sul lago Kariba in Zimbabwe viene espressa dal Papa in un telegramma a firma del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, nel quale esprime la sua vicinanza affidando le anime dei

0: defunti alla misericordia di Dio. L'incidente è avvenuto lo scorso 11 agosto, quando l'imbarcazione, probabilmente sovraccarica di passeggeri, si è capovolta durante la traversata da Kariba Town verso il campo di pesca di Chalala, provocando oltre 80 vittime, tra queste 18 bambini. Leone XIV invia le sue sentite condoglianze a chi piange la perdita dei propri cari, offre le sue preghiere alle autorità civili e al personale impegnato nei soccorsi. Su tutti coloro che sono stati colpiti, si legge nel testo, invoco la divina benedizione perché il Signore possa donare consolazione, guarigione e forza. Proseguono intanto le indagini per accertare l'esatta dinamica del naufragio. Secondo alcune fonti di stampa, il traghetto era in servizio da 41 anni e la traversata sul lago, uno dei più grandi bacini artificiali al mondo che confina con lo Zambia, è avvenuta in condizioni di vento forte.
1: Passiamo alla cronaca internazionale. Un attacco missilistico russo ha ucciso 10 persone a Kharkiv, altre 8 persone sono rimaste ferite. Il presidente ucraino Zelensky ha assicurato una risposta e esortato gli alleati ad esercitare pressioni sulla Russia. Il servizio di Marina Tomarro.
2: La Russia ha lanciato un attacco missilistico nella regione di Kharkiv, nell'Ucraina orientale, causando 10 morti e 8 feriti. Lo ha riferito il governatore regionale. Secondo quanto riportato, l'attacco ha danneggiato 10 abitazioni, un ufficio postale, un negozio e almeno 7 veicoli. E le autorità ucraine hanno ordinato l'evacuazione di famiglie da diverse città nella regione di Dnipropetrovsk, situata nella zona centro-orientale del paese, in risposta al deterioramento della situazione della sicurezza. Sul fronte opposto, nella notte sono stati lanciati 791 droni su 15 regioni russe, compresa quella di Mosca. Secondo quanto riferito dal sindaco della capitale russa, circa 620 velivoli esplosivi sono stati lanciati verso l'area metropolitana, di cui 180 intercettati e distrutti dalle difese aeree. Intanto sul piano diplomatico l'offensiva si intreccia con un nuovo affondo del Cremlino contro il Regno Unito, avvertito di possibili conseguenze per il sostegno militare fornito a Kiev.
1: Ancora stallo nei negoziati tra USA e Iran. Hormuz rimarrà chiuso se Washington non accetterà le condizioni della Repubblica Islamica, avverte Teheran. Anche Trump alza i toni e torna a minacciare l'Oman. Il presidente turco Erdogan intanto esorta alla diplomazia. Silvia Giovarrosa.
3: La revoca del blocco navale statunitense, lo scongelamento degli asset iraniani, la cessazione delle operazioni militari su tutti i fronti, solo rispettando le condizioni del memorandum d'intesa tra USA e Iran si potrà riaprire lo stretto di Hormuz. Lo ha ribadito il capo negoziatore della Repubblica Islamica, Ghalibaf, che poi ha avvertito: l'Iran è pronto a infliggere al nemico una sconfitta più pesante. Ci si prepara dunque ad escalation in Medio Oriente e nel Golfo Persico. Lo stesso Ghalibaf ha reso noto che si recherà domani a Baghdad per rafforzare la cooperazione strategica tra Iran e Iraq. Il viaggio diplomatico avviene all'indomani dell'attacco alla casa del premier del Kurdistan iracheno, di cui le autorità curde avevano inizialmente incolpato Teheran, che ha prontamente smentito. Tensione anche nelle parole di Donald Trump, che minaccia di ritorsioni l'Oman per aver raggiunto un accordo con l'Iran sullo stretto di Hormuz alle spalle di Washington. Un appello alla diplomazia arriva invece dal fronte di Ankara. Il presidente turco Erdogan invita allo sforzo diplomatico, dichiarando che la Turchia continuerà a sostenere i lavori per la pace.
1: Andiamo in Congo, dove l'epidemia di Ebola dichiarata lo scorso maggio è diventata quella con più decessi nella storia del paese. Con quasi 5.000 casi confermati e oltre 2.300 vittime, ha superato i numeri dell'ondata che si era verificata tra il 2018 e il 2020. Sentiamo il servizio di Edoardo Valentino.
4: A 3 mesi da quando l'OMS ha dichiarato l'emergenza sanitaria nella Repubblica Democratica del Congo, la comunità scientifica rileva come il virus si sia propagato ad una velocità mai vista prima. Secondo l'ultimo bollettino diffuso dal governo congolese, il tasso di letalità è salito al 46,9%. L'aumento rispetto al 20% rilevato a inizio giugno sarebbe dovuto non tanto a un incremento della pericolosità del virus, quanto alla persistenza di gravi carenze nel tracciamento. Il sistema sanitario, già aggravato dalla situazione di conflitto presente nel paese, ormai al collasso. Molte infezioni vengono individuate dai medici soltanto in uno stadio avanzato della malattia o solamente dopo il decesso, impedendo così alla popolazione un rapido accesso alle cure e un'adeguata sorveglianza del contagio. Ad alimentare il focolaio è il nuovo ceppo Bundibugyo, per il quale vaccini e terapie specifiche si trovano ancora in fase di sperimentazione. La vicina Uganda, anch'essa coinvolta dall'emergenza, ha invece dichiarato il termine dell'epidemia alla fine di luglio, azzerando il numero di casi rilevati.
1: Restiamo in Africa, ancora violenza in Nigeria. Aggressori armati di pistole e macete hanno ucciso nella notte almeno 24 persone nello stato di Plateau, nella Nigeria centrale. Non è ancora nota la matrice dell'attacco. Lo stato di Plateau è afflitto da oltre due decenni da ricorrenti violenze intercomunitarie tra pastori nomadi fulani e agricoltori sedentari, in particolare per l'uso legato alla terra. L'aeroporto di Catania riapre ai voli senza limitazioni. La decisione dopo il passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche dell'Etna da red a orange. L'attività esplosiva è in diminuzione, debole l'emissione di cenere. Il numero di minori a Ceuta identificati sale a 2168. 270 minori in più rispetto all'ultimo dato diffuso dal ministro dell'interno spagnolo 5 giorni fa. La città autonoma ha aperto alcune strutture, tra cui due scuole per l'accoglienza dei minori su richiesta del ministro della gioventù spagnolo. Ieri sera a Catania il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin ha presieduto il pontificale per il 9° centenario della traslazione delle reliquie di Sant'Agata. Nel corso della messa il porporato ha invitato a pregare per i tanti cristiani perseguitati nel mondo. Il servizio di Alessandro De Carolis.
5: Quella di Sant'Agata è una santità che non appartiene ai musei della memoria, ma continua a generare fede, speranza e carità. Il cardinale Parolin ha insistito sull'attualità di una figura che i catanesi venerano da 900 anni. Si tratta, ha detto il segretario di Stato durante la messa nel Duomo cittadino, di una devozione che non è solo della città siciliana, ma appartiene all'oggi di Dio e continua a camminare con il suo popolo. Giovane catanese, vittima di un crudele martirio durante le persecuzioni dell'imperatore Decio, il suo sangue, come quello di tutti i martiri, non è il segno di una sconfitta, ma il seme da cui continuamente rifiorisce la Chiesa, ha detto Parolin citando Tertulliano e invitando a pregare per i cristiani perseguitati ancora oggi. Ma oltre a quello del sangue, ha proseguito il porporato, esiste anche un martirio più nascosto, quello di una fede coerente, che ogni giorno sceglie la giustizia e non il compromesso. Dopo la messa, le reliquie della Santa sono state portate in processione tra le principali strade del centro storico.
1: Chiudiamo con la pagina dedicata alla cultura. Proseguono le indagini per recuperare le opere di Antonello da Messina trafugate la sera di Ferragosto al museo regionale proprio della città siciliana. Sul valore della loro restituzione Paolo Ondarza ha intervistato Roberto Lai, presidente della sezione speciale per la tutela del patrimonio culturale dell'Associazione Nazionale Carabinieri.
6: Sono quasi atti che ci si aspetta, no? Lascia veramente sgomenti il fatto che succedano in giornate particolari come quella nel Ferragosto, nel momento in cui bisognerebbe essere preparati per evitare questo tipo di furto.
7: Nella sua esperienza, furti di questo tipo riescono poi ad essere recuperati?
6: Noi abbiamo una speranza importante perché abbiamo un'eccellenza, abbiamo il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale che ha già nel passato risolto casi importanti. Bisogna essere efficaci. La speranza è quella di riportare le opere dove la storia le mise. E quelle opere fanno parte di quella comunità, sono parte integrante. Nel momento in cui tu le stai portando via, le stai violando l'identità di quella comunità. Noi abbiamo bisogno di questi oggetti perché hanno accompagnato la nostra vita, hanno accompagnato quella dei nostri avi, ma soprattutto devono accompagnare quella delle future generazioni. È proprio con gli occhi delle future generazioni che dobbiamo salvaguardare questo patrimonio.
1: Per questa edizione è tutto. Da Luca Rossi in regia, Marco Guerra studio, grazie per averci seguito. L'informazione della Radio Vaticana torna alle ore 15.

0: in Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Pier Achille Dolfini. Tensione nello stretto di Hormuz, dove una nave è stata colpita da un proiettile non identificato che ha provocato danni alla sala macchine e il ferimento di un membro dell'equipaggio. Teheran annuncia che Hormuz resterà chiuso finché gli Stati Uniti non rispettano gli accordi e su Truth Trump dichiara lo stretto territorio americano. La guerra in Ucraina, un attacco missilistico russo su Kharkiv ha ucciso 10 persone, ne ha ferite 8. Kiev lancia 791 droni su 15 regioni russe, compresa quella di Mosca.
2: Tra la notte scorsa e stamane 620 droni d'assalto ucraini hanno invaso il cielo nella regione di Mosca. Secondo il Cremlino almeno 180 sarebbero stati abbattuti. Rapida e feroce la reazione russa che ha colpito con una salva di missili l'area di Kharkiv nel nord-est ucraino, uccidendo una decina di persone e ferendone molte altre. Un attacco brutale, lo definisce Zelensky, cui risponderemo allo stesso modo, promette il presidente ucraino. E mentre il quotidiano britannico Daily Telegraph rivela che Putin avrebbe fatto costruire basi segrete per droni d'attacco lungo i confini con la NATO, oggi un tribunale di Mosca ha condannato a 11 anni di carcere Lev Schlossberg, vicepresidente del partito pacifista d'opposizione Yabloko. Formazione politica già esclusa dalle elezioni parlamentari di settembre, oggi Yabloko ha visto respingere il suo ricorso dalla Corte Suprema, davanti alla quale 55 suoi attivisti sono stati arrestati per proteste. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Veglia di preghiera ieri a Cali in Colombia per le quasi 300 vittime del terremoto di una settimana fa. Intanto in Indonesia nuova scossa di magnitudo 6.1.
3: Trema ancora la terra in Indonesia. Una scossa di magnitudo 6.1 ha colpito la costa dell'isola di Sumatra a una profondità di 29 chilometri. Ancora non sono stati resi noti danni per questo nuovo sisma, ma intanto è salito a 68 morti il bilancio di quello che sabato ha scosso in particolare l'isola di Flores. I feriti sono 213. Al momento si contano quasi 13.000 sfollati in tutto il paese, mentre il numero degli italiani bloccati sull'isola di Flores è di circa 700. Nessuno di loro, tuttavia, sembra aver riportato danni o problematiche particolari. Complessivamente in Indonesia risultano almeno 2.000 italiani iscritti all'anagrafe dei residenti all'estero e altri 6.000, tra turisti e lavoratori, sono registrati nell'area. La Farnesina invita i nostri connazionali a mantenersi in contatto con l'ambasciata e a registrare la propria presenza sui sistemi dell'unità di crisi. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano, Piazza Affari FTSE MIB perde lo 0,44%, a quota 82 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate.
1: Quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo, per guadagnarmi il sole.

country. Me no fine one, what's good enough? Hey.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Il meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
1: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
2: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
3: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
4: Attenzione, tutti in studio.
3: È pronto Giacomo?
5: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
3: Un nuovo inizio per tutti noi.
6: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30 su TV 2000.
3: TV 2000, dalla parte giusta.

0: in Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Tensione nello stretto di Hormuz, dove una nave è stata colpita da un proiettile non identificato che ha provocato danni alla sala macchine e il ferimento di un membro dell'equipaggio. Teheran annuncia Hormuz resterà chiuso finché gli Stati Uniti non rispettano gli accordi e su Truth Trump dichiara lo stretto territorio americano. È sempre fragile la situazione anche in Medio Oriente, nulla di fatto nell'incontro di ieri tra l'inviato della Casa Bianca Kushner e il premier israeliano Netanyahu.
2: Netanyahu non si fida di Hamas. Dopo il lungo colloquio a Gerusalemme con Kushner, inviato di Trump, gli Stati Uniti chiedono a Israele piccoli passi per verificare l'impegno del gruppo terrorista al disarmo. Ma il leader israeliano avverte: senza il completo disarmo di Hamas non ci sarà ricostruzione a Gaza. Sul fronte interno Netanyahu, soddisfatto dei risultati delle primarie del Likud avvenute ieri in vista delle elezioni del 27 ottobre, non riesce a tenere testa ai coloni in Cisgiordania, o meglio, non fa nulla per arginare e punire le loro violenze. Nelle ultime ore hanno dato fuoco ai campi nella periferia del villaggio palestinese di Turmus Ayah, aggressioni a Beita e nuove tensioni vicino a Betlemme e Kusra, dove alcune famiglie palestinesi restano di fatto bloccate nelle proprie case. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: La Svizzera segue la Germania dopo quasi 4 anni di blocco. Berna riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La pratica inizierà da fine agosto. Intanto la ragazza somala, che dovrebbe essere espulsa domani dalla Germania verso l'Italia, riceverà asilo e protezione in una chiesa evangelica di Norimberga. Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,49%, quota 83 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Festa in aeroporto per Sarah Kurtis, rientrata dagli europei di nuoto di Parigi, dove ha conquistato l'oro nei 50 metri d'orso, segnando anche il record del mondo. Ascoltiamo il suo arrivo.
3: Emozioni grandissime, sono assolutamente soddisfatta e contenta dei risultati e in generale per l'andamento di tutta la settimana. Sono riuscita a portarmi a casa quello che volevo, in generale il record del mondo sul 50 dorso sicuramente, che era tanto voluto, e sono contentissima che sia arrivata, che sia arrivato quest'anno, ecco. Partirò già il 22 per gli Stati Uniti, quindi ho tempo per fare il mio compleanno a casa e poi dovrò già andare via. Sicuramente cercherò di lavorare e continuare ovviamente su entrambi gli stili, perché li ho forti entrambi, quindi conviene così, ecco.
1: È morto il cavallo Vareni, il più grande trottatore di tutti i tempi. Il capitano, come era stato soprannominato, ha vinto innumerevoli titoli, in particolare ha centrato il grande slam per 2 volte nel 2001 e nel 2002, vincendo le 3 corse più prestigiose d'Europa, il Prix d'Amérique, il Gran Premio Lotteria e l'Elite Kloppet. Era nato nel 1995. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
1: Pronti, buon pomeriggio, ben trovati. Settimana dopo Ferragosto significa che si inizia a guardare anche al dopo, no? Pure è vero che tante persone che conosco per dire devono ancora andare in ferie, ma ne parlavamo settimana scorsa ed è una considerazione nostra, mia e di Francesco Filippi regia, che a questo punto dell'anno sono partiti i titoli di coda dell'estate, ma noi siamo la radio. Anche oggi, insieme nel pomeriggio di In Blu 2000, ripensando.
2: RCN Radio Città Nova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: in Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Chile Dolfini. È sempre tensione nello stretto di Hormuz. Oggi una nave è stata colpita da un proiettile non identificato che ha provocato danni alla sala macchine e ha ferito un membro dell'equipaggio. Teheran annuncia che lo stretto resterà chiuso finché gli Stati Uniti non rispettano gli accordi, e su Truth il presidente americano Trump dichiara Hormuz territorio statunitense. La Svizzera segue la Germania dopo quasi 4 anni di blocco. Berna riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La pratica inizierà a fine agosto. Intanto la ragazza somala che dovrebbe essere espulsa domani dalla Germania verso l'Italia riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga. Il caldo che sta contrassegnando l'estate 2026 concede una tregua al nord, temperature che tornano nella media, temporali veloci anche lungo tutta la penisola, ma la colonnina di Mercurio è destinata a risalire. Le alte temperature mettono in crisi l'agricoltura con l'inevitabile aumento dei prezzi dei prodotti alimentari. Le voci della gente raccolte al mercato da Erika Calvani.
2: Ha riscontrato una variazione dei prezzi nell'ultimo periodo?
3: Qui al mercato no, ma nelle cose, nelle frutterie tantissimo, a voglia.
4: Qua al mercato è particolare perché qua alla fine rimane sempre com'è, non è che c'ha, sì ce l'ha le oscillazioni, però non è che si subisce tutto sto cambiamento.
5: Sì, certo, la siccità non aiuta, tutto questo caldo appunto.
2: Anche al mercato?
5: Al mercato si riesce ancora a vedere dei prezzi più contenuti, bisogna essere molto attenti nella scelta.
6: Sì, beh, qui si trova le verdure che costa di meno, però deve scegliere un po' quello che è più buoni.
3: Alti, prezzi alti.
2: Anche al mercato?
3: E qualche volta sì, qualche cosa no, non tutti uguali, ma sì, alto il prezzo, sì.
1: Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB perde lo 0,81%. Non si fermano gli omicidi nei confronti di donne. Un uomo ha ucciso l'ex compagna del veneziano in Sardegna, morta la giovane alla quale il marito aveva sparato in testa.
7: I vicini di casa erano stati allertati da Tania Terrin, 39 anni, strangolata dall'ex compagno la sera di Ferragosto a Camponovara, in provincia di Venezia. Se dovesse bussare alle vostre porte, aveva detto, non apritegli. Lui, Dino Keber, 41 anni, alla fine della relazione con la donna non si era mai rassegnato. Mi ammazzo, le ripeteva ossessivamente, così ha fatto, ma dopo averla uccisa. L'uomo era una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine. Dopo un'altra aggressione ad aprile aveva ricevuto un ammonimento dal questore. Per ben 7 volte la vittima e la sua famiglia si erano rivolte ai carabinieri. Tania non aveva mai ritirato le denunce, ma temeva gesti di autolesionismo dell'ex. Intanto, ieri a Cagliari, dopo 25 giorni di agonia, ha cessato di lottare Michela Rubio, 47 anni. Il 23 luglio suo marito, Alessandro Pintus, le aveva sparato alla testa ed aveva ucciso anche Andrea, il fratello della vittima. Per l'assassino, che aveva confessato davanti ai carabinieri e al GIP entrambi i reati, cambia il capo di imputazione. Duplice omicidio volontario. Lucia Scione, linea allo studio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: In blu, l'estate, con tante radio dentro.

0: Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Suor Emanuela Prisco.
1: Buon pomeriggio cari amici di Radio Vaticana, bentrovati ancora una volta. Io sono Suor Emanuela e questo è il nostro programma pomeridiano Dritti al Cuore, anime, storie, ispirazioni. E tutti viviamo nella vita momenti in cui anche la fede fa fatica a respirare, momenti in cui continuiamo a pregare, a partecipare alla messa, a fare quello che abbiamo sempre fatto, però dentro ci sentiamo stanchi, affaticati, arrivano i dubbi e a volte anche c'è la sensazione di non essere abbastanza o abbastanza bravi, abbastanza coerenti, abbastanza forti. E allora magari cominciamo a indossare una maschera, quella della persona che sta bene, che crede che non ha problemi, che riesce sempre a fare la cosa giusta. Ma Dio ci chiede davvero questo? Forse davanti a Lui possiamo finalmente smettere di recitare, perché il Signore ci riconosce per quello che siamo. Dinanzi a Lui non abbiamo bisogno di avere maschere. È proprio da queste domande che nasce il libro di cui vorrei parlarvi oggi, e che si intitola Manuale di autodifesa spirituale, guida di sopravvivenza per credenti stanchi, dubbiosi e imperfetti, di Moreno Migliorati, pubblicato dalle Edizioni San Paolo. È proprio con lui che vogliamo collegarci in questo momento e farci raccontare da lui questa esperienza dell'autodifesa spirituale. Benvenuto Moreno.
2: Grazie, buongiorno, grazie.
1: Partiamo da questo titolo, Manuale di autodifesa spirituale. Da che cosa noi dobbiamo difenderci oggi nella nostra vita di fede? Perché lei ha sentito il bisogno di scrivere un manuale per credenti stanchi, dubbiosi e imperfetti?
2: Beh, il titolo è, diciamo, volutamente

0: dalle loro caricature, dall'immagine di un Dio contabile e soprattutto anche da parole religiose che tante volte, magari senza che ce ne accorgiamo, ma trasformano la fede quasi di una prestazione, e anche da quei meccanismi interiori che abbiamo tante volte assimilato senza accorgercene, ma lo abbiamo fatto proprio magari dall'infanzia, no? Da quando magari da piccoli abbiamo iniziato il catechismo. Ecco, allora l'autodifesa spirituale, come la intendo io, vuol dire semplicemente imparare a discernere, imparare a riconoscere ciò che in noi genera verità, responsabilità, libertà. E al contrario vuol dire anche deporre tutti quei pesi, ma i pesi li aggiungiamo noi, no? Non li aggiunge certamente il Vangelo o Gesù. Ecco, quindi non costruire muri, ma restituire a noi stessi quella libertà che ci è necessaria poi per amare, che è il nostro fine ultimo come cristiani.
1: Ma perché secondo lei abbiamo trasformato anche la fede in una sorta di prestazione da vivere bene senza errori?
0: Lo abbiamo fatto un po' perché cerchiamo di vivere la fede a volte forse come viviamo altri aspetti della nostra vita, magari anche della vita lavorativa, e siccome la vita lavorativa tante volte, come sappiamo, si basa su quello, allora pensiamo che anche la fede si basi su quello, ma siamo su due piani completamente diversi. A parte che anche per quanto riguarda l'aspetto lavorativo ci sarebbe da discutere poi, no? Se va bene come lo viviamo, come viene vissuto per tante volte, ma per la fede non funziona così. Ma non funziona così perché Gesù stesso non vuole che funzioni così, no? Lui non ci chiede prestazioni, ci chiede il cuore, ci chiede di amarlo senza misura, ma senza calcoli da parte nostra, di dare e avere come fosse un procedimento contabile.
1: Uno dei capitoli più provocatori nel libro è quello dedicato alla maschera della brava persona. Come nasce secondo lei questa maschera e soprattutto come possiamo accorgerci che nella nostra vita abbiamo cominciato a confondere ciò che siamo con ciò che gli altri si aspettano da noi?
0: Ce ne accorgiamo credo facendo quello che dicevo prima, opera di discernimento con noi stessi, e ci vuole molta onestà con noi stessi, a volte al limite, adesso uso un termine forte, ma al limite della spietatezza, no? Però se non siamo davvero a volte un po' anche spietati con noi stessi, certi meccanismi non solo non riusciamo a vederli, ma un po' se riusciamo a vederli non ne usciamo fuori, però perché ci adagiamo ancora di più in essi, perché ci accorgiamo che funzionano, cioè sembrano funzionare. E bisogna davvero essere molto chiari e onesti con se stessi, e la maschera della brava persona funziona perché gli altri vedono quello, no? E quindi agli occhi degli altri siamo quello che noi vorremmo che gli altri vedano. Ecco, però può funzionare un po' con gli altri e poi alla fine non funziona neanche più con loro perché si viene scoperti, ma con il Signore non funziona neanche all'inizio. E quindi credo che davvero ci vuole molta conoscenza di se stessi e molta voglia di essere davvero persone libere, ma prima di tutto esserlo per se stessi, perché si vive molto meglio nella libertà piuttosto che nell'indossare costantemente una maschera, come se vivessimo in un carnevale continuo.
1: C'è un personaggio nel libro, un certo Marco, che dice: non so nemmeno più se prego per amore o per paura. È possibile vivere una fede apparentemente corretta, fatta di preghiere, impegni e servizi, ma dentro essere completamente svuotati?
0: Sì, perché a un certo punto si comincia a girare a vuoto. È un po', no, quello che dicevo anche prima, anche la preghiera si può fare indossando una maschera, per cui si prega, sì, però quella preghiera non nasce dal centro del nostro cuore come dovrebbe nascere, no? Allora magari si fa tutto bene, si dicono anche le preghiere, magari anche quelle classiche, anche le più belle, anche le più devote, si fanno magari tutti i tridui, le novene possibili e immaginabili, però il nostro cuore resta vuoto, perché la preghiera, se non nasce davvero da,

0: dal centro di noi stessi non è una preghiera davvero viva e che ci dà vita, è una preghiera che contribuisce un po' a quello che dicevamo prima, no? A farci apparire per quello che non siamo.
1: A volte c'è il rischio di spiritualizzare la sofferenza, ma perché a volte anche dentro la fede arriviamo a pensare che soffrire, sopportare, sacrificarsi siano necessariamente segni di santità?
0: Questo è un argomento molto, molto complesso, veramente, bisogna anche essere molto chiari su questo, credo. Perché purtroppo a volte lo facciamo, no? Quello che diceva lei lo facciamo specialmente, purtroppo devo dirlo, noi sacerdoti tante volte lo facciamo, e lo facciamo anche purtroppo anche in confessionale, no? Tante volte diciamo alle persone: ma questa sofferenza te l'ha mandata il Signore, e così via, no? Ecco, io ora non so se il Signore ci manda sofferenze. E io personalmente ho i miei dubbi, no? Perché ce le sofferenze ce le procuriamo da soli. Ecco, però questa facilità che abbiamo davvero tante volte di dire alle persone: ma abbi pazienza, perché se soffri così e il Signore vuole questo da te, ecco, bisogna, credo, starci molto attenti, perché se no facciamo come ci dovremmo riconoscerci in quello che diceva il Signore a proposito dei farisei, no? Perché carichiamo sulle spalle delle persone dei pesi che poi non possono portare, ma che noi stessi non porteremmo. Per cui mi sento davvero, io non sono nessuno per carità, però mi sento davvero di consigliare una prudenza maggiore quando facciamo certe affermazioni, perché davvero io credo che le sofferenze che abbiamo ce le mandiamo da soli tante volte con le nostre scelte sbagliate, ma che ci siano mandate direttamente dal Signore per farci cambiare strada, certamente può accadere, è accaduto anche ai santi, ma credo che non sia la via ordinaria attraverso la quale il Signore ci parla.
1: Don Moreno, c'è un passaggio molto bello nel libro in cui lei dice: Dio non ti ama se Dio ti ama e basta. Perché per noi è così difficile oggi credere nell'amore gratuito, e quanto della nostra fatica spirituale nasce invece dalla convinzione di dover meritare l'amore di Dio?
0: Questo credo che sia un po' la base di tutto, nel senso che se davvero crediamo che siamo amati a prescindere, da quello cambia tutto. E il problema è che non ci crediamo mai fino in fondo, anche se lo diciamo con le labbra, perché poi lo diciamo che il Signore ci ama, no? Però non crediamo fino in fondo che ci ama così come siamo, e allora sentiamo sempre la necessità di presentarci davanti a Lui migliori di come siamo, perché dentro di noi diciamo, pensiamo che se ci presentiamo così come siamo, con le nostre imperfezioni, con i nostri limiti, magari Lui faccia più fatica ad amarci. Ecco, non è così, no? Ci ama ma veramente come siamo, ma questa è una cosa che non va solo detta con le labbra, è una cosa che dobbiamo davvero sentirla nel profondo, perché così è, no? Ci sono tantissimi esempi nel Vangelo di questo, no? Ma uno dei più impressionanti secondo me è quello che riguarda non un santo qualsiasi, ma il San Pietro, no? Il primo degli apostoli. Dopo il rinnegamento Gesù chiede a Pietro se lo ama, glielo chiede, come sappiamo, tre volte. E a me questo ha sempre fatto molta impressione, perché io, se fossi stato al posto di Gesù, certamente prima di chiedergli se mi ami, gli avrei chiesto: ma ti sei pentito di quello che hai fatto? Ecco, invece Gesù non gli chiede questo, no? Non gli chiede se è pentito, ma riparte da quello che San Pietro poteva dare al Signore. San Pietro davvero amava Gesù, no? Quindi gli chiede se lo ama, riparte da quello che di buono c'è in lui. E quindi San Pietro questo lo intuisce, no? E gli dice per tre volte: tu sai tutto, tu sai che ti amo. E quindi questo è davvero la forza San Pietro di presentarsi al Signore per quello che è, ripartendo da quello che è, non facendo finta che non sia successo niente. È successo tantissimo, no? Il rinnegamento c'è stato, ma non si riparte da quello, si riparte da quello che di buono c'è in lui e dentro di lui.
1: E un attimino prima di continuare facciamo una piccola pausa musicale e poi siamo di nuovo collegati con Don Moreno Migliorati.

0: Ed eccoci ancora insieme a Don Moreno Migliorati per parlare del suo manuale di autodifesa spirituale. Don Moreno, noi viviamo in una società che è la società delle performance, dove anche sui social si tende a mostrare una versione spesso perfetta di noi stessi. Secondo lei anche la fede rischia di diventare una vetrina o un'altra immagine da costruire e da mostrare?
1: Sì, indubbiamente il rischio c'è, che la società è questa qua ed è costruita così, però ho visto che c'è anche spazio per fare diversamente. Io almeno nella mia esperienza, piccola esperienza, vedo che è possibile e vedo che anche tante persone magari traggono giovamento, no? Magari da cose che scrivo, da cose che propongo. E a volte si instaurano anche dei rapporti molto belli, ci sono persone che mi scrivono anche brevi commenti, ma a volte anche cose più impegnative, anche per email, magari mi chiedono consigli, suggerimenti, e a volte nascono anche dei rapporti molto belli, il che mi fa davvero sperare, credere, ma lo vedo dalla mia esperienza, che sia possibile anche abitare questi spazi in maniera magari diversa da come al solito li vediamo. Certamente lo poi vediamo come dire, la punta dell'iceberg, no? Quindi vediamo forse anche più le cose negative. Però io nella mia esperienza, ripeto, vedo che è possibile anche fare del bene attraverso questi mezzi, e nel mio piccolo ci provo e vedo che insomma qualche, adesso parlare di risultati non si può perché per dire me stesso, però vedo che davvero si può fare del bene anche così.
0: Don Moreno, a me come religiosa a volte capita di sentire, e penso che tra le persone che ci ascoltano molti lo pensino, non sento più niente quando prego, forse ho perso la fede, oppure prega tu per me perché a me il Signore non mi ascolta. Secondo lei, da dove una persona che pensa questo può ricominciare, avere nel cuore proprio che quella certezza Dio lo ama e nonostante la sua piccolezza, le sue imperfezioni, magari le sue notti, le sue crisi, i suoi dubbi della fede, Dio c'è e si occupa e si preoccupa di lui?
1: Certo, questa è una cosa attraverso la quale passiamo un po' tutti, credo, no? Ma davvero tutti, ma ci sono passati anche i grandi santi. Se noi guardiamo la vita di santi, ma veramente di tutti i santi, vediamo che sono passate anche loro attraverso quella che a volte viene chiamata la notte oscura o con altri termini simili. E se ci sono passati loro, certamente noi non possiamo essere esentati. È una cosa che capita a tutti può capitare di pregare senza magari sentire nulla oppure di non provare sempre le stesse cose, però credo che l'importante sia davvero perseverare, no? Quindi magari se uno vive un momento di aridità spirituale, invece che rinunciare alla preghiera, ecco, magari offrire al Signore anche quella, la sofferenza di non pregare come uno vorrebbe, ecco, però stare lo stesso nella preghiera, ecco, quella credo che abbia un valore addirittura maggiore, no, della preghiera che facciamo quando ci sembra che vada tutto bene. Per cui credo che del resto Gesù stesso, no, lo dice, chi persevererà fino alla fine sarà salvo. Credo che la perseveranza sia davvero la cosa molto importante, indipendentemente da quello che, dal punto in cui siamo e dal punto in cui vorremmo arrivare. Poi certo, tutti vorremmo arrivare a pregare così in maniera, come dire, angelicata, ma siamo esseri umani e quindi come tali siamo soggetti a tante cose che ci frenano in questo nostro desiderio, ma va bene così, siamo umani e quindi preghiamo da umani.
0: E per concludere, una parola che possiamo portarci che riassuma un poco tutta l'essenza del suo libro?
1: Ma un po' quello che ci siamo detti, io credo che davvero io quello che ho cercato di fare non è certamente un sminuire o addolcire eccessivamente il messaggio evangelico, no? Tutt'altro. Però quello che ho cercato ho cercato di fare è quello di magari di saper distinguere, no, ciò che davvero ci è stato affidato, oppure da ciò che invece pretendiamo da noi stessi, oppure che altri hanno deposto sulle nostre spalle quei pesi gravosi di cui parlavamo prima, no? Quindi ecco, imparare a discernere, che oggi è un termine che si usa molto poco, no? Discernere, anche discernimento. Ecco, invece credo che sia importante nella nostra vita imparare a distinguere, imparare a discernere ciò che è essenziale da ciò che non lo è. È importante discernere per la nostra vita in generale, ma per la nostra vita spirituale lo è ancora di più, e credo che sia sempre più urgente, perché altrimenti continueremo a mettere come a volte purtroppo facciamo, cose su cose, ad aggiungere performance a performance, ma la nostra vita, il nostro cuore non saranno lì dove il Signore vuole.
0: Io la ringrazio, Don Moreno, grazie per essere stato con noi per questo viaggio dentro le fragilità che spesso facciamo fatica persino a nominare. E io credo che la parola che ci portiamo è proprio autenticità, perché la fede non è una gara a chi è più bravo, più forte o più perfetto, e noi possiamo arrivare a Dio stanchi con i nostri dubbi, con le nostre domande, ma Lui è sempre disposto lì ad amarci e basta, come Lei stesso scrive nel libro. Grazie ancora.
1: Grazie a me, grazie a voi, grazie.

Ed anche oggi, carissimi, per salutarci ci lasciamo con la musica. Abbiamo parlato di combattimento spirituale, di quelle battaglie che spesso non si vedono perché si combattono dentro di noi, contro la paura, lo scoraggiamento, con le nostre fragilità, con le ferite che ci portiamo dentro. Ma il combattimento spirituale non significa essere sempre forti, vuol dire anche imparare a rialzarsi. Significa scoprire che anche quando siamo stanchi, Dio non ci lascia soli, Dio non si allontana, e che la fede non ci promette una vita senza battaglie, ma una presenza che ci accompagna dentro ogni battaglia. Dio è con noi e cammina con noi sempre. Per questo oggi concludo questa puntata con una piccola playlist dedicata proprio a questo cammino. Ascolteremo in questi brani parole che parlano di forza, di cura, di libertà, di speranza, perché alla fine il vero combattimento spirituale non è diventare invincibili, ma imparare ogni giorno a non smettere di amare, a sperare e a fidarsi sempre. Allora lasciamoci accompagnare dalla buona musica. Io vi auguro un buon pomeriggio, continuate ad ascoltare Radio Vaticana, continuate ad essere sintonizzati con noi.

0: l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Ancora un buongiorno.
2: According to the Houthi
3: run, le peuple qui a
4: in Pantheon in
5: semblance do
6: sang. La maniera
7: resta. Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Buon pomeriggio amici e ascoltatori, il saluto in diretta da Roma vi arriva da Luca Collodi, collaborazione tecnica di Damiano Caprio. Il mondo alla radio di oggi si trasferisce nella Repubblica di San Marino e poi andremo a Rimini. Anticipiamo le attese di quello che sarà il viaggio di Papa Leone il prossimo sabato 22 di agosto, prima nella Repubblica di San Marino e poi nella città di Rimini, tra cui il meeting per l'amicizia tra i popoli. Sarà, immaginiamo, una giornata intensa, una giornata ricca, molti gli appuntamenti, li ricordiamo brevemente. La mattina il Papa sul Titano incontrerà le autorità e la comunità della Repubblica di San Marino, nel pomeriggio il Papa si sposterà a Rimini, prima al meeting per l'amicizia tra i popoli, alla fiera di Rimini, poi i malati, incontrerà i malati e i più fragili in cattedrale per concludere con la messa al porto di Rimini, nello stesso luogo dove nel 1982 celebrò la messa San Giovanni Paolo II. È un viaggio che potremmo ipotizzare, mettere al centro il tema dell'accoglienza, il tema della pace, il tema della vicinanza. Naturalmente molti giovani, soprattutto al meeting di Rimini, incontreranno il Papa e ascolteranno la sua parola. Ma intanto, amici ascoltatori, per capire come la comunità della Repubblica di San Marino e la città di Rimini si stanno preparando a questo grande abbraccio con Papa Leone, abbiamo incontrato i due vescovi, il vescovo di San Marino e il vescovo di Rimini, e allora tra poco li avremo in collegamento. Partiamo, amici ascoltatori, dalla prima tappa della giornata di sabato prossimo, che è quella dedicata alla Repubblica di San Marino. Una giornata che si annuncia importantissima per quanto riguarda anche la realtà di San Marino. E cerchiamo di capire l'emozione, le attese di questa terra antichissima. Grazie, tra poco lo avremo in collegamento a Monsignor Domenico Beneventi, il vescovo di San Marino Montefeltro. Noi siamo quasi in collegamento con lui, vediamo se è possibile tra qualche istante raggiungerlo. Mi dicono che non è in questo momento in collegamento e allora ci anticipiamo, andiamo nella città di Rimini e andiamo a incontrare Monsignor Nicolò Anselmi in attesa del collegamento con la Repubblica di San Marino, e a Monsignor Anselmi abbiamo chiesto il significato di questo viaggio del Papa nella città di Rimini. Ascoltiamo. Rimini è la capitale del turismo estivo. Che significato ha per la diocesi accogliere il Papa in pieno agosto nel cuore della stagione balneare?
9: Ah beh, certo, diciamo che così dicono i giornali e le statistiche, qui dalla nostra riviera durante questi quattro mesi passano circa 7-8 milioni di persone, per cui certo non saranno tutti in questa occasione qui, però è sempre per la Chiesa riminese una sfida di testimonianza, di accoglienza, di gentilezza, di capacità di dialogo, di saper stare insieme tra famiglie, giovani, vita diurna, vita notturna, sempre un modo di vivere quella che il Papa chiama una magnifica umanità. Ecco, qui è molto varia, proveniente da tutto il mondo, da tutta Europa e da tutto il mondo e da tutta Italia ovviamente.
8: Monsignor Anselmi, il Papa inizierà il suo viaggio alla città di Rimini dalla fiera per il meeting dell'amicizia tra i popoli. Lei personalmente cosa si aspetta che il Papa lasci ai giovani e ai visitatori del meeting?
9: Vabbè, indubbiamente il meeting in cui durante la lunga estate di Mineo, la settimana del meeting è una settimana molto particolare perché c'è una proposta culturale forte, no? E quindi accompagnata da tante, da mostre, ma soprattutto da tante persone, anche da tanti volontari, anche come dicevate giustamente, da tanti giovani. E il Papa, io penso che è una presenza che incoraggia, prima di tutto è quella, no? Che dà speranza, che incoraggia a continuare a cercare questo amore che muove le stelle, questo qui è il sole e le altre stelle, questo qui è il titolo, questo vale per tutti, vale in particolare per i giovani che oggi più che mai mi sembra che abbiano bisogno di essere incoraggiati nel bene, ecco, non fare prevalere diciamo far prevalere la civiltà dell'amore rispetto, diciamo, alla cultura della potenza, come dice lui nella sua ultima enciclica. Ecco.
8: Nel pomeriggio il Papa visiterà i più fragili, gli ammalati nella cattedrale di Rimini. Ecco, per la Chiesa riminese questo che momento sarà?
9: Ecco, sì, questo effettivamente è un momento importante. Abbiamo scelto che nelle tre tappe, diciamo così, riminesi, una al meeting, la seconda sia quella di incontrare i malati, ma anche i carcerati, ma i disabili, ma anche i giovani che stanno facendo magari un cammino terapeutico nelle comunità Papa Giovanni, della Papa Giovanni XXIII, di San Patrignano. Credo che questo sia un momento importante perché effettivamente nel grande movimento che così caratterizza comunque l'estate riminese, noi non vogliamo, e in generale nel mondo, non vogliamo dimenticare che ci sono delle persone più fragili di altre che stanno vivendo magari in salita, diciamo così, un momento difficile della loro vita e che devono comunque essere al centro dell'attenzione del Papa, della vita della Chiesa e mi verrebbe da dire un po' di tutta la società, per cui lo consideriamo un momento molto importante. Ora ci saranno in cattedrale circa 650 persone, altrettante però saranno anche sulla spiaggia e poi molte altre ci seguiranno anche lungo le strade oppure da casa attraverso la televisione e la radio.
8: Monsignor Anselmi, la giornata di sabato 22 agosto alla città di Rimini, la visita alla città di Rimini del Papa si chiuderà al porto, proprio dove andò San Giovanni Paolo II nel 1982. Qual è il valore di questa messa sul mare?
9: L'Eucaristia è comunque il momento, diciamo così, più importante di tutta questa giornata, di tutta la giornata della vita della Chiesa, di tutta la giornata della vita di ogni cristiano e penso anche del Papa, perché intorno a Gesù, presente sull'altare, nella sua parola e nella comunità riunita, si vive una sua presenza molto molto particolare, per cui il fatto che sia fatto lì e che anche tante altre persone, a parte in riva al mare, che il mare anche nella predicazione, nella vita di Gesù, il lago di Tiberia, del luogo della vocazione, il luogo della missione, è il luogo della tempesta sedata, della pesca miracolosa. Gesù usa tanto, no? Diciamo, vive tanto in riva al mare. E poi indubbiamente sulla spiaggia tantissime persone si potranno avvicinare, forse fedeli, ma anche un po' persone incuriosite alla persona del Santo Padre e raggiungere anche attraverso i tanti volontari così la sua parola, la sua proposta, quindi è un luogo molto importante anche dal punto di vista della testimonianza e della missionarietà.
8: Per concludere, Monsignor Anselmi, Rimini è una città del divertimento, è una città, come abbiamo detto, del turismo. Ecco, l'impatto con la proposta religiosa, che cosa, come può cambiare questa città?
9: Secondo me è vero, il turismo oggi più oltre che divertimento è un periodo, le vacanze sono un periodo di diciamo così, di uscita dalla frenesia delle nostre giornate, no? Per cui le famiglie, le persone in vacanza hanno anche più tempo, no? Le messe serali sono sempre piene di persone, c'è più voglia anche di stare insieme, di ascoltare, di riflettere, per cui è una grande occasione. Cioè, è vero che l'estate può essere una distrazione, ma può essere anche una grande occasione. Noi siamo convinti che questo vorremmo riuscire ad offrire alla comunità, alla nostra diocesi, a tutte le persone che sono qui, a tutti i turisti, l'occasione per pensare, perché poi le cose che il Papa ci darà, ecco, ci dirà, non rimangano lì, ma continuino a essere, diciamo, diventano un bagaglio, una ricchezza per tutta la diocesi e per le persone che ci hanno partecipato, sicuramente. Io volevo ringraziare perché effettivamente l'organizzazione di questa giornata è stata fatta con il concorso di tante persone, mi verrebbe da dire anche da tutto il popolo, ecco, per cui 550 volontari, 650 coristi, 130 persone che poi tantissima gente che in questi giorni ha pregato, si è dato da fare, ha distribuito volantini, ha appeso manifesti, ha organizzato eventi, concerti. Anche dal punto di vista finanziario abbiamo scelto di non avere dei grandi sponsor, ma di finanziarci un po' dal basso con le offerte di tutti, e quindi ringrazio anche l'amministrazione, le istituzioni, anche per la sicurezza, che sono state veramente collaborative, è stato i tecnici, i professionisti che si sono messi a servizio, è stato veramente è tutta la diocesi veramente che tutti hanno fatto qualcosa, comprese le suore di clausura che hanno pregato, insomma, che hanno firmato biglietti, insomma. È stato un lavoro veramente corale, veramente sinodale, ecco, oggi si direbbe, per cui di questo sono molto contento.
8: E ringraziamo Monsignor Nicolò Anselmi, il Vescovo di Rimini, che ci ha parlato dell'attesa dell'arrivo del Papa il 22 di agosto, sabato prossimo, nella città in riva all'Adriatico. Ma noi ci spostiamo solo di circa 30 chilometri da Rimini, saliamo verso la Repubblica del Titano, la Repubblica di San Marino, e saluto e ringrazio Monsignor Domenico Beneventi, Vescovo di San Marino Montefeltro, con il quale abbiamo ripristinato il collegamento. Monsignor Beneventi, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
1: Buonasera a tutti, buonasera.
8: Una visita, dicevamo, molto importante. Il Papa torna a San Marino dopo 15 anni. Il 19 giugno del 2011 visitò la Repubblica Benedetto XVI. Le chiedo, Eccellenza, in un'epoca che è così mutata rispetto all'ultima volta, all'ultima visita papale, qual è il bisogno spirituale più urgente che la comunità di San Marino oggi chiede?
1: Sicuramente quello di ritrovare un'ancora di senso, di speranza. In questa frammentazione c'è bisogno di ripensarsi, di ritrovare ragioni forti per camminare insieme, per sperare. Fondamentalmente il Papa e la sua venuta ci richiama proprio che nessuna periferia geografica o dell'anima è dimenticata da Dio, e quindi l'urgenza di non sentirsi isolati ma parte di un sistema molto più grande ci viene proprio ribadito da questa visita, che come un tocco di provvidenza e una grande carezza, come abbiamo detto in questi giorni, esprime proprio questo bisogno urgente di passare da una tentazione di chiusura ad un percorso di rinnovamento interiore che rimette sempre di più la persona al centro, il senso di comunità.
8: Monsignor Beneventi, lei ha sottolineato che la visita di Papa Leone sabato prossimo sarà una finestra sul mondo. Perché?
1: Beh, perché dal balcone del Palazzo Pubblico c'è questo affaccio sul mondo con gli occhi di uno Stato, con gli occhi di una comunità dove l'integrazione, l'accoglienza, la solidarietà sono i valori fondanti ispirati a San Marino, e vogliamo con questi occhi guardare a tutto quello che succede nel mondo. Quindi aprire una finestra sul mondo per noi significa, insieme al Papa, far incontrare questa antica vocazione della terra di San Marino come terra della comunità, terra dell'asilo e della libertà, con le grandi sfide della contemporaneità. Vogliamo quindi che il principio, la visione, lo sguardo dell'accoglienza non sia soltanto una retorica, ma uno stile di vita condiviso con la quale vogliamo leggere e dire la nostra disponibilità al mondo per un cammino di pace.
8: La visita di Papa Leone di sabato prossimo coincide con il centenario dei rapporti diplomatici tra la Santa Sede e la Repubblica di San Marino. Ecco, questo che ulteriore significato può dare alla visita?
1: Questa visita non è soltanto un'intesa formale diplomatica, ma è veramente il sigillo, la memoria, ma anche la condivisione di una collaborazione viva. Le istituzioni civili, come anche le istituzioni ecclesiali, dialogano costantemente, proprio come piccoli stati, per promuovere la pace, la coesione sociale, la tutela dei diritti fondamentali. Basti pensare che i due stati hanno un voto anche all'interno dell'Assise dell'ONU. E questo è bello, perché la cultura cristiana, che fa da linfa, nutre il senso di questo dovere civile, che insieme allo Stato del Vaticano, proprio a 100 anni appunto da questo rapporto di amicizia, vuole sigillare ancora di più la condivisione di un servizio per il bene comune, a partire da quella matrice cristiana che si traduce in quotidiana cooperazione per la tutela della dignità umana, della famiglia e soprattutto della coesione sociale.
8: Ecco, restiamo su questo, Monsignor Benevento, perché mi sembra una chiave interessante. Il Papa inizierà la visita a San Marino con l'incontro istituzionale con la reggenza, con i capi reggenti di San Marino. Poi andrà in Basilica davanti alle reliquie di San Marino. Lei vede un filo conduttore che unisce questi due momenti?
1: Non solo vedo un filo conduttore, ma vedo la matrice dell'identità di questo Stato, che mette sempre insieme la Basilica, che è il luogo dove avviene anche l'elezione, e ancor di più l'istituzione dei capitani reggenti, quindi questo riferimento al fondamento del santo e ai valori cristiani, che trova poi dopo nel Palazzo Pubblico quell'identità civile dove si esprime una comunità di fede e di valore. E quindi, come più volte ho detto e mi piace dire, non vi è separazione tra servizi al bene comune civile e la custodia della fede. Basilica e Palazzo Pubblico sono i due volti della stessa storia di una comunità che trae le proprie radici spirituali, in forza delle quali edifica una società libera e giusta. Non ci può essere libertà a San Marino se non c'è senso di comunità, che si è costituita proprio storicamente intorno alla figura del santo, che a partire dalla Basilica ne ha dato sviluppo.
8: Monsignor Benevento, un'ultima riflessione con lei. Lei è stato eletto alla guida della Commissione della Chiesa Italiana della CEI per la cultura e le comunicazioni sociali, praticamente subito dopo la pubblicazione dell'enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone sull'intelligenza artificiale. Come pensa possa inserirsi il messaggio del Papa sulla custodia dell'uomo, dell'umano, in una comunità come quella di San Marino, che è a misura d'uomo?
1: Innanzitutto, recuperando il principio della separazione tra strumenti tecnologici e dignità della persona, ma soprattutto libertà della persona che governa questi strumenti. Per me è importante ribadire che la tecnologia deve rimanere uno strumento e non deve essere mai il metro dell'uomo. E a San Marino questo si esprime proprio in un contesto in cui gli algoritmi, l'intelligenza artificiale, non sono la tentazione spersonalizzante delle relazioni, ma sono una realtà che si mette a servizio di quei valori etici con i quali vogliamo esprimere la prossimità fisica, la relazione, ma ancora di più, come ci direbbe il Papa, la custodia di quell'umano che trova proprio nel senso comunitario a San Marino un terreno fertile. Quindi per me è importante ribadire che il Papa ci dà nella sua enciclica quei criteri, quelle visioni e quegli strumenti proprio per dire quale deve essere il nostro rapporto con l'innovazione tecnologica.
8: Grazie per averci parlato di questa attesa di Papa Leone sabato prossimo a San Marino. Monsignor Beneventi, le auguriamo una buona visita e naturalmente grazie per essere stato sulla Radio Vaticana.
1: Grazie a tutti voi.
8: Amici ascoltatori, noi ci fermiamo qui, vi abbiamo fatto vivere l'attesa della visita del Papa sabato prossimo a San Marino e poi a Rimini, al meeting. Naturalmente vi ricordiamo che la Radio Vaticana sarà in collegamento diretto per tutta la giornata di sabato 22 agosto da San Marino prima e poi da Rimini con vari colleghi per testimoniarvi radiofonicamente questa visita. Io tra poco do la linea al collega Alessandro Guarasci per la seconda parte del Mondo alla Radio di oggi. Grazie alla collaborazione tecnica di Damiano Caprio, grazie a Marina Tomarro in regia. La linea va ora a un brano musicale e poi, come detto, si va avanti. Il programma prosegue dando la linea ad Alessandro Guarasci.

0: mondo alla radio.
1: E allora, cari ascoltatori, ora parliamo di economia circolare, di riciclo, perché dovete sapere che l'Italia ha il primato per livelli di circolarità, dunque di riciclo di tanti materiali, in seconda posizione dopo i Paesi Bassi tra i 27 paesi dell'Unione Europea, in prima posizione nel confronto con le altre principali economie europee, parliamo di Germania, Francia, Spagna, e aumenta la produttività delle risorse con un miglioramento del 20% rispetto al 2019. C'è un però, perché la dipendenza dalle importazioni di materie prime rimane molto elevata. Pensate, nel 2023 è stata pari al 48% del fabbisogno complessivo. Allora, cari ascoltatori, vi ricordo, io sono Alessandro Guarasci, regia con me c'è Luca Rossi. Vi abbiamo parlato di una fotografia che in qualche modo è, possiamo definire, è contraddittoria, anche se ancora sostanzialmente positiva, quella dell'economia circolare italiana, quella che emerge dal rapporto 2025 sull'economia circolare del Circular Economy Network, promosso dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, realizzato in collaborazione con Enea. Allora, noi abbiamo in linea il presidente della Fondazione, appunto, Edo Ronchi. Ronchi, allora, voi dite bene, ma non benissimo.
2: Beh, diciamo, gli indicatori di Stato, cioè come stiamo adesso sugli indicatori europei di economia circolare, reggiamo molto bene. Diciamo, su 27 paesi europei siamo secondi solo dopo l'Olanda. Fra i principali paesi europei, mettendo insieme i vari indicatori, produttività delle risorse, riciclo dei rifiuti, quota delle materie prime, se sostituiscono le materie prime, cioè i vari indicatori di circolarità, siamo meglio degli altri paesi europei. Il problema sono i trend, cioè il trend degli ultimi 5 anni, prima della pandemia ad oggi. Noi teniamo bene, però altri paesi stanno correndo di più. Il timore è che questo vantaggio, che è anche un vantaggio competitivo economico, si riduca in prospettiva. Questo è il timore.
1: Bene, senta, allora Ronchi, però come va per quanto riguarda i rifiuti urbani? Perché in sostanza a livello territoriale ci sono anche molte, molte differenze.
2: Nel riciclo dei rifiuti urbani siamo a buon punto, siamo intorno al 64% di raccolta differenziata e oltre il 50% di riciclo effettivo, perché ci sono gli scarti nelle raccolte differenziate. Possiamo fare meglio, come livello europeo siamo abbastanza alti, c'è solo la Germania che fa meglio di noi sulle raccolte sul riciclo, non sulle raccolte differenziate degli urbani. E possiamo fare meglio perché abbiamo alcune zone dove siamo in ritardo, perché abbiamo dei picchi dell'80% di raccolta differenziata e dei punti ancora bassi sotto il 50%, che oggi sono livelli bassi quando non raggiungi il 50%, quindi dobbiamo portare tutti al buon livello che si raggiunge nella gran parte dell'Italia.
1: Senta Ronchi, voi nel vostro rapporto dite che per quanto riguarda gli investimenti e l'occupazione i segnali sono contrastanti. Ecco, ci spiega un attimo perché?
2: I segnali sono contrastanti perché in alcuni settori come il riciclo andiamo bene, in altri bene, soprattutto nei rifiuti speciali, ma negli imballaggi molto bene e abbastanza bene nei rifiuti urbani, quindi l'occupazione in questi ambiti di attività vanno bene. Nei settori del riutilizzo e della riparazione invece siamo un po' più bassi rispetto ad altri paesi europei che fanno meglio e quindi abbiamo una necessità di recuperare sui settori della riparazione dei prodotti e del riutilizzo.
1: Senta Ronchi, per chiudere, l'Italia importa molte materie prime, questo è un settore critico in qualche modo?
2: L'economia italiana per il 48% dei materiali, compresi fossili, ma minerali, metalli e biomasse, 48% dipende dalle importazioni, è quasi il doppio della media europea. E quindi questo è un fattore di nostra vulnerabilità. Per queste importazioni spendiamo circa 500 miliardi di euro, che è anche un impatto economico molto importante. Quindi per noi la circolarità, che vuol dire usare in maniera più efficiente le risorse, aumentare la produttività delle risorse, risparmiare materiali, risparmiare importazione, vuol dire migliorare anche la competitività della manifattura e della nostra economia.
1: Allora, grazie Ronchi per essere stato con noi, buon pomeriggio.
2: Buona giornata.

0: E allora Ronchi ci ha dato un quadro chiaro, ma noi guardiamo un altro aspetto del riciclo, quello che c'è più vicino, più prossimo, ecco gli abiti. Ogni anno, pensate, in Europa si gettano 5,8 milioni di tonnellate di rifiuti tessili, pari a 11 kg a persona, è davvero tanto. E purtroppo la maggior parte di questi rifiuti, ben l'87% in tutto il continente, finisce in discarica, viene incenerita o addirittura viene esportata all'estero. In paesi dalle normative molto, diciamo, molto carenti, ci sono soprattutto in America Latina vere discariche a cielo aperto di tessuti. Insomma, il riciclo dei vestiti è proprio di fondamentale importanza per ridurre l'impatto ambientale, tanto che dal 2022 in Italia è obbligatoria la raccolta differenziata dei rifiuti tessili, e nel 2025 lo sarà in tutta Europa. Allora, noi abbiamo in linea Andrea Fluttero, presidente di Unirau, che mette assieme appunto le aziende che raccolgono e riciclano abiti usati. Buon pomeriggio, Fluttero.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Senta, davvero siamo di fronte, diciamo, a un fenomeno così massivo? Addirittura 11 kg a persona, sono davvero tantissimi.
1: Beh, sono dati che dobbiamo prendere sul serio, perché sono stati elaborati a livello europeo, ma sono ancora dati molto fragili, perché non essendoci ancora il sistema di responsabilità estesa dei produttori, in molti paesi europei, compreso il nostro, non c'è obbligo di dichiarazione dell'immesso sul mercato, quindi siamo di fronte a stime. Certamente consumiamo molti vestiti, ma quando parliamo di rifiuti tessili dobbiamo precisare che ci riferiamo a tutto quello che è il tessile, l'abbigliamento, ma anche tutto quello che è il tessile domestico, quindi lenzuola, asciugamani, cuscini, sicché parliamo di prodotti molto complessi, che non solo sono fatti di tessuto, ma anche di pelle, di cuoio, di plastica, di materiali sintetici. Sono prodotti molto complessi.
0: Senta una cosa, ci sono comunque anche delle esperienze positive, per esempio c'è il progetto di un'azienda in Cile che trasforma gli scarti dell'industria tessile in pannelli termoisolanti per abitazioni popolari e persone a basso reddito. Poi tutti questi rifiuti che noi, diciamo, facciamo il possibile per differenziare, che fine fanno?
1: Ma guardi, è molto importante distinguere intanto la differenza che c'è tra rifiuti industriali, che sono gli scarti di produzione, e i rifiuti urbani, che sono invece i prodotti completi che arrivano a fine vita. Noi ci occupiamo, e diciamo il dibattito pubblico verte sui rifiuti urbani, quindi prodotti finiti e non scarti industriali. Quando parliamo di prodotti finiti dobbiamo altrettanto essere bravi a distinguere tra quello che è la donazione,
0: certo,
1: che per fortuna è regolata dalla legge GADDA contro lo spreco alimentare, l'articolo 14 dice che se vuoi donare devi portare presso la sede della ONLUS che si occuperà di donare, e la raccolta differenziata. Non bisogna ingannare i cittadini camuffando da donazioni le raccolte differenziate, è fondamentale essere sinceri e trasparenti, e quindi quando parliamo di raccolte differenziate, e la nostra associazione rappresenta aziende e cooperative che si occupano di fare le raccolte differenziate con i cassonetti stradali, queste raccolte differenziate sono destinate, diceva Ronchi prima, dobbiamo migliorare sul riuso, sono destinate principalmente alla preparazione per il riuso, perché questa filiera e questa tipologia di prodotti si presta molto bene alla selezione per la preparazione per il riuso, e molto meno, è molto difficile, il tema del riciclo di quello che non è riusabile. Peraltro siamo in linea con la gerarchia europea che ci dice, e anche il buon senso, di ridurre la quantità, il consumo, di ridurre di aumentare il riuso, di aumentare il riciclo, poi di passare al recupero energetico e solo infine allo smaltimento. Quindi questa filiera fa molta preparazione per il riuso e riuso, quasi il 50% di quello che viene raccolto, in Italia siamo a 160-170 mila tonnellate anno, e c'è la grande sfida della preparazione per il riciclo e del riciclo. Questa è la sfida che dovremo affrontare con l'avvento del sistema di responsabilità estesa dei produttori, che verosimilmente nel giro di 12-24 mesi, anche in coerenza con l'evoluzione della normativa europea che è in corso e con il decreto che il Ministero dell'Ambiente sta predisponendo, avremo di fronte a noi. Quindi
0: insomma, Fruttero, noi possiamo essere tranquilli che quando mettiamo gli abiti in quei cassonetti gialli, per esempio, sono qua a Roma, fanno diciamo una buona fine, insomma, vengono utilizzati
1: diciamo che generano occupazione perché c'è la raccolta, occupazione perché c'è la selezione. Poi, come in tutte le filiere, ci sono anche operatori non corretti.
0: È stato il caso a Roma. In

0: Okay, esatto.
1: Noi come associazione collaboriamo con le istituzioni, abbiamo recentemente siglato un accordo con l'Agenzia delle Dogane per fornire informazioni utili al contrasto alle pratiche illegali. Per i cittadini il messaggio che io mi sento di ribadire è: se volete donare dovete rivolgersi presso la parrocchia, presso l'associazione benefica che si occuperà di donare. Se volete fare una raccolta differenziata utilizzate i cassonetti. Sappiate che quello che è dentro i cassonetti verrà separato, selezionato per avviare alla preparazione per il riuso. Quello che non è riusabile viene avviato a trasformazione in strofinacci per la pulizia, pannelli fonoassorbenti, e quello che proprio non si sa più che farne diventa recupero energetico, ma parliamo di frazioni abbastanza basse.
2: E allora io ringrazio.
1: Le rubo un secondo, il problema vero è: mentre in tutte le altre filiere dobbiamo dire aumentiamo le raccolte, in questa filiera prima di aumentare le raccolte dobbiamo insieme con le industrie trovare cosa fare di quello che non è riusabile, altrimenti rischiamo di ingolfare il sistema.
2: Esattamente, io ringrazio Andrea Fluttero, presidente di Unirau. Buon pomeriggio Fluttero.
1: Grazie, buon pomeriggio.
2: E allora, e poi abbiamo il vetro. Pensate, nel 2024 per il vetro è stato stimato un tasso di riciclo di quasi l'82%. Il dato emerge da uno studio realizzato dal professor Vincenzo Maria Sglavo dell'Università di Trento. In generale, tra PET, alluminio e multistrato poliaccoppiato, il vetro è quello che nella sua produzione richiede in minori quantitativi di energia, dimostrandosi dunque responsabile di emissioni inferiori di CO2. Il minor utilizzo di energia per produrre un chilo di materiale riciclato vede in testa appunto il vetro. Allora, però una bottiglia da 500 ml pesa circa 15 volte in più, ad esempio, di una lattiera di alluminio della stessa capacità. Allora, meno energia, però oggettivamente l'energia in Italia costa ancora troppo, e questo ce l'ha detto Marco Ravasi, che è presidente di Assovetro.
3: È un momento molto delicato, perché comunque non siamo ancora usciti dalla coda generata dal basso consumo, dell'inflazione, e subiamo una contrazione quindi del mercato, soprattutto nella parte domestica. Anche alla fine dell'anno scorso tutta la parte di consumi non è che è andata proprio brillantemente. In export, perché poi il 50% del vetro per l'area packaging va all'export, si vede un'America che è in ripresa, un'Inghilterra leggera ripresa, invece una grossa difficoltà della Germania, che è in fortissima recessione.
2: Ecco, lei ha parlato di America in ripresa, però nel frattempo ci staranno i dazi, questo cambierà completamente il panorama.
3: C'è questa spada di Damocle, perché comunque una grossa parte dell'esportazione di vino italiano, e soprattutto su una fascia che è una fascia non medio alta o altissima come potrebbe essere la gamma del bollicine che viene dalla Francia, e quindi potrebbe avere un impatto importante sul medio di gamma, un effetto dazi, almeno come è stato dichiarato, quindi delle voci importanti di tassazione.
2: Voi temete qualcosa anche per l'occupazione dopo l'effetto dazi?
3: Al momento noi stiamo gestendo tutta la parte occupazione con delle fermate delle linee, qualche intervento di cassa integrazione, c'è anche qualche forno fermo, però devo dire che in una situazione che oramai sarà un 18 mesi che ha impattato, sempre si distingue l'ottimo rapporto relazionale tra sindacato nazionale, locale e le produzioni del vetro, e quindi non ci sono stati impatti significativi in termini di occupazione. Ci sono anche degli impianti pronti a partire. Diciamo che siamo passati da una situazione che solo qualche anno fa si parlava di sottocapacità a una situazione evidente di sovracapacità.
2: Senta, voi siete e continuate a essere campioni nel riciclo. Che cosa c'è però che non va nel sistema italiano? Insomma, siamo arrivati a una certa vetta e oltre non riusciamo ad andare. Che cosa ha fermato in questo momento il settore?
3: Beh, lo ferma il discorso che dovremo sicuramente sviluppare della raccolta differenziata per colore, come avviene ad esempio in Germania. Quindi noi ad esempio siamo dei grandissimi riciclatori, i primi in Europa, ma abbiamo un effetto per le ragioni di ingegneria di come sono conformati gli impianti di trattamento, di grande diluzione del colore chiaro, della bottiglia chiara, nel colore scuro. Quindi significa che riusciamo ad avere molto più rottami in una bottiglia scura, e quindi anche per parlarne un po', per fare della comunicazione, una bottiglia scura è molto più sostenibile di una bottiglia chiara. Dovremo arrivare a poter separare meglio i colori, preferibilmente con una raccolta differenziata a monte separata per colori.
0: E qui è fondamentale l'accordo con i comuni, però con le autonomie locali?
3: È fondamentale la gestione di Coreve, che è il consorzio per il recupero del vetro, sotto l'ombrella di CONAI, ma ovviamente con il rapporto direttamente con le municipality, con i comuni, in modo di poter raccogliere meglio il vetro. Lo raccogliamo tanto, lo raccogliamo direi anche bene, però possiamo raccoglierlo meglio.
0: Senta, per chiudere, uno degli aspetti fondamentali nell'immediato dopo pandemia era il prezzo del gas. Voi siete energie, cioè industrie piuttosto energivore. Ora si sta verificando qualche lieve rialzo, anzi nemmeno troppo lieve. Voi siete preoccupati?
3: Siamo preoccupati perché il termine di confronto è sempre il 2019, quando il TTF, che è l'indice di misura del costo del gas, era inferiore ai 20 euro megawattora e oggi siamo sempre tra i 45 e i 50, quindi una voce che rappresenta il 27% del costo non riesce a scendere ai valori del passato. Il tutto è collegato anche al tubo russo, ma al fatto che se noi importiamo del gas liquefatto dall'America rimarremo sempre poco competitivi rispetto agli americani e agli altri paesi come la Cina. Quindi c'è veramente un tema di competitività al centro della visione del vetro. Dobbiamo recuperare un costo dell'energia molto competitivo.
4: Le Alpi, si sa, sono un muro di sasso, una diga confusa, fanno tavola rasa per noi che qui sotto, lontano più in basso, abbiamo la casa di piedi in questa spiana.
2: E allora, riciclare e fare leva sull'intelligenza artificiale è anche un modo per arginare le emissioni di gas serra. Però vi dobbiamo dire che nel quarto trimestre del 2024 le emissioni di gas serra nell'Unione Europea sono addirittura aumentate e sono state stimate in 897 milioni di tonnellate di CO2, appunto con una crescita del 2,2% rispetto allo stesso trimestre del 2023. Allora, Eurostat sottolinea che i due settori economici, diciamo, più inquinanti, che dunque producono più gas serra, sono state le famiglie e la fornitura di elettricità, gas, vapore e aria condizionata. Insomma, bisogna davvero fare di più e meglio. Allora, oggi proprio su questo è intervenuta anche Enea, grazie alla sua direttrice al Dipartimento Sostenibilità, Claudia Brunori, che appunto ci ha detto quanto sia importante in questo momento continuare a credere nella transizione energetica per proteggere il nostro pianeta.
5: Sicuramente l'economia circolare può contribuire per oltre il 40% alla riduzione delle emissioni di gas serra e al momento questa opportunità è stata molto limitata perché ci si è concentrati soprattutto sulla fase finale della chiusura dei cicli della catena di valore, quindi sulle attività di riciclo che in ogni caso non sono state implementate al punto per tutto, diciamo, il loro completo potenziale. Quello che dobbiamo fare è puntare ancora di più sulla chiusura del ciclo partendo dall'inizio, quindi dalla progettazione dei prodotti, dalla progettazione dei processi produttivi, dall'implementazione di modelli di consumo più sostenibili basati su un uso più efficiente delle risorse e quindi ridurre quelli che sono gli sprechi. Quindi sicuramente siamo un paese eccellente, ma c'è ancora tanto, tanto da fare.
2: E forse anche rivedere il sistema di approvvigionamento delle materie prime, che forse è eccessivo, anche là forse si spreca ancora troppo.
5: Esattamente, il modello economico è ancora troppo basato sull'uso e consumo delle risorse in maniera lineare e il consumo delle risorse sta crescendo ben a livello globale, ma anche in Italia, ben di più rispetto a quella che è l'aumento della popolazione. Questo significa che è proprio un problema di stile di vita, di approccio culturale, ma anche di modello di produzione e consumo insostenibile che va assolutamente cambiato. Un lavoro da fare a 360 gradi, sia per quanto riguarda le imprese, sia da parte delle istituzioni, da parte di chi fa innovazione e ricerca come l'Enea, ma anche della società civile.
2: Ecco, appunto, voi come Enea concretamente come diciamo partecipate a tutto questo processo?
5: Enea partecipa sviluppando tecnologie e strumenti che possano supportare le imprese, le istituzioni e anche chi deve gestire i territori adottare delle soluzioni innovative più sostenibili, basate su un uso più efficiente delle risorse, che siano rigenerative e basate anche su un approccio collaborativo intersettoriale che metta a sistema un po' tutti gli attori necessari per garantire la chiusura dei cicli nelle catene di valore dei prodotti e dei materiali e nella gestione del territorio.
2: Senta, a lei, secondo lei questa è una sfida difficile oggi, oppure vede che comunque dei passi in avanti nel corso degli anni sono stati fatti? D'altronde il rapporto pubblicato oggi mette in luce quanto comunque l'Italia in Europa sia un paese molto virtuoso.
5: L'Italia è assolutamente ai primi posti per prestazioni in termini di circolarità, però purtroppo, perché vi deriva dal proprio modello economico, dalla propria cultura, quella del riuso, un paese povero di materie prime che da sempre ha basato la propria economia su un approccio più circolare rispetto agli altri paesi. Tuttavia stiamo perdendo un po' in terreno rispetto agli altri paesi e siamo anche indietro, abbiamo ridotto quelli che sono gli investimenti in innovazione e ricerca. Ecco, noi non dobbiamo perdere questo, dobbiamo continuare ad investire, dobbiamo puntare sulla ricerca e sull'innovazione. Stiamo messi bene, abbiamo le competenze, abbiamo le imprese con la giusta mentalità, c'è un grosso lavoro da fare di squadra mettendo a sistema tutti gli attori interessati, pubblici e privati.
2: E allora avete sentito cosa ci ha detto Enea? Bisogna continuare a puntare sulla ricerca, perché non bisogna abbassare la guardia. D'altronde, appunto, questi ultimi dati che abbiamo detto sono significativi. Purtroppo aumenta l'emissione di gas serra nell'Unione Europea e da parte soprattutto dei paesi dell'Unione Europea. Dobbiamo contrastare questa tendenza davvero se vogliamo salvare il pianeta e soprattutto se non vogliamo far sì che il concetto di transizione ecologica sia solo teorico. Allora io mi fermo qua, vi lascio con della musica, poi ci sarà l'informazione. Un saluto da me, Alessandro Guarasci, da Luca Rossi in regia.

0: svolta, qui lo dico e qui lo spiego.
1: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.
2: RCN Radio Città Nova in Blu, in collaborazione con Radio Vaticana, vi propone la preghiera del Vespro.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it. RCN.

0: Restate in Italia con Giacomo Vanzi.
1: Io già vi immagino in questa serata, in questa lunghissima estate che state preparando di cena, state pensando a che cosa mangiare, a che cosa tirare fuori dal frigorifero. Beh, prendetevi un attimo di pausa, di tranquillità, vi facciamo viaggiare, anzi prendetevi un bel aperitivo e vi facciamo viaggiare a chilometro zero con i viaggi di In Blu 2000, con Restate in Italia, con me, con Livio Cosentini dall'altra parte del vetro, e vi facciamo conoscere un luogo bellissimo. Oggi vi portiamo, la regione che abbiamo scelto quest'oggi è il Veneto, e vi portiamo a Longarone. Ci apre le porte il primo cittadino, il sindaco Roberto Padrini. Sindaco, buonasera.
2: Buonasera a voi.
1: Allora, cominciamo a conoscere, per chi non conoscesse Longarone, che è ricca di geografia, di storia, di cose da conoscere, di eventi, cominciamo dall'ABC. Come inizierebbe a descrivere la sua città?
2: Ma io, siccome ha un po' tolto di mezzo il discorso legato al

0: si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Nuovi vicini. Raccontata da Andrea Zucco, Telebelluno.
1: Ho avuto paura. Mi hanno sfruttato. Mi manca la mia famiglia. Nei discorsi dei migranti di cui si occupa la cooperativa Nuovi Vicini di Pordenone, alcuni concetti ricorrono con maggiore frequenza di altri. Siamo nel Friuli Venezia Giulia della pressione migratoria dalla rotta balcanica. Qui arrivano molte persone dai paesi dell'Asia e dell'Africa, dopo mesi di viaggio, violenze in corrispondenza di alcune frontiere, in alcuni casi lavoro sottopagato o sfruttamento a fini sessuali. La cooperativa, nata da una costola della diocesi di Concordia Pordenone e poi divenuta autonoma, si occupa di loro dall'accoglienza alla tutela legale, fino alle lezioni di italiano e all'inserimento lavorativo. Davide Frusteri è uno dei soci fondatori e ricorda l'atmosfera collaborativa in cui nacque qualche anno fa l'odierno sistema di presa in carico dei migranti.
2: Qualche anno fa, circa 7-8 anni fa, c'è stata una presenza veramente massiccia che il territorio non aveva mai in qualche modo avuto, di persone provenienti principalmente dalla rotta balcanica. Stiamo parlando di circa 1.000-1.500 persone che sono arrivati proprio qui in provincia di Pordenone. La questione dell'accoglienza, quindi degli arrivi di queste persone, della presenza di queste persone sul territorio, non doveva essere soltanto un problema della Nuovi Vicini, perché si occupa di questo. Era una questione che riguardava l'intero territorio. Siamo riusciti a coinvolgere altre 8 cooperative della provincia di Pordenone, le più grandi cooperative che lavorano in provincia di Pordenone, che non lavoravano per niente sul tema dell'accoglienza, facevano tutt'altro nella vita, ma siamo riusciti a coinvolgerle. Abbiamo fondato un'associazione temporanea di impresa di cui noi abbiamo fatto da capofila e siamo riusciti ad accogliere tutte quelle persone che chiedevano appunto di poter stare, poter rimanere su quel territorio.

0: creano delle sinergie col territorio veramente molto interessanti.
1: Il tutto si regge, come ricorda la presidente Ivana La Trofa, su un complesso articolato di professionalità differenti.
2: Abbiamo colleghi specializzati sull'accompagnamento all'integrazione lavorativa, che parte da un bilancio di competenza, da un orientamento generale, fino all'accompagnamento in servizi di mediazione rispetto alle aziende, per esempio nei tirocini professionali. Noi cerchiamo di accompagnare le persone che presentiamo in azienda anche in quella fase, proprio per aiutarli nelle difficoltà di confronto rispetto al nuovo mondo, diciamo, lavorativo in cui entrano. I servizi naturalmente di mediazione culturale, che sono fondamentali, senza i quali non potremmo muovere neanche i primi passi, perché chi arriva da noi arriva in prima battuta, generalmente sono appena entrati in Italia, ma non solo, insomma.
1: Ogni persona ha la propria storia e il proprio percorso. C'è chi fugge dalla guerra o dalle ritorsioni politiche, chi dalla povertà. Da tempo si inizia a parlare di migrazioni climatiche. Passare da un contesto socio-economico all'altro non è semplice. Spesso la lingua rappresenta il primo ostacolo da superare, specie per chi non ha potuto studiare e non conosce idiomi ponte come l'inglese o il francese. Così, storie come quelle di Shazaib Hussain, passato in pochi anni da utente a mediatore culturale della Nuovi Vicini, diventano particolarmente significative. Il momento dell'arrivo in Italia sembra così lontano.
3: Mi vengo sfruttato dagli altri connazionali a Napoli, che lavoravo in fabbrica con paga di 2,40 euro all'ora, lavoravo 16-17 ore al giorno. E sono arrivato dopo 2017 giugno in progetto cooperativo Nuovi Vicini, che gestiva anche parte antitratta come beneficiario. Ho imparato italiano, da lì ho avuto la possibilità di fare un tirocinio al supermercato. Come parlavo varie lingue di paesi asiatico, Pakistan, Bangladesh, India, ho avuto la possibilità di aiutare le altre persone che erano come situazione come la mia quando sono arrivato io in Italia. Quindi ho cominciato questo percorso di mediatore culturale e dal 2018 maggio ho iniziato a lavorare con la cooperativa Nuovi Vicini. La motivazione anche di iniziare questo lavoro era quello di aiutare le persone, stesse persone come me, anche tipo quando sono arrivato io e la difficoltà che ho avuto io.
4: Si sente la chiesa delle persone.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri gaudiosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. L'angelo Gabriele annuncia a Maria la nascita di Gesù. Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione.

0: Padre. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.

Secondo mistero, Maria visita la cugina Elisabetta. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Amen.

0: volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Amen.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù, il Figlio di Dio, nasce a Betlemme dalla Vergine Maria. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per Maria i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quarto mistero. Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio. Dal Vangelo secondo Luca. Portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e, mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci da

0: del Signore Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel Tempio fra i dottori. Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?» Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto

0: e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo pietà,
1: Cristo pietà,
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo ascoltaci,
1: Cristo ascoltaci,
0: Cristo esaudiscici,
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di

0: di perfezione.
1: Prega per noi.
0: Sede della sapienza.
1: Prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia.
1: Prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo.
1: Prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria.
1: Prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio.
1: Prega per noi.
0: Rosa mistica.
1: Prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide.
1: Prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile.
1: Prega per noi.
0: Santuario della divina presenza.
1: Prega per noi.
0: Arca dell'alleanza.
1: Prega per noi.
0: Porta del cielo.
1: Prega per noi.
0: Stella del mattino.
1: Prega per noi.
0: Salute degli infermi.
1: Prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori.
1: Prega per noi.
0: Conforto dei migranti.
1: Prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti.
1: Prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina degli angeli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei patriarchi.
1: Prega per noi.
0: Regina dei profeti.
1: Prega per noi.
0: Regina degli apostoli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei martiri.
1: Prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede.
1: Prega per noi.
0: Regina delle vergini.
1: Prega per noi.
0: Regina di tutti i santi.
1: Prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato.
1: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
1: Prega per noi.
0: Regina del rosario.
1: Prega per noi.
0: Regina della famiglia.
1: Prega per noi.
0: Regina della pace.
1: Prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: E saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. E per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
3: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Gloria al Padre,
6: e al Figlio, e allo Spirito Santo,
5: come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.
1: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo nel Lazio alla scoperta di Carpineto Romano, paese natale di Papa Leone XIII. Il comune si trova a 550 metri sul livello del mare e conta circa 4.300 abitanti. Carpineto Romano è anche città d'arte e nel corso della puntata scopriremo tante cose belle. Iniziamo il nostro itinerario. A voi, Carpineto Romano! E siamo all'incontro con il sindaco di Carpineto Romano, Stefano Cacciotti. Allora, sindaco, presentiamo Carpineto Romano.
2: Carpineto Romano è un paese, una città che può offrire moltissime esperienze. Un'esperienza dal punto di vista naturalistico, perché abbiamo la fortuna di avere delle bellissime montagne. Quindi il turismo montano in particolare negli ultimi tempi si è sviluppato tantissimo e la possibilità anche attraverso il trekking urbano di conoscere comunque un borgo medievale che è pieno di cultura, di storia e di arte.
1: Soprattutto paese natale di Leone XIII.
2: Io Papa Nostro, lo chiamiamo qui. Leone XIII è il carpinetano più eccellente, più conosciuto. È stato Papa, ha firmato la Rerum Novarum, che è un'enciclica che ha fatto la storia della Chiesa. E per noi rappresenta moltissimo perché ha contribuito in modo importante allo sviluppo e alla crescita del nostro territorio negli anni.
1: Un paese che si fonda sulla pietra.
2: Sì, il nostro centro storico in particolare, risalente all'anno 1000 più o meno, le prime costruzioni, è un centro storico all'interno del quale ci sono stati moltissimi artisti e che vale la pena di essere conosciuto e visitato.
1: Molto bello l'itinerario che ci porta alla Torre Civica.
2: Sì, la Torre Civica è, diciamo, il simbolo di Carpineto Romano. Al di sotto della Torre Civica poi c'è il Museo della Reggia de' Volsci, dove c'è un balcone panoramico dal quale si possono osservare le nostre montagne. E la Torre Civica è un monumento al quale noi carpinetani teniamo moltissimo.
1: Carpineto Romano poi ci riporta anche a Caravaggio.
2: Qui è stato scoperto il San Francesco in meditazione. Nel 1606 il cardinale Pieraldo Brandini commissionò al Caravaggio questo dipinto che rimase dentro la chiesa di San Pietro. Poi nel 1967 è stato rinvenuto e attraverso degli esami diagnostici poi è emerso che in realtà quella che si trovava presso la chiesa di San Pietro era l'originale del San Francesco in meditazione. Adesso si trova a Palazzo Barberini, però è un quadro al quale siamo molto legati e che spero un giorno possiamo tornare a vedere proprio qui a Carpineto Romano, dove è stato scoperto.
1: Tra i tanti itinerari, senz'altro importantissimo l'itinerario religioso.
2: Sì, Carpineto ci sono 11 chiese, compresa quella di San Nicola che è sconsacrata. Su tutte c'è la chiesa di Santa Maria del Popolo, c'è la chiesa di San Pietro, all'interno della quale appunto è stato ritrovato il Caravaggio, c'è la collegiata, la chiesa di San Leone, che è stata commissionata da Papa Leone nel 1882.
1: Anche molto bella, proprio posizionata all'ingresso del paese, la chiesa di Sant'Agostino.
2: La chiesa di Sant'Agostino, che vanta poi un convento che negli anni è stato un punto aggregativo, un centro culturale dove ci sono stati gli agostiniani, in particolare Padre Maestro, che per noi carpinetani è una figura importantissima, e la chiesa di Sant'Agostino è una delle più antiche di Carpineto Romano e poi porta il nome del patrono del nostro paese, che è appunto Sant'Agostino.
1: Carpineto Romano è gemellato anche con un paese particolare.
2: Wadowice è un paese polacco che ha dato i natali a Papa Wojtyla, con il quale siamo gemellati da tantissimi anni. Io anche personalmente, quando ero più piccolo alle scuole medie, era consuetudine andare a Wadowice o che loro venissero qui. Spero che il 2021, insomma, ci possa aiutare e far tornare in Polonia, dove siamo stati sempre graditi ospiti, così come loro qui a Carpineto.
1: Sindaco, diamo un messaggio ai giovani a vivere i paesi natali.
2: Paesi come Carpineto garantiscono una qualità della vita molto alta. C'è la possibilità comunque di comprare al negozio di vicinato, ci sono gli alimentari che comunque valorizzano i prodotti tipici del territorio, si respira aria pulita. In paesi come questo vale la pena investire e vale la pena assolutamente viverlo.
1: Chiudiamo con un invito. Perché venire a Carpineto Romano?
2: Venire a Carpineto Romano perché siamo un paese molto ospitale, siamo un paese che dà sempre ai cittadini un motivo per restare. Carpineto Romano ha tantissime potenzialità, ha tantissimi prodotti, ha tantissime eccellenze da valorizzare e solamente attraverso il contributo, oltre che dei cittadini, anche di chi viene da fuori, riusciremo a farlo conoscere anche al di fuori dei confini regionali.
1: e all'interno della maestosa collegiata con il parroco di Carpineto Romano, Don Giovan Battista Macali, andiamo a presentare la comunità cristiana di Carpineto Romano.
3: Buongiorno, benvenuti. Ecco, ci troviamo dentro la collegiata e in questo luogo c'è la frequenza quasi tutti i giorni delle persone che frequentano la parrocchia. Questa è la parrocchia principale, titolata anche al Sacro Cuore, San Giovanni Battista, che è il nome della vera chiesa dove ci troviamo, e le varie funzioni che si celebrano qui insieme alla comunità locale. Io sono appena rientrato da 2 mesi e riniziamo con questo cammino con la comunità cristiana di Carpineto, ecco, riscoprendo piano piano i veri valori della fede e quindi sentendoci sempre più uniti gli uni agli altri.
1: Qui è molto forte in questa chiesa la presenza di Papa Leone XIII.
3: Esatto, questa è l'immagine del Papa, il nostro Papa, come si dice in dialetto. È una figura che noi amiamo tanto qui nel nostro paese e quindi è una figura che ci rappresenta anche nel territorio, Roma soprattutto, perché lui è stato Papa non soltanto di Roma, dell'Italia, ma di tutto il mondo, e quindi un po' ci vantiamo di questo percorso del nostro Papa Leone XIII. Paolo VI, io lo ricordo, ero piccolino, qui dentro questa collegiata, nel 66 fece la sua prima e unica visita, ma invece Giovanni Paolo II è venuto a farci visita proprio per la Rerum Novarum, il suo centenario. Quindi abbiamo celebrato insieme con lui la Santa Messa in quella giornata, ecco, abbiamo ricordato l'enciclica di Leone XIII e quindi la sua figura, proprio per le cose nuove che ci ha presentato con quel testo, e con noi ne siamo orgogliosi di questo.
1: Qui abbiamo la chiesa di Sant'Agostino, ma nella collegiata c'è anche la statua, perché Sant'Agostino è il patrono di Carpineto Romano.
3: Infatti è il patrono di Carpineto Romano e nel mese di agosto, ecco, già verso la fine di luglio, ci sono le varie associazioni che noi vediamo, diciamo, nei vari luoghi, da Sant'Agostino, San Pietro, i vari rioni, sono 7 rioni, che si preparano per partecipare poi a questa grande festa del patrono al 28 di agosto. E quindi noi anche di questo ne siamo felici e orgogliosi.
1: Tante chiese, però abbiamo anche delle comunità religiose importanti.
3: Esatto, ci sono tante chiese, circa 10-11 chiese che abbiamo qui nel paese, e ci sono la comunità delle suore carmelitane, le monache, che da 40 anni e più che sono presenti qui nel territorio, sono al centro storico, si raggiungono facilmente, e poi ci sono gli autisti che sono in compagnia con il parroco e danno una mano alla comunità cristiana qui di Carpineto Romano.
1: Carpineto Romano, che è anche città di Maria.
3: La città di Maria, perché ricordiamo, ecco, allora, il voto che tutti i carpinetani hanno fatto nel tempo quando c'è stata la peste, 1650. Ecco, noi ricordiamo nell'8 di dicembre la festa dell'Immacolata e quindi tutti, grandi e piccoli, partecipano a questo voto che hanno fatto i nostri padri.
1: Chiudiamo questo nostro incontro con il messaggio del parroco alla cittadinanza.
3: Il messaggio che rivolgo ai cittadini di Carpineto, ai fedeli, soprattutto dai più piccoli ai più grandi, è proprio quello di stringerci sempre gli uni gli altri per vivere, ecco, questo nostro modo di esprimere quella fede che ci porta ad essere sempre innamorati di Cristo. Quindi questo è un pochino quello che uno ha dentro il cuore, di essere sempre innamorato di Gesù e poi di far raggiungere questo ai più piccoli fino ai più grandi.

0: E abbiamo raggiunto il rione San Giacomo. In questo momento ci troviamo all'interno di una delle fraschette tipiche. Poi ogni rione qui ha la propria fraschetta, quindi sono sette i rioni, e con lo chef Francesco Centi andiamo a scoprire tutte queste delizie. Però devo ringraziare le associazioni, i ristoratori, i produttori, perché veramente qui a Carpineto Romano hanno fatto le cose alla grande. Allora iniziamo il nostro itinerario gastronomico.
1: Davanti a noi abbiamo tutta la selezione di salumi che è preparata internamente da un locale, che è il ristorante dei Quattro Fratelli, con i maiali tipici di Carpineto Romano. Abbiamo la produzione dei caseifici. Da poco è nata un'associazione che sono i Diamanti della Terra, che qui vediamo questi tartufi, che praticamente loro sotto pandemia hanno deciso di prendere la loro passione e di sfruttarla nel miglior modo possibile, cercando questi Diamanti della Terra che sono i tartufi. Un'altra cosa molto importante su questo tavolo è l'olio. L'olio perché Maurizio Magali è un produttore di Carpineto Romano che ha questa azienda da molte generazioni, e sono delle olive che nascono soltanto con acqua e sole.
0: Poi vedo anche il maiale.
1: Maialino, sempre lo stesso produttore, che praticamente ha voluto portarlo arrosto per far vedere che comunque è un maiale che ci si possono fare molte produzioni.
0: Poi abbiamo il tavolo dedicato ai ristoranti.
1: Agli altri ristoranti, sì. Praticamente in questo tavolo ci sono tutti quelli che sono i prodotti sempre di ristorazione, quindi i piatti stessi che sono molto importanti: gnocchi lunghi, acqua e farina, l'abbacchio alla scotta dito preparato sempre da un'altra azienda di ristoranti, che è il ristorante Il Faggio. Sempre vicino abbiamo i fini fini, praticamente sempre una tagliatella fatta in mano dal ristorante più antico del paese, la Sbirra, nato nel 1864. Per quanto riguarda la pizzeria Feoli, abbiamo anche una zuppa di castagne e funghi porcini con un'aggiunta di ciambella di Carpineto Romano. Poi per il ristorante invece della Reggia dei Volci abbiamo la polenta con i broccoletti, che è un piatto tipico presentato nella spianatura di legno, e poi la curatella, che sono praticamente le interiora dell'agnello, perché per noi è un piatto particolarmente tradizionale e importante, e quindi ci sembrava giusto presentarlo oggi.
0: Poi abbiamo le pizze.
1: Sì, le pizze. Allora, in questo caso ci sono due pizzerie, Pizzeria Simone e Pizzeria Feoli. Pizzeria Feoli è nata subito dopo il dopoguerra. Abbiamo anche quel pezzettino di lievito madre, ma utilizzando anche molto quelle che sono le erbe aromatiche, quindi erba pepe, che in questo caso l'abbiamo proprio sulla pizza, fatta con friarelli e salsiccia di campo, sempre tutta produzione casareccia. Invece, nell'altro caso dell'altra pizzeria, di Pizzeria Simone, abbiamo una pizza che è stata impastata nelle castagne. Lui è il ristoratore più giovane del nostro paese e è lui che sta cercando in tutti i modi di portare delle innovazioni su lievitazioni, impasti, cercando comunque di catturare l'attenzione di un pubblico un po' più giovane e anche un po' più antico, nel senso di mentalità di paese, che sono un po' rilegati comunque a quelle che sono le tradizioni forti, come fettuccine, gnocchi e cose così. La ciambella di Carpineto è uno dei prodotti più importanti del nostro paese, è una DOP, anch'essa nasce nel dopoguerra.

0: pane di Vapoforno Reggio si trova anche al di fuori di Carpineto, si può trovare nei paesi locali perché è un pane molto richiesto, sempre con produzione di lievito madre naturalmente.
1: Comunque bisogna venire qui a Carpineto, certo, per degustare tutte queste cose.
0: Sì, sì, che ne vale la pena.
1: Che
0: vale
1: cos'è
0: pena
1: per lei Carpineto romano?
0: Per me Carpineto è tutto, è la mia patria, è il paese dove io sono cresciuto e che mi ha trasmesso quello che per me oggi è l'amore della cucina. Se non fosse stato anche per le fareschette, le osterie stesse, forse ad oggi non sarei mai stato così vicino a quella che per me è il mio lavoro e la mia passione.
1: Per concludere, ce la facciamo a fare un invito nel dialetto locale a venire qui?
0: Come
1: a Carpineto?
0: No? A venata a mangiare a Carpineto che è tutto buono!
1: E con il direttore del Museo Territoriale di Carpineto Romano, Leo Gavillucci, andiamo a percorrere questo bellissimo itinerario. In questo momento ci troviamo nella sezione dedicata ai cimeli di Papa Leone XIII, che è il cittadino più importante di Carpineto Romano.
2: Esattamente. Allora, in questo museo è stato fondato nel 2002 e da allora fa parte della esposizione permanente dedicata appunto a questo importante pontefice. La scelta del luogo non è casuale, perché questa chiesa nel 1810 Leone XIII, al secolo Vincenzo Gioacchino Pecci, fu proprio battezzato qui, all'interno di questa chiesa. L'esposizione, insomma, ripercorre un po' tutto ciò che fu Leone XIII, dai suoi inizi, il sacerdozio, compreso anche il pontificato, avvenuto nel 1878. Abbiamo una mole di documentazione molto importante. Tutta questa documentazione ci è stata gentilmente donata qualche anno fa dagli eredi del suo segretario personale, anch'esso carpinetano, tale Pio Centra, che raccoglieva tutti i documenti che Leone scriveva e poi gettava via. Lui minuziosamente li raccoglieva e li conservava, e oggi sono confluiti all'interno di questo museo. Uno degli oggetti più significativi è appunto la penna con la quale nel 1891 il Papa firmò forse la sua enciclica più importante, la Rerum Novarum, la famosa enciclica sulla questione sociale, che si inserisce appunto in un contesto storico molto molto particolare: l'industrializzazione, la salvaguardia dei diritti dei lavoratori.
1: Poi ci spostiamo, l'itinerario continua, raggiungiamo l'altra parte del centro storico, tra l'altro veramente un itinerario da percorrere in questo paese, tutto in pietra, e arriviamo nell'altro museo, la Reggia dei Volsci, e lì anche abbiamo tante sezioni.
2: Quel museo è stato pensato e raccoglie tutta la vita di Carpineto, sia nell'ambito lavorativo e vita quotidiana, e anche l'attività religiosa, che era molto importante. Il museo comprende 9 sezioni. Un tempo era l'antico Palazzo Aldobrandini, che fu acquistato dal cardinale Pietro Aldobrandini nel 1597, e da allora era il fulcro della vita amministrativa di Carpineto, perché la sede comunale era proprio lì.
1: La stanza più bella è dedicata al Caravaggio di Carpineto Romano, logicamente lì abbiamo una copia però.
2: Sì, lì abbiamo una copia, perché l'originale si trova a Palazzo Barberini, in quella sala, perché nel 2010 ci fu una grande esposizione in cui i due quadri furono messi a confronto. Il salone principale, dove venivano prese le decisioni di natura politica, dove venivano svolti i processi, e sotto c'erano le prigioni insieme alle stalle e la cantina.
1: Ho visto che poi qui collaborano i ragazzi del servizio civile.
2: Assolutamente, assolutamente sì, il servizio civile è molto molto importante, anche perché è un aiuto per noi fondamentale.
1: Parliamo del Palio della Carriera, che è una delle eccellenze del luogo. Lo facciamo con il presidente Roberto Cacciotti, e vediamo un po' quando nasce il palio.
3: Allora, il palio dell'epoca moderna nasce nel 1993, riprendendo un'antica tradizione che a Carpineto era sempre stata cara ai carpinetani, le corse dei cavalli, che già dal periodo appunto di Donna Olimpia e del Principe venivano fatte a Carpineto nel corso proprio qua sottostante, corso Vittorio Emanuele. Il periodo storico in cui si colloca il palio è l'inizio del 600. che è precisamente il 1621, quando il cardinale Pietro Aldobrandini lasciò il ducato di Carpineto a sua sorella, Donna Olimpia. Nel 1597 il ducato di Carpineto fu acquistato dagli Aldobrandini, che era una famiglia nascente della borghesia romana, in realtà originari di Firenze, che vennero a Carpineto rilevando il ducato dai duchi conti di Segni e Valmontone, che erano caduti un pochettino in disgrazia. Il cardinale Pietro Aldobrandini e sua sorella Donna Olimpia erano nipoti dell'allora Papa Clemente VIII, Ippolito Aldobrandini, che favorì l'acquisto del ducato di Carpineto in favore dei suoi familiari. Perché rievochiamo quel periodo? Carpineto, come molti paesi alla fine del Cinquecento, era un paese che viveva, diciamo così, come tutti i paesi, una forte distinzione tra feudatari e vassalli, e proprio gli Aldobrandini, in quel periodo che ebbero, diciamo, il controllo del ducato di Carpineto, portarono una sorta di benessere alla città, creando non solo una miglioria dal punto di vista sociale, ma creando un fervido movimento artistico-culturale che permise a Carpineto di diventare un nucleo importante non solo per la città stessa, ma anche per molte città vicine.
1: Concorrono a questo palio tutti e sette i rioni, no?
3: Allora sì, Carpineto è storicamente suddiviso in due parti, la parte da monte, la parte alta, e la parte da valle. Nella parte da monte noi abbiamo tre rioni storici, che sono Io Castello, Io Lago e San Pietro, e la parte bassa, che comprende questo rione, che è il rione Ocurso, San Giacomo, dove avete fatto le riprese per l'osteria, Sant'Agostino e le rioni Omoro. Tutti e sette i rioni danno vita, nel periodo, diciamo così, che va da luglio a agosto, a questa rievocazione storica, che poi ha il suo culmine la domenica successiva alla festa del nostro patrono Sant'Agostino, il 28 di agosto, con una grande sfilata con oltre 400 figuranti ed una corsa di cavalli berberi all'anello, che aggiudicano il palio a Lerione vincitore.
1: Però il periodo del palio viene aperto dalla cena del cardinale.
3: Il periodo del palio viene aperto da proprio quello che dicevo prima, da questa cena del cardinale, che rievoca proprio quello sfarzo che all'epoca mettevano in mostra i grandi nobili. Quindi si rievoca la cena che il cardinale Pietro Aldobrandini faceva ogni anno a Carpineto, ospitando tutti i suoi ospiti, nobili, pittori, artisti, che venivano su, ospitati proprio al chiostro di San Pietro, con una cena, permettetemi, luculliana, in cui la cacciagione, i migliori vini la facevano da padrone.
1: Grazie Presidente, quindi sono tanti motivi per venire a visitare Carpineto Romano. Noi ci ritroviamo puntuali la prossima settimana sempre su Radio Vaticana Italia e Radio In Blu. Buone passeggiate a Carpineto Romano. Per tutti gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia potete consultare il sito tv2000.it/borghiditalia. Buone passeggiate e mi raccomando, viaggiate in sicurezza. Ciao!
4: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.

0: Restate in Italia con Giacomo Avanzi.
1: Io già vi immagino in questa serata, in questa lunghissima estate che state preparando di cena, state pensando a che cosa mangiare, a che cosa tirare fuori dal frigorifero. Beh, prendetevi un attimo di pausa, di tranquillità, vi facciamo viaggiare, anzi prendetevi un bel aperitivo e vi facciamo viaggiare a chilometro zero con i viaggi di Inblu 2000, con Restate in Italia, con me e con Livio Cosentini dall'altra parte del vetro, e vi facciamo conoscere un luogo bellissimo. Oggi vi portiamo, la regione che abbiamo scelto quest'oggi è il Veneto, e vi portiamo a Longarone. Ci apre le porte il primo cittadino, il sindaco Roberto Padene. Sindaco, buonasera.
2: Buonasera a voi.
1: Allora, cominciamo a conoscere, per chi non conoscesse Longarone, che è ricca di geografia, di storia, di cose da conoscere, di eventi, cominciamo dall'ABC. Come inizierebbe a descrivere la sua città?
2: Ma io, siccome ho un po' tolto di mezzo il discorso legato al mangiare, io invece inizierei proprio da lì, con gustando un buonissimo gelato.
1: Ma
2: perché Longarone, fra le sue peculiarità, è una delle patrie del gelato artigianale, perché qui di fatto è nato nel 1959 la Mostra Internazionale del Gelato, che è il più antico evento che porta il mondo del gelato a ritrovarsi verso la fine del mese di novembre. Quindi per noi il gelato è qualcosa di speciale, perché è nato da queste valli, perché proprio qui, da queste parti, sono partiti i gelatieri, hanno aperto gelaterie in tutto il mondo, e soprattutto a metà giugno qui c'è anche la Gelato in Festa, che è un evento tra i più apprezzati soprattutto dai turisti che attraversano e passano Longarone, che si fermano a degustare del gelato buonissimo.
1: Questa è sicuramente una delle tante cose che uno non si aspetta venendo a Longarone. Non ci si aspetta che possa essere la patria del gelato, eppure inaspettatamente tutto questo accade ed è possibile gustarlo.
2: E soprattutto in provincia di Belluno ricordiamo che in una piccola comune, a Venalti Cadore, nel 1903 Italo Marchionni inventò il cono di gelato. Lui era negli Stati Uniti d'America, ma proprio questo personaggio inventò il cono. Quindi abbiamo anche una sorta, insomma, di riconoscimento in più per questo prodotto, che è un po' un simbolo del Made in Italy.
1: Beh, questo, anzi, lo diciamo a tutti coloro che ci stanno ascoltando: il prossimo gelato che prenderete, se lo prendete in cono, ricordatevi di Longarone, ricordatevi che ha una storia tutta quanta italiana e da conoscere. Beh, diciamo che come incipit, come inizio, è perfetto. E allora io mi affido veramente a lei, sindaco, lei che conosce la sua terra e le sue terre, per continuare a scoprire questo luogo. Dove ci conduce?
2: Ma è chiaro che questo luogo è legato indiscutibilmente alla storia del Vajont, perché il disastro che ha colpito il 9 ottobre del 1963 questa nostra comunità ha segnato una pagina tra le più tristi della storia del nostro paese, e quindi noi ogni anno, in occasione appunto di questa giornata, ricordiamo le 1910 vittime, gran parte delle quali furono proprio di Longarone, perché Longarone di fatto fu rasa al suolo da questa onda provocata da questo scivolamento della montagna all'interno del bacino artificiale della diga del Vajont, che resistette, ma questa bomba d'acqua della potenza di due volte la bomba di Hiroshima, per farvi capire, distrusse il nostro paese. Quindi ogni anno noi ricordiamo le vittime, e questa parte della nostra storia penso che sia una parte indimenticabile. Ma Longarone soprattutto, e questo è un po' l'altro aspetto, l'unico aspetto positivo della storia legata al Vajont, è anche un esempio, un simbolo di chi ha voluto ricominciare, da chi ha voluto ripartire dove era stato distrutto. E quindi la Longarone di oggi è frutto di tutto quello, è frutto di un grandissimo sforzo da parte dei longaronesi di ripartire, di ricostruirsi, e soprattutto di quello che c'è adesso, della più grande zona industriale della provincia di Belluno, del polo fieristico che già ho anticipato prima, legato alla Mostra del Gelato, e a tante altre iniziative che sono legate un po' alla storia di quei luoghi che non sono stoccati dal Vajont. Ne faccio uno, prendo uno ad esempio, che è Igne, che è un piccolo comune che è un po' il paese dei teleferisti, e che ogni anno, in occasione del Corpus Domini, organizza l'infiorata, cioè migliaia di fiori di carta abbelliscono il paese e sono anche qua meta di tantissimi turisti. Troppo poco noi promuoviamo questo evento, che invece è un evento che ormai da quasi 30 anni tocca questa piccola frazione del nostro comune, ma che è tra i più significativi e suggestivi.
1: Ma poi si tratta di fiori di carta, questa è veramente una particolarità che non avevo mai sentito. Sono comuni naturalmente nel territorio italiano le infiorate con i fiori o con vari materiali, ma questa è la prima volta che sento fiori di carta.
2: Ma pensate che le donne del paese, soprattutto le donne ma anche qualche uomo, cioè praticamente lavora per mesi e mesi per essere pronti, e ogni anno hanno qualcosa di diverso e propongono qualcosa di diverso. Due anni fa, in occasione delle Olimpiadi, l'anno scorso, in occasione delle Olimpiadi che si sono svolte quest'anno a Milano Cortina, quindi a Cortina, era dedicata di fatto a, quindi c'era il trampolino che avevano costruito, abbellito dai fiori, un qualcosa veramente di unico e straordinario che veramente va visto, perché vale la pena. C'è una processione lungo le vie del paese, ma soprattutto si possono ammirare queste composizioni floreali che sono qualcosa di veramente straordinario.
1: Volevo ritornare qualche istante al Vajont. Chi capita da quelle parti ha la possibilità di visitare quello che viene definito anche giustamente una sorta di santuario a cielo aperto. Io che sono friulano e noi la storia del Vajont l'abbiamo studiata a scuola, ci hanno fatto vedere film eccetera ormai qualche anno fa. Una curiosità che avevo è chiederle come viene percepito oggi, se è cresciuto l'attenzione, l'interesse, se ci sono scolaresche che visitano, se c'è ancora questo tentativo di capire meglio la nostra storia per andare avanti.
2: Ma guardate, il tema della memoria collettiva è sicuramente un tema che io ormai faccio sindaco dal 2009, sto portando avanti sempre con un senso di responsabilità, ma di grande anche attenzione. E devo dire che soprattutto in momenti poi dove ci sono degli anniversari particolari, è vero che ogni anno è uguale, però è chiaro che il 50esimo e il 60esimo, certo, che si è svolto nel 2023, la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, delle più alte cariche dello Stato e soprattutto altri momenti, devo dire che danno visibilità, riportano all'attenzione mediatica questa storia, e quindi le presenze poi sono veramente incredibili, soprattutto proprio come diceva lei di scolaresche che vengono qui in gita e vengono a visitare i luoghi della memoria, quindi la diga, il museo di Longarone, Vajont, Attimi di Storia, il cimitero delle vittime, cimitero monumentale di Fortogna, la chiesa del Michelucci, che rappresentano dei luoghi simbolo, diciamo così, della Longarone che è stata ricostruita, ma perché io sono convinto, lo dico sempre, il Vajont lo si può leggere, lo si può guardare attraverso il film di Renzo Martinelli, l'orazione civile di Marco Paolini, ma per rendersi veramente conto di cosa l'uomo ha fatto bisogna venire a vederlo con i propri occhi. E quindi questo momento, il secondo grande cioè questo momento, la possibilità alle scolaresche di visitarlo, ma anche ai turisti, ad agosto i luoghi sono veramente strapieni di gente. Ma poi noi abbiamo un altro evento che viene la quarta domenica di settembre, quest'anno il 20 settembre, che è la pedonata sui luoghi della memoria, una sorta di passeggiata che tocca tutti i punti partendo da Longarone, dall'area della fiera, si inerpica verso la diga del Vajont, passa il coronamento, va verso Casso dove si può ammirare la M del Monte Toc che è scivolato nel lago, e poi si ritorna a Longarone. Ogni anno sono circa 6.000 i partecipanti, noi chiudiamo, è a numero chiuso, ma anche questo è un evento per toccare con mano quello che è stato. Una volta facevamo una corsa anche non competitiva, ma adesso abbiamo tolto qualsiasi tipo di cronometraggio e rimane una passeggiata proprio per toccare, ripeto, con mano, è una ripetizione, mi perdonate, quello che è stato il Vajont.
1: Sindaco, rimanga con noi perché abbiamo capito che Longarone offre tante cose sotto tanti punti di vista. Continuiamo a parlarne fra poco. Nel frattempo In Blu 2000 ci propone la sua musica. Questo è Lo Stadio di Tiziano Ferro. Riascoltiamolo insieme.
3: Solo tu sai superarmi. Se si parla di confini, se si parla di limiti umani,

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: viaggiare non con la musica ma con ciò che ci offre il nostro bel paese. Quest'oggi siamo in Veneto a Longarone, lo stiamo conoscendo attraverso le parole che ci suggerisce il sindaco Roberto Padrin, e è inserito, forse occorre anche metterci l'accento, in un panorama splendido dal punto di vista naturalistico, dove è possibile passeggiare e perdersi, è vero?
1: Ma sì, poi quest'anno vado un po' orgoglioso perché all'interno di un progetto che si chiama Dolomiti Arena, dove noi organizziamo attraverso altri enti, il Consorzio Prealpi Feltrino, che è un po' l'organizzatore di questo evento, 5 concerti nella provincia di Belluno in luoghi, diciamo così, non facilmente raggiungibili, o meglio, dove una parte per raggiungere il concerto si fa a piedi. E questo per scoprire

0: un qualcosa di unico che ricorderemo tanto. Il 2 agosto si è svolto, però volevo anche dare un'anticipazione in più, perché noi quest'anno a settembre inaugureremo anche la piazza 9 ottobre in centro a Longarone, e proprio la faremo con 3 eventi bellissimi: un concerto sulle musiche di Ennio Morricone il 17 giovedì, una serata con l'imitatore Ubaldo Pantani il 18, e il 19 presenteremo l'Imoco Volley Prosecco Doc Conegliano, la squadra più titolata al mondo del volley femminile, che farà un'amichevole alle 18 nel nostro Palasport e poi si presenterà al pubblico. Quindi abbiamo messo insieme questi 3 momenti che sono la vigilia della pedonata, per cui devo dire che ci prepariamo e quindi anche alla musica, quindi dopo questa esperienza in Caiada anche a viverla proprio in centro a Longarone.
1: Ci sembra di capire che non solo non vi fate mancare nulla, ma vi proiettate continuamente nel futuro. Abbiamo parlato di settembre, abbiamo parlato di ottobre, e immagino che già tutto quanto il prossimo anno sarà puntellato di eventi, di modi di vivere l'ambiente, giusto?
0: Io sono un po' un sindaco, un po' un vulcano, ho la fortuna di avere un'amministrazione che mi segue, una parte tecnica che mi segue, il mondo del volontariato che mi segue, perché sono convinto che perché la montagna possa rimanere viva c'è bisogno di renderla viva, e quindi anche questi Giusto. Eventi sono degli eventi che l'aiutano a rendere viva. Per chiudere, il 5 settembre faremo Artigianarte, che è un altro evento dedicato all'artigianato, questa volta a Castellavazzo. Voi sapete che nel 2014 il comune di Longarone si è fuso con il comune di Castellavazzo e abbiamo dato vita a questo nuovo comune che rappresenta, io dico sempre, il centro storico del nuovo comune, perché Longarone è stato distrutto, invece Castellavazzo per fortuna non è stato toccato se non solo lambito, e lì c'è un'altra parte di storia del nostro comune che è fatta dagli Zattieri, dove abbiamo il museo a Codissago, e a Castellavazzo il museo degli Scalpellini, perché la storia del nostro nuovo comune di Longarone è fatta degli Zattieri, che non so se tutti sanno, furono coloro i quali costruivano le zattere e hanno contribuito alla costruzione della città di Venezia, trasportando proprio a Venezia in zattera attrezzature, materiale, tronchi. Quindi questo è un altro nostro motivo d'orgoglio, perché Venezia è stata costruita con i boschi del Cadore della provincia di Belluno. Questo aspetto qua forse non tutti lo sanno. E poi gli Scalpellini con la pietra di Castellavazzo, che è una delle pietre più pregiate che venivano realizzate, e quest'arte è ancora viva nelle nostre comunità.
1: Non si finisce mai di imparare.
0: Vi ho raccontato veramente tutte quelle che sono le nostre peculiarità, le nostre bellezze.
1: Sindaco, io la ringrazio allora per averci portato nel suo territorio e nella passione che si vive quando si ama il proprio territorio. Grazie, buona estate.
0: Grazie a voi a tutti della disponibilità e di avermi permesso di raccontarvi questa nostra storia.
1: Arrivederci a Longarone allora, e l'arrivederci ve lo diamo anche noi. Voi rimanete sulla programmazione di In Blu 2000, ma io e Livio Cosentini vi salutiamo, vi diamo l'arrivederci al prossimo viaggio di Restate in Italia. Ciao!
2: Restate in Italia.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro, cercando chi divorare. Resistetegli, saldi nella fede.

0: Preghiamo, illumina questa notte, o Signore, perché dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno per camminare lieti nel tuo nome. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: L'informazione delle 14 della Radio Vaticana, i titoli: il dolore del Papa per le vittime del naufragio in Zimbabwe, non si fermano i raid incrociati tra Russia e Ucraina, un attacco missilistico russo sulla regione di Kharkiv provoca 10 morti, Teheran avverte lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso se gli USA non rispetteranno le condizioni del memorandum d'intesa. Bentrovati all'ascolto di Marco Guerra. In un telegramma Papa Leone esprime la sua vicinanza ai familiari delle vittime dell'incidente avvenuto nei giorni scorsi sul lago di Kariba in Zimbabwe, è costato la vita a oltre 80 persone, tra di loro anche diversi bambini. Benedetta Capelli.
3: Profonda tristezza per quanto accaduto sul lago Kariba in Zimbabwe viene espressa dal Papa in un telegramma a firma del Cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin, nel quale esprime la sua vicinanza affidando le anime dei defunti alla misericordia di Dio. L'incidente è avvenuto lo scorso 11 agosto, quando l'imbarcazione, probabilmente sovraccarica di passeggeri, si è capovolta durante la traversata da Kariba Town verso il campo di pesca di Chalala, provocando oltre 80 vittime, tra queste 18 bambini. Leone XIV invia le sue sentite condoglianze a chi piange la perdita dei propri cari, offre le sue preghiere alle autorità civili e al personale impegnato nei soccorsi. Su tutti coloro che sono stati colpiti, si legge nel testo, invoco la divina benedizione perché il Signore possa donare consolazione, guarigione e forza. Proseguono intanto le indagini per accertare l'esatta dinamica del naufragio. Secondo alcune fonti di stampa, il traghetto era in servizio da 41 anni e la traversata sul lago, uno dei più grandi bacini artificiali al mondo che confina con lo Zambia, è avvenuta in condizioni di vento forte.
2: Passiamo alla cronaca internazionale. Un attacco missilistico russo ha ucciso 10 persone a Kharkiv, altre 8 persone sono rimaste ferite. Il presidente ucraino Zelensky ha assicurato una risposta e esortato gli alleati ad esercitare pressioni sulla Russia. Il servizio di Marina Tomarro.
4: La Russia ha lanciato un attacco missilistico nella regione di Kharkiv, nell'Ucraina orientale, causato

0: contando 10 morti e 8 feriti. Lo ha riferito il governatore regionale. Secondo quanto riportato, l'attacco ha danneggiato 10 abitazioni, un ufficio postale, un negozio e almeno 7 veicoli. E le autorità ucraine hanno ordinato l'evacuazione di famiglie da diverse città nella regione di Dnipropetrovsk, situata nella zona centro-orientale del paese, in risposta al deterioramento della situazione della sicurezza. Sul fronte opposto, nella notte sono stati lanciati 791 droni su 15 regioni russe, compresa quella di Mosca. Secondo quanto riferito dal sindaco della capitale russa, circa 620 velivoli esplosivi sono stati lanciati verso l'area metropolitana, di cui 180 intercettati e distrutti dalle difese aeree. Intanto, sul piano diplomatico, l'offensiva si intreccia con un nuovo affondo del Cremlino contro il Regno Unito, avvertito di possibili conseguenze per il sostegno militare fornito a Kiev.
1: Ancora stallo nei negoziati tra USA e Iran. Hormuz rimarrà chiuso se Washington non accetterà le condizioni della Repubblica Islamica, avverte Teheran. Anche Trump alza i toni e torna a minacciare l'Oman. Il presidente turco Erdogan intanto esorta alla diplomazia. Silvia Giovarrosa.
2: La revoca del blocco navale statunitense, lo scongelamento degli asset iraniani, la cessazione delle operazioni militari su tutti i fronti, solo rispettando le condizioni del memorandum d'intesa tra USA e Iran si potrà riaprire lo stretto di Hormuz. Lo ha ribadito il capo negoziatore della Repubblica Islamica, Ghalibaf, che poi ha avvertito: l'Iran è pronto a infliggere al nemico una sconfitta più pesante. Ci si prepara dunque ad escalation in Medio Oriente e nel Golfo Persico. Lo stesso Ghalibaf ha reso noto che si recherà domani a Baghdad per rafforzare la cooperazione strategica tra Iran e Iraq. Il viaggio diplomatico avviene all'indomani dell'attacco alla casa del premier del Kurdistan iracheno, di cui le autorità curde avevano inizialmente incolpato Teheran, che ha prontamente smentito. Tensione anche nelle parole di Donald Trump, che minaccia di ritorsioni l'Oman per aver raggiunto un accordo con l'Iran sullo stretto di Hormuz alle spalle di Washington. Un appello alla diplomazia arriva invece dal fronte di Ankara. Il presidente turco Erdogan invita allo sforzo diplomatico, dichiarando che la Turchia continuerà a sostenere i lavori per la pace.
1: Andiamo in Congo, dove l'epidemia di Ebola dichiarata lo scorso maggio è diventata quella con più decessi nella storia del paese. Con quasi 5.000 casi confermati e oltre 2.300 vittime, ha superato i numeri dell'ondata che si era verificata tra il 2018 e il 2020. Sentiamo il servizio di Edoardo Valentino.
3: A 3 mesi da quando l'OMS ha dichiarato l'emergenza sanitaria nella Repubblica Democratica del Congo, la comunità scientifica rileva come il virus si sia propagato ad una velocità mai vista prima. Secondo l'ultimo bollettino diffuso dal governo congolese, il tasso di letalità è salito al 46,9%. L'aumento rispetto al 20% rilevato a inizio giugno sarebbe dovuto non tanto a un incremento della pericolosità del virus, quanto alla persistenza di gravi carenze nel tracciamento. Il sistema sanitario, già aggravato dalla situazione di conflitto presente nel paese, è ormai al collasso. Molte infezioni vengono individuate dai medici soltanto in uno stadio avanzato della malattia o solamente dopo il decesso, impedendo così alla popolazione un rapido accesso alle cure e un'adeguata sorveglianza del contagio. Ad alimentare il focolaio è il nuovo ceppo Bundibugyo, per il quale vaccini e terapie specifiche si trovano ancora in fase di sperimentazione. La vicina Uganda, anch'essa coinvolta dall'emergenza, ha invece dichiarato il termine dell'epidemia alla fine di luglio, azzerando il numero di casi rilevati.
1: Restiamo in Africa, ancora violenza in Nigeria. Aggressori armati di pistole e macete hanno ucciso nella notte almeno 24 persone nello stato di Plateau, nella Nigeria centrale. Non è ancora nota la matrice dell'attacco. Lo stato di Plateau è afflitto da oltre 2 decenni da ricorrenti violenze intercomunitarie tra pastori nomadi fulani e agricoltori sedentari, in particolare per l'uso legato alla terra. L'aeroporto di Catania riapre ai voli senza limitazioni. La decisione dopo il passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche dell'Etna da red a orange. L'attività esplosiva è in diminuzione, debole l'emissione di cenere. Il numero di minori a Ceuta identificati sale a 2.168. 270 minori in più rispetto all'ultimo dato diffuso dal ministro dell'interno spagnolo 5 giorni fa. La città autonoma ha aperto alcune strutture, tra cui 2 scuole per l'accoglienza dei minori su richiesta del ministro della gioventù spagnolo. Ieri sera a Catania il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin ha presieduto il pontificale per il nono centenario della traslazione delle reliquie di Sant'Agata. Nel corso della messa il porporato ha invitato a pregare per i tanti cristiani perseguitati nel mondo il servizio di Alessandro De Carolis.
4: Quella di Sant'Agata è una santità che non appartiene ai musei della memoria, ma continua a generare fede, speranza e carità. Il cardinale Parolin ha insistito sull'attualità di una figura che i catanesi venerano da 900 anni. Si tratta, ha detto il segretario di Stato durante la messa nel Duomo cittadino, di una devozione che non è solo della città siciliana, ma appartiene all'oggi di Dio e continua a camminare con il suo popolo. Giovane catanese, vittima di un crudele martirio durante le persecuzioni dell'imperatore Decio, il suo sangue, come quello di tutti i martiri, non è il segno di una sconfitta, ma il seme da cui continuamente rifiorisce la Chiesa, ha detto Parolin citando Tertulliano e invitando a pregare per i cristiani perseguitati ancora oggi. Ma oltre a quello del sangue, ha proseguito il porporato, esiste anche un martirio più nascosto, quello di una fede coerente, che ogni giorno sceglie la giustizia e non il compromesso. Dopo la messa, le reliquie della Santa sono state portate in processione tra le principali strade del centro storico.
1: Chiudiamo con la pagina dedicata alla cultura. Proseguono le indagini per recuperare le opere di Antonello da Messina trafugate la sera di Ferragosto al museo regionale proprio della città siciliana. Sul valore della loro restituzione Paolo Ondarza ha intervistato Roberto Lai, presidente della sezione speciale per la tutela del patrimonio culturale dell'Associazione Nazionale Carabinieri.
5: Sono quasi atti che ci si aspetta, no? Lascia veramente sgomenti il fatto che succedano in giornate particolari come quella nel Ferragosto, nel momento in cui bisognerebbe essere preparati per evitare questo tipo di furto.
6: Nella sua esperienza, furti di questo tipo riescono poi ad essere recuperati?
5: Noi abbiamo una speranza importante perché abbiamo un'eccellenza, abbiamo il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale che ha già nel passato risolto casi importanti. Bisogna essere efficaci. La speranza è quella di riportare le opere dove la storia le mise. Quelle opere fanno parte di quella comunità, sono parte integrante. Nel momento in cui tu le stai portando via, stai violando l'identità di quella comunità. Noi abbiamo bisogno di questi oggetti perché hanno accompagnato la nostra vita, hanno accompagnato quella dei nostri avi, ma soprattutto devono accompagnare quella delle future generazioni. È proprio con gli occhi delle future generazioni che dobbiamo salvaguardare questo patrimonio.
1: Per questa edizione è tutto. Da Luca Rossi in regia e Marco Guerra Studio, grazie per averci seguito. L'informazione della Radio Vaticana torna alle ore 15.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Suor Emanuela Prisco.
1: Buon pomeriggio cari amici di Radio Vaticana, bentrovati ancora una volta. Io sono Suor Emanuela e questo è il nostro programma pomeridiano Dritti al Cuore, anime, storie, ispirazioni. E tutti viviamo nella vita momenti in cui anche la fede fa fatica a respirare, momenti in cui continuiamo a pregare, a partecipare alla messa, a fare quello che abbiamo sempre fatto, però dentro ci sentiamo stanchi, affaticati, arrivano i dubbi e a volte anche c'è la sensazione di non essere abbastanza o abbastanza bravi, abbastanza coerenti, abbastanza forti. E allora magari cominciamo a indossare una maschera, quella della persona che sta bene, che crede che non ha problemi, che riesce sempre a fare la cosa giusta. Ma Dio ci chiede davvero questo? Forse davanti a Lui possiamo finalmente smettere di recitare, perché il Signore ci riconosce per quello che siamo. Dinanzi a Lui non abbiamo bisogno di avere maschere. È proprio da queste domande che nasce il libro di cui vorrei parlarvi oggi, e che si intitola Manuale di autodifesa spirituale, guida di sopravvivenza per credenti stanchi, dubbiosi e imperfetti, di Moreno Migliorati, pubblicato dalle Edizioni San Paolo. È proprio con Lui che vogliamo collegarci in questo momento e farci raccontare da Lui questa esperienza dell'autodifesa spirituale. Benvenuto Moreno.
2: Grazie, buongiorno, grazie.
1: Partiamo da questo titolo, Manuale di autodifesa spirituale. Da che cosa noi dobbiamo difenderci oggi nella nostra vita di fede? Perché lei ha sentito il bisogno di scrivere un manuale per credenti stanchi, dubbiosi e imperfetti?
2: Beh, il titolo è, diciamo, volutamente paradossale, anche un po' volutamente provocatorio, no? Cercavo qualcosa che si contrapponesse anche all'immagine un po' antica del combattimento spirituale, no? Che rimane, che ha tuttora anche una sua certamente utilità. Ecco, però suona magari il termine combattimento spirituale ai nostri tempi un po' datato. Ecco, allora io volevo dire semplicemente con il termine autodifesa che non dobbiamo ovviamente difenderci da Dio né dalla Chiesa né tantomeno dal Vangelo, no? Però dobbiamo difenderci dalle loro caricature, dall'immagine di un Dio contabile e soprattutto anche da parole religiose che tante volte, magari senza che ce ne accorgiamo, ma trasformano la fede quasi in una prestazione. E anche da quei meccanismi interiori che abbiamo tante volte assimilato senza accorgercene, ma lo abbiamo fatto proprio magari dall'infanzia, no? Da quando magari da piccoli abbiamo iniziato il catechismo. Ecco, allora l'autodifesa spirituale, come la intendo io, vuol dire semplicemente imparare a discernere, imparare a riconoscere ciò che in noi genera verità, responsabilità, libertà. E al contrario vuol dire anche deporre tutti quei pesi, ma i pesi li aggiungiamo noi, no? Non li aggiunge certamente il Vangelo o Gesù. Ecco, quindi non costruire muri, ma restituire a noi stessi quella libertà che ci è necessaria poi per amare, che è il nostro fine ultimo come cristiani.
1: Ma perché secondo lei abbiamo trasformato anche la fede in una sorta di prestazione da vivere bene senza errori?
2: Lo abbiamo fatto un po' perché cerchiamo di vivere la fede a volte forse come viviamo altri aspetti della nostra vita, magari anche della vita lavorativa, e siccome la vita lavorativa tante volte, come sappiamo, si basa su quello, allora pensiamo che anche la fede si basi su quello, ma siamo su due piani completamente diversi, a parte che anche per quanto riguarda l'aspetto lavorativo ci sarebbe da discutere poi, no? Se va bene come lo viviamo, come viene vissuto per tante volte, ma per la fede non funziona così. Ma non funziona così perché Gesù stesso non vuole che funzioni così, no? Lui non ci chiede prestazioni, ci chiede il cuore, ci chiede di amarlo senza misura, ma senza calcoli da parte nostra, di dare e avere come fosse un procedimento contabile.
1: Uno dei capitoli più provocatori nel libro è quello dedicato alla maschera della brava persona. Come nasce secondo lei questa maschera e soprattutto come possiamo accorgerci che nella nostra vita abbiamo cominciato a confondere ciò che siamo con ciò che gli altri si aspettano da noi?
2: Ce ne accorgiamo, credo, facendo quello che dicevo prima, opera di discernimento con noi stessi, e ci vuole molta onestà con noi stessi, a volte al limite, adesso uso un termine forte, ma al limite della spietatezza, no? Però se non siamo davvero a volte un po' anche spietati con noi stessi, certi meccanismi non solo non riusciamo a vederli, ma un po' se riusciamo a vederli non ne usciamo fuori, però perché ci adagiamo ancora di più in essi, perché ci accorgiamo che funzionano, cioè sembrano funzionare. E bisogna davvero essere molto chiari e onesti con se stessi, e la maschera della brava persona funziona perché gli altri vedono quello, no? E quindi agli occhi degli altri siamo quello che noi vorremmo che gli altri vedano. Ecco, però può funzionare un po' con gli altri e poi alla fine non funziona neanche più con loro perché si viene scoperti, ma con il Signore non funziona neanche all'inizio. E quindi credo che davvero ci vuole molta conoscenza di se stessi e molta voglia di essere davvero persone libere, ma prima di tutto esserlo per se stessi, perché si vive molto meglio nella libertà piuttosto che nell'indossare costantemente una maschera, come se vivessimo in un carnevale continuo.
1: C'è un personaggio nel libro, un certo Marco, che dice: non so nemmeno più se prego per amore o per paura. È possibile vivere una fede apparentemente corretta, fatta di preghiere, impegni e servizi, ma dentro essere completamente svuotati?
2: Sì, perché a un certo punto si comincia a girare a vuoto. È un po', no, quello che dicevo anche prima, anche la preghiera si può fare indossando una maschera, per cui si prega, sì, però quella preghiera non nasce dal centro del nostro cuore come dovrebbe nascere, no? Allora magari si fa tutto bene, si...

0: per quello che non siamo.
1: A volte c'è il rischio di spiritualizzare la sofferenza, ma perché a volte anche dentro la fede arriviamo a pensare che soffrire, sopportare, sacrificarsi siano necessariamente segni di santità?
0: Questo è un argomento molto, molto complesso, veramente, bisogna anche essere molto chiari su questo, credo, perché purtroppo a volte lo facciamo, no? Quello che diceva lei lo facciamo specialmente, purtroppo devo dirlo, noi sacerdoti tante volte lo facciamo, e lo facciamo anche purtroppo anche in confessionale, no? Tante volte diciamo alle persone: ma questa sofferenza te l'ha mandata il Signore, e così via, no? Ecco, io ora non so se il Signore ci mandi sofferenze, e io personalmente ho i miei dubbi, no? Perché ce le sofferenze ce le procuriamo da soli. Ecco, però questa facilità che abbiamo davvero tante volte di dire alle persone: ma abbi pazienza, perché se soffri così e il Signore vuole questo da te, ecco, bisogna, credo, starci molto attenti, perché se no facciamo come ci dovremmo riconoscerci in quello che diceva il Signore a proposito dei farisei, no? Perché carichiamo sulle spalle delle persone dei pesi che poi non possono portare, ma che noi stessi non porteremmo. Per cui mi sento davvero, io non sono nessuno, per carità, però mi sento davvero di consigliare una prudenza maggiore quando facciamo certe affermazioni, perché davvero io credo che le sofferenze che abbiamo ce le mandiamo da soli tante volte con le nostre scelte sbagliate, ma che ci siano mandate direttamente dal Signore per farci cambiare strada, certamente può accadere, è accaduto anche ai santi, ma credo che non sia la via ordinaria attraverso la quale il Signore ci parla.
1: Don Moreno, c'è un passaggio molto bello nel libro in cui lei dice: Dio non ti ama se Dio ti ama e basta. Perché per noi è così difficile oggi credere nell'amore gratuito, e quanto della nostra fatica spirituale nasce invece dalla convinzione di dover meritare l'amore di Dio?
0: Questo credo che sia un po' la base di tutto, nel senso che se davvero crediamo che siamo amati a prescindere, e da quello cambia tutto, e il problema è che non ci crediamo mai fino in fondo, anche se lo diciamo con le labbra, perché poi ecco, lo diciamo che il Signore ci ama, no? Però non crediamo fino in fondo che ci ama così come siamo, e allora sentiamo sempre la necessità di presentarci davanti a Lui migliori di come siamo, perché dentro di noi diciamo, pensiamo che se ci presentiamo così come siamo, con le nostre imperfezioni, con i nostri limiti, magari Lui faccia più fatica ad amarci. Ecco, non è così, no? Ci ama ma veramente come siamo, ma questa è una cosa che non va solo detta con le labbra, è una cosa che dobbiamo davvero sentirla nel profondo, perché così è, no? Ci sono tantissimi esempi nel Vangelo di questo, no? Ma uno dei più impressionanti secondo me è quello che riguarda non un santo qualsiasi, ma il San Pietro, no? Il primo degli apostoli. E dopo il rinnegamento Gesù chiede a Pietro se lo ama, glielo chiede, come sappiamo, tre volte. E a me questo ha sempre fatto molta impressione, perché io, se fossi stato al posto di Gesù, certamente prima di chiedergli se mi ami gli avrei chiesto: ma ti sei pentito di quello che hai fatto? Ecco, invece Gesù non gli chiede questo, no? Non gli chiede se è pentito, ma riparte da quello che San Pietro poteva dare al Signore. San Pietro davvero amava Gesù, no? Quindi gli chiede se lo ama, riparte da quello che di buono c'è in lui. E quindi San Pietro questo lo intuisce, no? E gli dice per tre volte: tu sai tutto, tu sai che ti amo. E quindi questo è davvero la forza, San Pietro, di presentarsi al Signore per quello che è, ripartendo da quello che è, non facendo finta che non sia successo niente. È successo tantissimo, no? Il rinnegamento c'è stato, ma non si riparte da quello, si riparte da quello che di buono c'è in lui e dentro di lui.
1: E un attimino prima di continuare facciamo una piccola pausa musicale e poi siamo di nuovo collegati con Don Moreno Migliorati.

0: Ed eccoci ancora insieme a Don Moreno Migliorati per parlare del suo manuale di autodifesa spirituale. Don Moreno, noi viviamo in una società che è la società delle performance, dove anche sui social si tende a mostrare una versione spesso perfetta di noi stessi. Secondo lei anche la fede rischia di diventare una vetrina o un'altra immagine da costruire e da mostrare?
1: Sì, indubbiamente il rischio c'è, che la società è questa qua ed è costruita così. Però ho visto che c'è anche spazio per fare diversamente. Io almeno nella mia esperienza, piccola esperienza, vedo che è possibile e vedo che anche tante persone magari traggono giovamento, no? Magari da cose che scrivo, da cose che propongo. E a volte si instaurano anche dei rapporti molto belli, ci sono persone che mi scrivono anche brevi commenti, ma a volte anche cose più impegnative, anche per email, magari mi chiedono consigli, suggerimenti, e a volte nascono anche dei rapporti molto belli, il che mi fa davvero sperare, credere, sperare, ma lo vedo dalla mia esperienza, che sia possibile anche abitare questi spazi in maniera magari diversa da come al solito li vediamo, certamente lo poi vediamo come dire, la punta dell'iceberg, no? Quindi vediamo forse anche più le cose negative. Però io nella mia esperienza, ripeto, vedo che è possibile anche fare del bene attraverso questi mezzi, e nel mio piccolo ci provo e vedo che insomma qualche, adesso parlare dei risultati non si può perché la direi me stesso, però vedo che davvero si può fare del bene anche così.
0: Don Moreno, a me come religiosa a volte capita di sentire, e penso che tra le persone che ci ascoltano molti lo pensino, non sento più niente quando prego, forse ho perso la fede, oppure prega tu per me perché a me il Signore non mi ascolta. Secondo lei, da dove una persona che pensa questo può ricominciare, avere nel cuore proprio che quella certezza Dio lo ama e nonostante la sua piccolezza, le sue imperfezioni, magari le sue notti, le sue crisi, i suoi dubbi della fede, Dio c'è e si occupa e si preoccupa di lui?
1: Certo, questa è una cosa attraverso la quale passiamo un po' tutti, credo, no? Ma davvero tutti, ma ci sono passati anche i grandi santi. Se noi guardiamo la vita di santi, ma veramente di tutti i santi, vediamo che sono passate anche loro attraverso quella che a volte viene chiamata la notte oscura o con altri termini simili. E se ci sono passati loro, certamente noi non possiamo essere esentati. È una cosa che capita a tutti può capitare di pregare senza magari sentire nulla oppure di non provare sempre le stesse cose, però credo che l'importante sia davvero perseverare, no? Quindi magari se uno vive un momento di aridità spirituale, invece che rinunciare alla preghiera, ecco, magari offrire al Signore anche quella, la sofferenza di non pregare come uno vorrebbe, ecco, però stare lo stesso nella preghiera, ecco, quella credo che abbia un valore addirittura maggiore, no, della preghiera che facciamo quando ci sembra che vada tutto bene. Per cui credo che del resto Gesù stesso, no, lo dice, chi persevererà fino alla fine sarà salvo. Credo che la perseveranza sia davvero la cosa molto importante, indipendentemente da quello che, dal punto in cui siamo e dal punto in cui vorremmo arrivare. Poi certo, tutti vorremmo arrivare a pregare così in maniera, come dire, angelicata, ma siamo esseri umani e quindi come tali siamo soggetti a tante cose che ci frenano in questo nostro desiderio, ma va bene così, siamo umani e quindi preghiamo da umani.
0: E per concludere, una parola che possiamo portarci che riassuma un poco tutta l'essenza del suo libro?
1: Ma un po' quello che ci siamo detti, io credo che davvero io quello che ho cercato di fare non è certamente un sminuire o addolcire eccessivamente il messaggio evangelico, no? Tutt'altro. Però quello che ho cercato, ho ho cercato di fare è quello di magari di saper distinguere, no, ciò che davvero ci è stato affidato, oppure da ciò che invece pretendiamo da noi stessi, oppure che altri hanno deposto sulle nostre spalle quei pesi gravosi di cui parlavamo prima, no? Quindi ecco, imparare a discernere, che oggi è un termine che si usa molto poco, no? Discernere, anche discernimento. Ecco, invece credo che sia importante nella nostra vita imparare a distinguere, imparare a discernere ciò che è essenziale da ciò che non lo è. È importante discernere per la nostra vita in generale, ma per la nostra vita spirituale lo è ancora di più, e credo che sia sempre più urgente, perché altrimenti continueremo a mettere come a volte purtroppo facciamo, cose su cose, ad aggiungere performance a performance, ma la nostra vita, il nostro cuore non saranno lì dove il Signore vuole.
0: Io la ringrazio, Don Moreno, grazie per essere stato con noi per questo viaggio dentro le fragilità che spesso facciamo fatica persino a nominare. E io credo che la parola che ci portiamo è proprio autenticità, perché la fede non è una gara a chi è più bravo, più forte o più perfetto, e noi possiamo arrivare a Dio stanchi con i nostri dubbi, con le nostre domande, ma Lui è sempre disposto lì ad amarci e basta, come Lei stesso scrive nel libro. Grazie ancora.
1: Grazie a me, grazie a voi, grazie.

Ed anche oggi, carissimi, per salutarci ci lasciamo con la musica. Abbiamo parlato di combattimento spirituale, di quelle battaglie che spesso non si vedono perché si combattono dentro di noi, contro la paura, lo scoraggiamento, con le nostre fragilità, con le ferite che ci portiamo dentro. Ma il combattimento spirituale non significa essere sempre forti, vuol dire anche imparare a rialzarsi. Significa scoprire che anche quando siamo stanchi, Dio non ci lascia soli, Dio non si allontana, e che la fede non ci promette una vita senza battaglie, ma una presenza che ci accompagna dentro ogni battaglia. Dio è con noi e cammina con noi sempre. Per questo oggi concludo questa puntata con una piccola playlist dedicata proprio a questo cammino. Ascolteremo in questi brani parole che parlano di forza, di cura, di libertà, di speranza, perché alla fine il vero combattimento spirituale non è diventare invincibili, ma imparare ogni giorno a non smettere di amare, a sperare e a fidarsi sempre. Allora lasciamoci accompagnare dalla buona musica. Io vi auguro un buon pomeriggio, continuate ad ascoltare Radio Vaticana, continuate ad essere sintonizzati con noi.

0: Buona domenica cari amici radioascoltatori, benvenuti ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. Ovviamente potete scriverci utilizzando il 335 12 43 722 e riascoltare tutte queste trasmissioni sul sito vaticannews.va. Io saluto Padre Antonio Rungi, teologo passionista, superiore della comunità passionista di Itri, in provincia di Latina. Benvenuto e buona domenica Padre Antonio.
1: Grazie dell'accoglienza della mia voce attraverso Radio Vaticana, è sempre un dono che mi concedete una domenica, giorno del Signore, e una festa particolare che oggi ricordiamo, San Rocco.
0: Grazie Padre Antonio, oggi naturalmente è una giornata particolare perché è la festa liturgica che ricorre appunto il 16 di agosto di San Rocco di Montpellier, che è universalmente venerato come il pellegrino della carità per eccellenza. Ecco, io ti chiedo Padre Antonio, chi è questo santo che noi oggi stiamo festeggiando in questa sua festa liturgica molto importante?
1: È un santo eccezionale, un nobile che dalla Francia viene in Italia per un pellegrinaggio e poi effettivamente si imbatte in questa esperienza di sofferenza ad Acqua Pentente, dove vede gli appestati, si appresta ad aiutarli, poi si ammala anche lui, poi il resto della sua vita è tutta una vicenda veramente travagliata, drammatica. Però il santo della carità, il pellegrino della speranza, che ci, oltre che della carità, che ci indica la strada di vivere anche il giorno del Signore come giorno della carità. Io nel corso della mia vita sacerdotale, 51 anni quest'anno di sacerdozio, ho predicato tante volte San Rocco. L'ultima volta che ho inaugurato addirittura una statua, l'ho benedetto proprio il giorno 16 di agosto, fu a Campo di Mele qualche anno fa, stando alla Civita allora e stando qui a Itri. Ed è stata una bellissima esperienza, perché la nuova statua di San Rocco fu portata in processione con tanta gente. Campo di Mele, un piccolo centro della zona nostra qui di Gaeta, addirittura viene chiamato il paese della longevità, però c'è una grande devozione verso il santo, non soltanto a Campo di Mele, ma in tutta Italia c'è questa devozione speciale. Lo stesso Idrisi, dove vi sto parlando, c'è questa devozione speciale verso San Rocco, e la devozione passa attraverso la preghiera, ma soprattutto attraverso le opere di carità. Nel nome di San Rocco poi si sono sviluppate quelle carità fatte di gesti semplici. Ecco, la benedizione del pane di San Rocco è semplice, al gesto di attenzione verso gli umili, i poveri, i sofferenti, cita in mente essenzialmente quello che ha fatto Rocco nel corso della sua vita. Per cui effettivamente, parlando di lui oggi in questa ricorrenza particolare, chiaramente abbiamo da imitarne le virtù, soprattutto questa attenzione verso gli appestati. E quando parliamo della peste, oggi non parliamo quella fisica, parliamo dell'attenzione a quelli che sono appestati spiritualmente, interiormente, che non si allontanano dal mare e continuano a fare il male, addirittura continuando a svolgere attività dissacratorie, offendendo la dignità degli altri, uccidendo, facendo guerra, violentando le persone, cioè in poche parole proprio all'opposto della carità che Rocco ci insegna attraverso il suo esempio di vita.
0: C'è una storia particolare che lo riguarda, Padre Antonio, che fa capire quanto amore avesse nel cuore, perché ammalatosi a sua volta a Piacenza, si isolò in una grotta lungo il fiume Trebbia per non pesare su nessuno. E la tradizione, ma correggimi se sbaglio Padre Antonio, racconta che un cane lo salvò portandogli ogni giorno un pezzo di pane rubato dalla tavola del suo padrone, finché il santo poi non guarì. Ecco perché si dice San Rocco il cane, no? Questa espressione comune che troviamo.
1: Sì, sì, infatti io voglio confermare quello che stai dicendo, di una bellissima tradizione, perché effettivamente, almeno nel racconto che si fa della vita di San Rocco, c'è questa esperienza che ha fatto questo santo, aiutato non da persone che lui ha aiutato, ma da una bestiolina molto tenera, che prendeva, come hai detto tu, il pane dalla mensa dei padroni, del padrone, e lo portava sotto di nascosto in questa grotta dove stava San Rocco ammalato. Poi venne scoperto effettivamente che questo cane si indirizzava verso questa persona, e San Rocco venne scoperto, addirittura arrestato, addirittura processato. Come vedi, la sua vita è stata una tragedia. Chi ama sempre deve aspettarsi il peggio e mai il meglio, però facciamolo sempre, non abbiamo mai paura di fare il male, non abbiamo paura di fare il bene, ma sempre di fare il male, di questo sì dobbiamo cercare di evitare, perché viviamo in un mondo che giustifica tanti errori, tanti sbagli e tante immoralità. Questo esempio del cagnolino ci fa capire anche l'importanza che nella vita è nostra, sono gli animali che molti hanno a cuore, che proteggono. Tante persone sono accompagnate da questi animali a cui sono affezionati, perché no, un pensiero anche a loro in questa giornata particolare del ricordo di San Rocco, che è un santo della carità, ma anche santo aiutato da chi magari poteva aiutare, non l'ha fatto, e l'ha aiutato una bestiolina.
0: Ecco, ma tu accennavi appunto al suo arresto. Fu arrestato perché ritenuto ingiustamente una spia. Ecco, sì, ma sì. Il motivo per il quale lui non dichiarò mai la sua nobiltà era la sua, come dire, modestia e il fatto che non volesse apparire. Quindi, voglio dire, è una persona umilissima che, insomma, ha rischiato, cioè è stato arrestato proprio per non rivelare la sua nobile identità. È un tratto della sua grandissima umiltà, no, Padre Antonio?
1: La storia del nostro paese, dell'Italia, anche dell'Europa, del tempo di San Rocco, è una storia molto travagliata, lo sai benissimo. Non c'erano carte di identità, si doveva credere sulla parola chi fosse quel soggetto, o c'erano lettere di accompagnamento. Trattandosi di una persona nobile, Montbellier, San Rocco, di origine nobile, è venuto dalla Francia in Italia, quindi ha fatto tutto un cammino per attraversare le varie frontiere che allora esistevano tra i vari stati, certamente si doveva identificare. Molte volte c'era chi magari dava, ti credeva, altri non ti credevano, addirittura poi nel caso specifico il Piacenza viene arrestato perché lo ritenevano una spia del potere allora esistente in Italia e anche altrove, per cui fu arrestato e addirittura condannato. Per dire che nel determinare anche la storia di queste vicende umane non è facile capire dove c'è la santità, dove c'è la cattiveria, dove c'è la bontà, dove c'è la legalità. Molti sono gli abusi del passato, molti sono anche gli abusi del presente, per cui non dobbiamo meravigliarci se qualcuno oggi viene accusato di cose che non ha fatto. Non era una spia, era un santo dell'amore e della carità, che ha offerto la sua vita per testimoniare l'amore verso Gesù, per camminare, per andare a celebrare il santo, per fare un pellegrinaggio, si è trovato immischiato in tante vicende. Però la cosa più importante che Rocco ci raccomanda e ci ripropone oggi è che noi dobbiamo essere sempre persone di carità, mai allontanarci dal bene, perché il bene è sempre una premessa verso la bellezza, la santità e la felicità eterna.
0: Sono nate tante confraternite, no? Con il nome di Pellegrini della Carità. Ecco, chi sono oggi i Pellegrini della Carità, questi devoti che sono tanti, sparsi in tante confraternite, associazioni, immagino, no, Padre Antonio?
1: Sì, come dicevamo prima, in fondo San Rocco è un modello di pellegrinaggio che basa la sua esperienza non tanto sull'aspetto mistico, sull'aspetto della carità operosa, fatta di gesti concreti. Il fatto che abbia assistito gli ammalati di peste ci fa capire in che senso dobbiamo interpretare anche i pellegrinaggi oggi della carità, o i pellegrini della carità. Tante associazioni, come hai detto tu, anche concrete, che sono sparse in Italia e in Europa nel nome di San Rocco, sono nate con questo scopo. Diciamo che sono un po' di assistenza alle persone più fragili, più deboli del nostro territorio, della nostra zona. E quindi, oltre che la dimensione della contemplazione della preghiera nel nome di San Rocco, fanno anche opere di associazione vera e propria di sostegno agli anziani. Anche sul nostro territorio ci sono tante persone che offrono i loro servizi disinteressati, sempre nel nome di questo santo che ha caratterizzato la loro esperienza di vita interiore. Perciò c'è una grande devozione, una devozione popolare, un santo così diffuso, almeno dalle nostre parti, conosciuto, che fa concorrenza a San Francesco, a Sant'Antonio, ai santi più amati anche, venerato, stesso Padre Pio. Però ecco, sono i santi più anche pregati nel nostro territorio, parlo del centro-sud, dove questa devozione a San Rocco è molto sentita, vissuta e anche propagandata, perché dovunque vedete in questi giorni c'è la festa in onore di San Rocco. E guai se non la si fa, perché effettivamente vedo in San Rocco un santo protettore molto significativo e anche molto incisivo verso il Signore.
0: Allora, il 16 di giugno questa memoria liturgica, questa festa liturgica di San Rocco. Ecco, io ti lascio alcuni minuti per una riflessione finale di questa trasmissione ai nostri radioascoltatori, Padre Antonio.
1: Certo, noi dobbiamo prendere modello da questi santi che ci propone la Chiesa ogni giorno. Nel mese di agosto leggevo qualche giorno fa che quanti santi abbiamo vissuto insieme nella contemplazione, nella meditazione, nella proposta di vita cristiana. partire dal primo giorno di agosto, Sant'Alfonso, il curato d'Assi, 4 agosto, Gaetan d'Atien, San Domenico, man mano tanti santi che la Chiesa ci ricorda nel corso di questo mese estivo, che è agosto, ma anche luglio, altri mesi che sono importanti nella spiritualità. Perché ce li propone? Perché devono essere modelli di ispirazione per quei gesti che dobbiamo compiere nella semplicità di tutti i giorni. San Rocco, essendo un santo della carità, come dicevamo prima, è fondamentalmente non è altro che un santo che ti dice, ti invita a fare il bene. Farlo dunque ti trovi, Federico, stai in famiglia, papà e mamma stanno poco bene, ecco, non allontanarti, stacci vicino, anche se magari è tempo di vacanze, è tempo di ferie, mamma e papà sono più importanti, un figlio, una mamma, una moglie, un marito, le persone che hanno una sorella, un fratello, le persone che in qualche modo hanno bisogno del nostro aiuto, necessitano di concretizzare l'insegnamento di San Rocco, che è questa vicinanza alla sofferenza. Fondamentalmente, se vogliamo prendere da lui qualche insegnamento, cerchiamo di sviluppare molto l'attenzione verso coloro che soffrono, perché ce ne sono tanti, non soltanto nel corpo, ma soprattutto nello spirito. San Rocco non è soltanto il santo che ha assistito gli appestati, ma il santo che ci indica anche la strada per indicare che nel bene c'è tutta la possibilità di sviluppare un cammino di perfezione nell'amore di Dio e nell'amore verso i fratelli.
0: E Padre Antonio, in questa seconda parte io dedicherei un po' una retrospettiva, direi, guardando a quella che è stata la solennità molto importante di ieri, appunto dell'Assunzione della Vergine Maria, della Beata Vergine Maria. E ovviamente ne abbiamo parlato ieri, abbiamo approfondito ieri con quella trasmissione molto bella che potete riascoltare anche sul sito di vaticannews.va cliccando sull'icona e scegliendo #popteologi, però ti farei fare un piccolo richiamo, perché è sempre bene non dimenticare che quella solennità ce la portiamo appresso anche questa giornata, ma anche sempre, direi io, no, Padre Antonio? Ecco, è stata una giornata importante per noi, ti chiedo per quale motivo e che cos'è questa cos'è stata questa solennità?
1: Perché sono due giornate, una vicino all'altra, molto belle. Ieri abbiamo celebrato Maria assunta in cielo, oggi celebriamo San Rocco, per dire che Maria e i santi nella gloria del cielo sono i motivi ispirazionali del nostro cammino nel tempo. Ieri celebrando la Madonna, l'abbiamo ringraziata, l'abbiamo festeggiata, e dunque in Italia e nel mondo Maria è stata onorata in tanti modi con la preghiera e con l'adorazione. Oggi facciamo altri giorni del Signore, ricordando questo santo particolarmente vicino alla sofferenza e di esempio per vivere la carità. Quindi Maria assunta in cielo ieri, oggi San Rocco. Insieme camminiamo con i santi sulla strada della perfezione della carità e dell'amore.
0: Questo dogma, che cos'è, Padre Antonio?
1: È quello che noi affermiamo da un punto di vista teologico, quello che è stato affermato da Pio XII, il primo

0: ed anima. Quindi diciamo che è un dogma, una verità di fede sulla quale c'è poco da discutere, ma semplicemente accettare. Anzi, dobbiamo ringraziare il Santo Padre Pio XII, che ha pensato giustamente, dopo un lungo iter anche di formazione e anche di riflessione, ad affermare questa verità, dopo che quello che è stato affermato precedentemente da Pio IX con l'Immacolata Concezione. Sugli ultimi due dogmi che riguardano Maria, la Vergine Santissima, nostra Madre Celeste, la Madre di Dio, per cui possiamo ben dire che sia l'Immacolata Concezione che l'Assunta, nel giorno in cui oggi la celebriamo, il 15 di agosto, sono due riferimenti importantissimi per mettere a centro della nostra esperienza di vita di cristiani la Madonnina cara, a cui siamo tutti quanti legati attraverso una filiale devozione che esprimiamo in tanti modi, e sappiamo il modo più bello per venire alla Madonna, le recite del Santo Rosario, le preghiere che abbiamo imparato da piccolini, che ci hanno strutturato da un punto di vista anche di spiritualità mariana, l'Ave Maria, la Salve Regina, tutto ciò che riguarda anche i canti mariani, che sono bellissimi, soprattutto per gli antichi, che i nostri genitori, i nostri nonni ci hanno trasferito come patrimonio, se dico spirituale, che abbiamo coltivato nel tempo verso la Vergine Santissima. Quindi è una giornata bellissima, perché vogliamo rendere lode al Signore attraverso anche l'autorità del Papa, attualmente Papa Leone XIV, a questa mamma nostra che dal cielo ci protegge, ci guida e ci indirizza verso il bene.
1: Ecco, Padre Antonio, io ti farei fare un po' una piccola storia, un bignami di questa storia straordinaria, di questo dogma, come nasce e perché.
0: Ma fin dai primi secoli il cristianesimo è esposto la questione se Maria giustamente ha partecipato alla passione del Signore, perché non doveva partecipare alla risurrezione. In questo senso quindi è stata sviluppata tutta una serie di riflessioni teologiche, anche lo stesso Sant'Agostino, anche gli stessi padri francescani, tutta la teologia dei grandi dottori della Chiesa hanno cercato di mettere in risalto questo aspetto molto importante della vita di Maria, quando Maria è morta, essendo Gesù il primo a risorgere, quindi è la prima nuova umanità. Maria, che è stata associata alla passione, collaboratrice del piano della redenzione, e si pensava, non tutti erano d'accordo, bisogna dire, fin dai primi secoli, poi nel 1270 si sono sviluppate ulteriori riflessioni, non tutti pensavano che era possibile pensare ad una visione diversa dell'immagine di Maria che è stata assunta alla gloria del cielo. Quindi anche la terminologia che si doveva elaborare non poteva essere ascensione, ma si doveva trovare e coniare un termine esatto per indicare esattamente ciò che ha vissuto Maria. Per cui anticamente si diceva la dormizio Maria, Maria si è addormentata, nel momento in cui si è addormentata è passata direttamente in corpo ed anima in cielo, è stata assunta alla gloria del cielo, per cui in alcune parti ancora si considera come dormizio Maria il momento della morte della Vergine Santissima, e che come Gesù è morto anche Maria è morta, ma certamente non è rimasto soggiacente all'esperienza della morte, ma dalla morte è risorta, addirittura in questo caso è stata portata alla gloria del cielo, assunta alla gloria del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quindi possiamo dire che se andiamo a dare questo dogma, questa verità di fede, effettivamente abbiamo avuto nel corso dei secoli i pro e i contrari, però fondamentalmente la Madonna, essendo stata dichiarata da Concilio Efeso Madre di Dio, non poteva non fare esperienza di qualche cosa di diverso rispetto a noi esseri umani peccatori, che certamente non siamo stati preservati dal peccato originale, che Maria anche e soprattutto Immacolata, quindi è stata esentata dal peccato originale, perfetta già dall'inizio nel corpo e nello spirito, è stata nella sua bellezza fisica, spirituale e interiore assunta la gloria del cielo.
1: Ecco, questo dogma mariano non è svincolato, Padre Antonio, agli altri dogmi, entra in un sistema, diciamo così, non è un monade isolato, no?
0: Assolutamente no, perché tutto ciò che riguarda la Madonna è un lungo cammino che è iniziato subito dopo la morte della Vergine Santissima, non sappiamo l'età esattamente, ma gli apostoli che hanno avuto una particolare devozione alla Madonna, Giovanni in particolare, tanto vero che Gesù affida all'apostolo Giovanni, ecco tua madre, gli dice dalla croce, e alla Madonna dice ecco tuo figlio, quindi c'è un'osmosi di vicinanza nel rapporto apostolo e Maria. Dopo la morte della Vergine Santissima, gli apostoli hanno continuato l'attività apostolica di evangelizzazione, hanno diffuso anche il culto alla Madonnina, hanno parlato certamente di Vangeli che noi conosciamo, in cui vengono testimoniate le presenze sistematiche della Madonna nella vita di Gesù, non sono altro che la conferma di un cammino spirituale che ha portato poi nel corso dei secoli alle affermazioni delle varie verità di fede, dalla Theodokos

0: fino all'ultima verità di fede, che appunto l'assunzione della Beata Vergine Maria. Sono legati l'uno all'altro queste verità di fede, però essenzialmente sono sganciati l'uno dall'altro, perché non è che se escludi questo non ammetti l'altro. No, l'assunzione in cielo della Beata Vergine Maria in corpo ed anima è perché Maria è stata associata al mistero di Cristo ed è stata preservata dal peccato originale, per cui diciamo indirettamente effettivamente l'Immacolata Concezione è alla base di ogni riflessione sulla Beata Vergine Maria. Essendo stata presa dal peccato, è stato associato poi al mistero della salvezza nella croce, nella passione e soprattutto nella risurrezione.
1: Il Vangelo della giornata del 15 rievoca quella che è una preghiera più celebre della tradizione cristiana, ossia il Magnificat.
0: Sì.
1: Ecco, il Magnificat credo che sia un punto essenziale per capire tutto il sistema anche di questi dogmi che ci raccontavi, no, padre? È un po' una sintesi, potremmo dire.
0: Sì, sai benissimo, questa è la preghiera che è stata rivolta dalla Vergine Santissima nella casa della sua cugina Elisabetta, quando va a far visita alla sua cugina avanti negli anni, che aspettava il precursore Giovanni Battista avanti nei mesi. Lei è anche nella gravidanza, e Maria, quando viene chiamata l'angelo del Signore, chiaramente risponde con: l'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito è sottente, io mio Salvatore, perché ha guardato all'umiltà della sua ancella, per dire che effettivamente in questa preghiera mariana, che è nuda anche della devozione teologica della Beata Vergine Maria, troviamo tutte le ispirazioni per far sì che anche questo dogma della fede cattolica, l'assunzione al cielo della Beata Vergine Maria, abbia un significato. Maria che va in visita, Maria che ringrazia il Signore, Maria che dal cielo continua a visitarci attraverso quella che è l'assistenza spirituale, quella che è la protezione del genere umano, quella che in qualche modo è l'indirizzo che dà anche al nostro vivere quotidiano, che è fondamentale anche per capire da che parte stiamo, Federico, se stiamo dalla parte del Signore, perché Maria ci porta al Signore, o siamo dalla parte degli altri. Certamente certe cose che si sentono in giro, anche certi atti che si compiono nei confronti dell'estate della Madonna, ci lasciano un po' interdetti, questa aggressività nei confronti anche di certe icone mariane che hanno certamente scosso un po' l'opinione pubblica, soprattutto noi cattolici, anche ultimamente, delle notizie che abbiamo saputo.
1: E poi il Magnificat, se uno lo legge bene e lo comprende bene, ribalta un po' quelle che sono le logiche umane, no? Insomma, privilegia gli umili, gli affamati rispetto ai potenti. Ha anche una lettura sociologica, potremmo dire, no? Volendo.
0: Considero un po' questa preghiera come l'espressione delle beatitudini, ripercorre un po' la stessa struttura. Qualche volta sulle fretture, e lo condividiamo questo pensiero in trasmissione, effettivamente sono questi tagli di carattere sociologico, ma più che altro umani, umanitari, che Maria vuole evidenziare nel momento in cui rende lode al Signore e lo dice davanti a una cugina, una persona anziana. Lei vuole far risaltare questa dimensione umanitaria, che anche attraverso il suo sì detto al Signore, perché Maria portava in grembo a Gesù. In quel momento Gesù ancora era nato, doveva nascere, e Maria in questo atteggiamento di disponibilità verso la cugina ci fa capire quanto c'è da camminare insieme per costruire un'umanità basata sulla vita, sull'amore, sulla carità, sul servizio agli ultimi, ai sofferenti, ai poveri, sull'umiltà soprattutto, questa virtù mariana che abbiamo dimenticato e che Maria giustamente rivendica in questo contesto di preghiera, ma anche di gratitudine al Signore. Ecco, sono l'angelo del Signore, avvenga di me secondo il tuo volere nell'Annunciazione. Lo stesso concetto ribadisce nei momenti in cui rende lode al Signore attraverso questa preghiera del Magnificat, che ben conosciamo e che poi tra altre cose sappiamo benissimo che è inserita ogni giorno nella preghiera dei vespri, che noi sacerdoti, ma anche tanti fedeli, recitano quotidianamente, ritornando su questi temi e meditando con assiduità su queste problematiche di carattere spirituale e anche umanitario che comunque ci interessano e che richiedono una risposta. Della Madonna non se ne parla direttamente nei testi che abbiamo ascoltato, nella prima e seconda lettura, ma certamente nell'Apocalisse c'è un riferimento a questa donna vestita di sole, coronata con 12 stelle, è un riferimento indiretto. Nella Genesi c'è anche un riferimento molto chiaro al seme che nascerà dalla donna, che schiaccerà la testa al serpente. Sono tutti riferimenti diretti e indiretti alla figura di Maria. la teologia o la mariologia, come viene definita tutta la riflessione sulla figura di Maria, ha messo in risalto proprio questo preannunciare la figura di Maria in prospettiva del mistero della Pasqua del Signore. Sono discorsi molto impegnativi a livello teologico, però essendo anche una trasmissione di carattere teologica, la nostra, certamente rivolta al popolo, ci rivolgiamo alla gente che ci segue, è tutta una riflessione che dovremmo portare a livello anche individuale, personale, per capire la Madonna è stata prefigurata, è stata annunciata, poi ha realizzato con il suo sì quello che era la volontà di Dio, ha detto il suo sì al Signore e poi ha detto, come giusto che lo dicesse, anche suo sì ai piedi della croce del Signore. Non a caso vediamo la storia di Maria, non soltanto per annunciare nell'Antico Testamento o nei testi dell'Apocalisse, ma la vediamo presente nei testi del Vangelo in tanti passaggi fondamentali della vita del Signore. La vediamo sempre un po' ai margini, la Vergine Santissima, non perché Gesù non volesse bene alla Madonna, ma semplicemente perché Maria ha ritagliato un ruolo secondario, perché al centro del mistero della salvezza non c'era lei, e la Madonna l'ha capito perfettamente, ma c'era Gesù e lui il Salvatore, lui il Redentore. Bello questa immagine della Madonna che si ritaglia un ruolo secondario, che non vuole emergere nel contesto anche di una vita di carattere così ecclesiale tra gli apostoli, per dire qua sono la madre del Signore, quindi rispettatemi. No, anche con gli apostoli si è mantenuto sempre ai margini, per dire che lei che ci accompagna nell'umiltà nel cammino della vita, e la dobbiamo semplicemente ringraziare, perché alla Madonna ci rivolgiamo con tanta fiducia, tanta fede ogni giorno, e quando siamo nei momenti di difficoltà, carissimo Federico, il primo pensiero va a lei, e la Madonna ascolta le nostre preghiere, le nostre richieste, e rivolge al Signore e porta a Lui a tutte le nostre istanze, e il Signore non potrà mai dire no alla sua mamma.
1: Bene, grazie a Padre Antonio Rungi, teologo passionista, e naturalmente lo ritroveremo nelle altre puntate di Hashtag Pop Theology. Grazie per essere stato con noi, Padre Antonio.
0: Grazie a voi e buona domenica di nuovo.
1: Federico Piana vi dà appuntamento a domenica prossima, vi ricorda la possibilità di scrivere 335 12 43 722 e c'è anche la possibilità di riascoltare tramite il sito vaticannews.va. Federico Piana ancora, buona domenica.
2: Hashtag Pop Theology.

Buongiorno e ben ritrovati. E riprendiamo l'ascolto dei successi degli anni 50. Iniziamo oggi con alcune belle interpretazioni di taluni complessi musicali di quegli anni. Ed è proprio attraverso le loro originali interpretazioni che alcuni brani raggiunsero il successo. Successo che tra l'altro dura anche oggi. Il primo in onda è Bruno Martino con una sua nota canzone dal titolo E la chiamano estate. Voce suadente quella di Martino, adatta a creare atmosfere coinvolgenti da night. Ascoltiamolo dunque in E la chiamano estate di Zanin Califano Martino.

Ed ora un altro interprete confidenziale ed il suo complesso è Fred Buongusto. Un amore che si dissolve, canta Fred, lascia tanta tristezza nel cuore e pare che tutto crolli. Rimangono di quell'amore i ricordi struggenti della dolcezza dei suoi baci. Dolce, dolce erano i vasi, dice l'autore interprete Fred Buongusto. Ascoltiamo.

Whisky facile è la grande affermazione di un altro Fred. È il duro e simpaticissimo Fred Buscaglione, che sapeva animare con le sue invenzioni le serate delle sale da ballo di moda negli anni 50. Ascoltiamolo accompagnato dal suo complesso in Whisky facile di Buscaglione Chiosso.

Era veramente un simpaticone. Ora vi propongo ancora Fred Buscaglione in uno dei suoi ultimi successi, è del 1959, pochi mesi prima che morisse in un incidente d'auto. Però lo ascolteremo cimentarsi in un brano romantico un po' estraneo al suo tipo, ma come sentirete con ottimi risultati. Eccovi dunque Fred Buscaglione ancora in Guarda che luna di Elgos Malgaoni.

E rimaniamo sul tema luna e precisamente occupiamoci di una luna rossa. La canzone rilanciata recentemente da Renzo Arbore fu un successo personale di Claudio Villa. Lo abbiamo ascoltato qualche puntata fa, infatti, proprio interpretata da Claudio Villa. Ora ascolteremo Luna Rossa di Vian De Crescenzo, interpretata dalla voce pacata e romantica di Fausto Cigliano.

E per concludere ancora Napoli, ma cantata da Carosone. Il brano che vi propongo è sicuramente il brano più famoso di Renato Carosone. Pensate, fu tradotto in 12 lingue, arrivò persino in America. Oltre che buona musica, sono convinta che ha portato anche buon umore in tutto il mondo. È Torero di Nisa Carosone, un cha-cha-cha che racconta la storia di un torero fasullo. Eccovi allora Renato Carosone e il suo complesso in Torero. Olè!

Torero, torero, lì, è una musica che mette veramente il buon umore. Ha contagiato anche voi? Sono certa che su questo ritmo la nostra giornata potrà essere affrontata con maggior serenità. Felice giorno a tutti!

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it. RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati sugli sgabelli di Riflessi Incontra, la rubrica dedicata alle video interviste di Riflessi Magazine. Oggi parliamo di privacy e protezione dati, tema tanto importante quanto spesso poco conosciuto o sottovalutato. Cosa significa proteggersi adeguatamente e quanto conta il controllo e quanto invece la fiducia? Ne parliamo con l'ospite di oggi. Riflessi incontra Alessia Ferrari, avvocato e data protection officer, esperta in quest'ambito. Bentrovata.
2: Grazie, grazie dell'invito.
1: Intanto grazie per essere con noi e per affrontare questo tema che appunto solitamente viene un po' visto come qualcosa di lontano finché non ci capita il patatrac, insomma, finché non ci troviamo a dover trattare magari una fuga di dati se siamo un'azienda o a ritrovarci da privati ad avere a che fare magari con la gestione di quello che succede se non proteggiamo adeguatamente quelli che sono i dati personali o sensibili. Partiamo dal tuo percorso personale e professionale. Tu sei avvocato, ma hai scelto di dedicarti a quest'ambito che in 20 anni, che è il tempo che hai dedicato appunto a questa tematica, è cambiato completamente. Come mai questa scelta?
2: La scelta nasce, credo, da una intuizione o forse da una sensibilità personale. Nel senso che il mio percorso formativo, che è stato quello di laurearmi in giurisprudenza, poi intraprendere la carriera verso la professione di avvocato e poi quindi superare l'esame di avvocato e poi domandarsi ma che cosa voglio fare della mia vita.
1: Che tipo di avvocato voglio essere, o meglio, a cosa dedicare un ambito di professionale che poi è immenso.
2: Esatto, poiché fin dagli albori in cui mi sono, come dire, affacciata a questo tipo di problematiche, mi sono resa conto che la materia era di grande interesse, allora ho deciso di approfondirla e ho avuto anche delle opportunità. Mi sono ovviamente sempre messa in gioco, mi sono formata, poi ho iniziato a lavorare nell'ambito sociosanitario, che è l'ambito della mia professione, dove vabbè, attualmente tuttora svolgo la professione di direttore generale, ma non dimenticandomi mai di questa mia passione proprio per la tutela e il trattamento dei dati personali, con diversi step di formazione, cioè da quella che poteva essere una sensibilità alla consapevolezza che poteva diventare una professione.
1: E si deve formare tanto per
2: assolutamente
1: gestire questa materia.
2: Assolutamente
1: questa
2: sì,
1: materia.
2: E soprattutto si deve avere sempre una visione molto in progress, nel senso che, come giustamente hai sottolineato, da quando io ho cominciato ad occuparmene, forse anche più di 20 anni fa, la materia è completamente cambiata e di conseguenza da parte mia c'è stata la necessità da un lato di approfondire, dall'altro lato di impattare direttamente all'interno di diverse organizzazioni di diversi settori. Quindi sono nel tempo, ho maturato nel tempo la convinzione, il convincimento che questo era un settore di mio interesse e rispetto al quale potevo dare sicuramente un contributo di aiuto a tutti coloro che hanno a che fare con i dati personali.
1: E soprattutto in ambiti delicati come per esempio il tema l'ambito sanitario o l'ambito dell'istruzione, dove ci sono persone che hanno bisogno di forse di maggiore tutela ancora, perché si parla di dati particolarmente sensibili.
2: Esatto.
1: E di fasce che sono da proteggere.
2: Assolutamente sì, e quindi partendo da questi ambiti poi io ho potuto approfondire la formazione fino a diventare Data Protection Officer. Prima dell'entrata in vigore del regolamento europeo,
1: quindi 2018, giusto?
2: Esatto, a partire dal 2018. Quindi nel 2017 mi è stata fatta questa proposta di percorso formativo ad hoc, ho ritenuto che fosse giunto il momento per fare questo salto e a partire da allora mi sono trovata a lavorare sempre più all'interno di organizzazioni complesse, differenziate tra loro, anche grandissime realtà, sia in regione Lombardia ma anche in altre regioni d'Italia, in particolare nel Lazio, ma avere a che fare con settori anche tra di loro molto diversi.